0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao
0: a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Radio Company, Radio Company Boutique, Summer Vibes.

0: Company Snack dal lunedì al venerdì
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: Juno Jack, My Feeling, Paul Johnson, un po' di musica house che ci sta anche bene a quest'ora con Get Get Down e poi Chase and Obsession.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Avete sentito anche Chase con Obsession, Paul Johnson la sua Get Down, poi June Jack, My Feeling. Pochi minuti, torniamo con Just Funk.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.

0: La mattina presto su Radio Company c'è Botta da 90 con Maro Tonello in questo istante che vi sta parlando, è Just a Funk and Special Love. Sentiamo anche Clash con Don't Worry, Neja di Shaq e poi SMS con la voce di Reba con questa Levi Se Fantastic.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: fanno la storia del divertimento in Italia. Ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci fanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C-Come Company, C-Come, C-Radio.
6: Company! Radio Company!

0: Pari qui, buongiorno, come va? Tutto bene, amici?
1: Buongiorno.
0: Amiche? Tutto bene?
1: Molto bene, grazie. Voi come va? Tutto bene?
0: Tutto bene. C'è già il tuo sgabello che scricchiola.
1: Davvero? Non sì. Mi sono mossa. Adesso inizia. Beh, il fatto che inizia a scricchiolare anche se non mi muovo non è un buon segno.
0: No,
1: vuol dire che forse fra un po' crollerà sotto le mie chiappe.
0: Sta cedendo, esatto. Amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company. Tutto a posto? Tutto bene? Come è andato questo weekend? Lo chiediamo a voi che state dall'altra parte della radio e soprattutto se siete in grado di affrontare una nuova settimana.
1: Sì.
0: Perché non è mica semplice, eh.
1: Diciamo che poi questi lunedì secondo me sono un po' complicati, perché sono i classici lunedì di luglio, ok? Quindi siamo a metà estate più o meno, esatto. Siamo non a metà estate ma quasi,
0: sì.
1: Quindi adesso inizia a esserci questo turnover di ferie, di vacanze. Perciò inizi da una parte a vedere i tuoi amici, cioè quelli che hai su Instagram, su Facebook, che a turni se ne vanno in vacanza, postano il mare, questo, quello, il montagna, relax,
0: che brutta roba i social, infatti.
2: La stessa,
1: anche però nel tuo posto di lavoro, cioè tu hai,
0: sì,
1: magari i tuoi colleghi che uno alla volta, per esempio, noi sappiamo che Giulia adesso è in ferie.
0: Ah, Giulia è in ferie?
1: Giulia è in ferie per tutta la settimana. Poi magari toccherà a qualcun altro, poi toccherà a me, poi toccherà a te, poi toccherà a De Biasi, capito?
0: Sì.
1: Quindi sono sempre molto, cioè non lo so, bella l'estate,
0: sì,
1: però lavorare.
0: Sì.
1: Io lo dico sempre, secondo me l'estate è bella quando tu vai a scuola, perché finisci la scuola, ti fai 3 mesi di vacanza e poi hai fatto. Per tutti gli altri sono belle le vacanze, cioè il caldo, la luce,
0: certo,
1: fino a tardi, sì.
0: Allora diciamo
1: poi...
0: che questo periodo qui andrebbe vissuto molto bene, perché l'estate comunque la chiamano la bella stagione, se non ci fosse un caldo di quelli roventi, chiaramente, cioè quando si sta sulle temperature normali per un'estate, l'estate è una bella stagione, siamo d'accordo su questo,
1: sì,
0: giornate,
1: sì,
0: lunghe,
1: certo,
0: si possono fare
1: fuori,
0: tante cose, eccetera eccetera, però dall'altra parte c'è sempre questa attesa delle ferie, quindi un po' aspetti il tuo turno di andare in ferie, secondo me, e ti freghi perché stai lì ad aspettare e forse ti godi un po' meno l'estate. Pensate che io ho cambiato opinione sull'estate, ragazzi, io mi sono stupito di me stesso. Io
1: tu,
0: ho sempre,
1: Summer Boy, hai cambiato,
0: ho cominciato a vedere delle belle cose nell'inverno. Cioè, sta succedendo qualcosa di...
1: Yeah!
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Per due motivi, secondo me. Primo, perché sei fidanzato, sei molto fidanzato.
0: Sì.
1: E quindi, secondo me, la coziness, no? Stare...
0: Cosa?
1: Questa sensazione, no? Di stare sul divano, accoccolato,
2: sì,
1: la domenica pomeriggio. Ecco. E poi, secondo me, perché adesso, col fatto che fai questi orari... E quindi non devi uscire più alle 11 di sera d'inverno, cioè veramente terrificante.
0: Sì, sì.
1: Potrebbe essere per questo, ma io ho un domandone, se me lo vuoi lanciare.
0: Vai, il domandone.
1: Ragazzi, secondo voi sono meglio le ferie all'inizio dell'estate o alla fine dell'estate? Cioè, le ferie, cioè, ma non per questioni di gente, per questioni di spesa, perché magari in alcuni periodi costano meno, proprio in termini di farle prima o farle dopo. Cioè è meglio andare in ferie
0: giugno,
1: a fine giugno, primi di luglio,
0: sì,
1: ok? Però con la consapevolezza che poi hai tutta l'estate davanti. Oppure è meglio fine agosto, primi di settembre? Ripeto, non per questioni di budget o di casino, perché sono comunque bene o male due periodi molto prima di Ferragosto e molto dopo Ferragosto, quindi bene o male, insomma, non pienissimi, sicuramente non costosissimissimissimi come magari le centrali di agosto, ma proprio è meglio farsi le vacanze prima e poi guardare tutti gli altri che se ne vanno in ferie, oppure guardare tutti gli altri che se ne vanno in ferie e poi andarci?
0: Io preferisco la seconda.
1: Anch'io preferisco,
0: sì,
1: la seconda.
0: Perché mettere le ferie dopo comunque ti dà, a parte che a me dà quella sensazione di chiusura un po' dell'estate, ok? Quindi portare un po',
1: sì,
0: a termine, anche perché col lavoro che facciamo noi, poi anche Ale che lavora tantissimo nelle serate, no? È quella ricompensa, quello staccare la spina e ricaricare le batterie, che un po' è la ricompensa per tutto il lavoro fatto durante l'estate, quindi ci sta. Però lo chiediamo a voi, quindi quindi dall'altra parte della radio, che cosa sarebbe, cosa è meglio, perché ci sono tanti che stanno andando in ferie in questo periodo, cioè quindi tra la fine di giugno e inizio luglio, no?
1: Per esempio qualcuno scrive: io amo farle dopo agosto perché lavorando come operaio stradale ad agosto non c'è nessuno per strada.
0: Ma ci sta, è vero. È vero, è vero, è vero. Va bene.
1: Quindi dopo.
0: Sì, dopo.
1: Vabbè. 3-3-3. Però io scusami, sì. Scusami. Io ripeto, non ne faccio una questione di gente o di budget, ma proprio una questione di periodo. Cioè, è meglio farle prima e poi avere tutta l'estate davanti, oppure avere tutta l'estate davanti e poi concludere con le ferie? Ecco,
0: certo,
1: tutto qua.
0: Certo. 3-3-3-2-6-8-8-6-8-8. Ci siamo, De Biasi? Ma tu come stai?
2: Ci sono.
0: Tu sei
1: un po'
2: addormentato.
1: Come mai?
0: Guarda.
2: Weekend.
1: Hai fatto il mare. Hai fatto il matto lavorando o hai fatto il matto per te?
2: Mi sono divertito.
0: Ah, con chi?
2: Questo weekend.
0: Da solo?
2: In generale.
0: In compagnia?
2: In compagnia.
0: In dolce compagnia?
2: No, dai.
1: Ecco, ma senti, ma una fidanzatina quando ce la porti?
0: Ma che è? Ma che siamo in genitori?
1: Ma quando ce la porti?
0: Ma non
1: una
0: siamo alla pranzo di Natale, alla cena di Natale dove si fanno queste domande. Sembriamo gli zii che ti fanno. Ma allora la fidanzatina?
1: Quando ti
3: ma lauri? Carlotta, ha capito che è mai spanestato?
1: Cosa?
4: Ciao company!
5: Saluti!
6: Ma sono stufa!
7: Auguri Lia!
8: Che carica quest'oggi!
9: Raga, non c'entra niente, ma dalle 5 di oggi pomeriggio sono in ferie 10 giorni e vai!
10: Io l'8 luglio dovevo andare al concerto di Max Pezzali a Leuganeo e ho dovuto vendere i biglietti che mi aveva regalato mia moglie a Natale, perché nel frattempo mia moglie è rimasta incinta.
11: Raga, non c'entra niente, ma oggi mio papà va a giocare a rugby in carrozzina a Biancavallo.
12: Mi chiamo Baio, ma sono Brian.
13: Tra 20 giorni è il mio compleanno.
14: Adesso che nell'agresto vado a fare colazione, mangio una mega brioche.
15: Carlotta, hai preso le padelle nuove?
16: Mancano 12 giorni e parto per il Tomorrowland Weekend 1.
17: Oggi pomeriggio si parte per la Sardegna.
18: È difficile,
19: Buongiorno!
18: Sì, è proprio difficile.
20: Oggi vado in piscina con il mio centro estivo.
21: Come faccio a dire al mio capo che la macchina aziendale ha una leggera vibrazione ai 190, 195?
22: Ieri ho fatto un'altra donazione di sangue.
23: Ma stasera pizza con le amiche, tanto per parlare un po' e sentire le ultime novità e perché no, parlare un po' male degli altri, no?
24: Mia figlia ha preso 97, la maturità, 97!
25: Buenos días, familia!
26: Ma oggi mi arriva il robottino per aspirare e lavare la casa, non
0: Bello.
26: Vedo l'ora!
27: Raga, non c'entra niente, ma che bello è vivere in una via dove la corrente è santa per niente e dove soprattutto non c'è la fibra.
0: Non c'è la fibra! Ragazzi, anche stamattina stavo guardando tutte quelle cassettine che
1: devi
0: sono
1: smetterla, no, non devi fare del male.
0: Perché ne vedo, ormai i miei occhi vedono solo quello, ragazzi. Sto cercando di farvi tutto per avere la fibra a casa, ma non ci riuscirò mai. Buongiorno da Family su Radio Company, questo è Super Caffone.

0: Questo brano si chiama Non mi dica che no.
1: Ed è?
0: Ed è di Alessandro De Biasi e Durante. Capito, sì. Alessandro De Biasi che sfrutta il mezzo radio per...
2: Allora, no, non ho fatto niente, eh.
1: Allora, quanto hai oliato, per avere questa...
2: Nulla, nulla.
0: Lui sai cosa fa? Passa di fronte all'ufficio musica facendo semplicemente questo. Non mi dica che no. Non mi dica che no.
1: Non mi dica che no. Non mi dica che no. Sì, sì, sì.
0: Per creare quella cosa là, che ad un certo punto l'ufficio musica dice: ah, sai che canzone potrei mettere? Non mi dica che no.
2: Comunque,
0: di
2: per questo
0: Biasi.
2: Io offro il caffè una volta al giorno all'ufficio musica.
1: Beh, lo sappiamo.
0: Ah, ecco. Infatti,
1: ah, no,
0: mi
1: pareva. Io so di cene costosissime, tra l'altro, offerte all'ufficio musica. Anche perché ogni passaggio sono soldi. Sono 3.000 euro. Sì, sì, sono
0: 3.000
1: euro.
0: 8.000 euro?
1: 8.000.
0: Ma a proposito di 8.000 euro, sai che adesso avanti un altro lo conduce De Martino?
1: Sì.
0: Ok, sai che sono lo fanno tipo...
1: Scusate, sono veramente curioso di vedere cosa farà Sanremo comunque De Martino perché...
0: Dirti che già secondo me ci sono degli... Allora, al di là del fatto che... A me Stefano De Martino piace. Io, al di là di fisicamente, lasciamo perdere la... Io lo trovo un conduttore...
1: No, è simpatico.
0: Molto simpatico.
1: Sì, sì, in gamba.
0: Sai cosa che mi piace? Che è molto posato, però allo stesso tempo è anche molto simpatico. E la cosa figa di Sanremo dell'anno prossimo, e io sono contenta di questo, che hanno cambiato la disposizione delle serate. Cioè faranno la prima e la seconda serata l'esibizione dei big. Nella terza serata invece ci sarà la serata cover, quindi subito. La quarta serata sarà quella che viene definita una serata performance, quindi è una serata nuova dove i cantanti si esibiranno in qualcos'altro.
1: Okay.
0: E poi ci sarà la finale. Mentre invece adesso stavano facendo metà di big, altra metà di big, tutti i big in gara, serata cover e poi finale. Praticamente
1: stanno cambiando un po' di cose, ma perché questo l'ha deciso De Martino?
0: Eh beh, la dir sì,
1: perché
0: certo,
1: è
0: direzione
1: lui il direttore artistico. Vabbè,
0: considera
1: immagino...
0: che lui è il direttore artistico, ma è affiancato da un team, non è che è solo. Comunque...
1: No, è per forza, anche perché non credo che le competenze musicali di De Martino possano essere per forza, cioè non penso che decida solo lui, insomma.
0: Esatto.
1: Ci saranno una serie di filtri anche per le canzoni da decidere da mettere in gara, i cantanti da mettere in gara, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Sicuramente. Comunque stavo dicendo di avanti un altro che è talmente tanto. Perché tu sai che lo fanno ogni sera. Ci sono alcune serate in cui fanno, tipo ieri sera, avanti un altro revival, dove fanno vedere le cose, non so, tipo gli highlights di
1: avanti un altro revival.
0: Sì, ieri sera c'era. Che uno dice: ma perché? Cioè, è un programma che funziona così tanto che quando tipo non c'è la puntata, trovano comunque il modo di infilartela, capito? La puntata.
1: Per un po' per farsi ancora della pubblicità su una roba che funziona già, ma hanno tutto sommato ragione. Sai che non sbagliano mai questi qua, questi potenti della TV italiana, non sbagliano.
0: Oddio, mai.
1: Oddio, sì, è vero. Mai proprio no. Però diciamo che tutto sommato quando fanno così vuol dire sì, beh certo, poi c'è la nostra, la regina De Filippi che secondo me comanda.
0: Che però è Mediaset, qua, ma davanti un altro.
1: Ah,
0: Rai,
1: è vero,
0: invece.
1: È vero, scusate, è vero, è vero. È Rai?
0: Sì, su Rai 1. Come no, su Rai 1?
1: Davanti un altro, secondo me, è Mediaset.
0: Lo fa, ma non lo fanno più su Mediaset, lo fanno sulla Rai, ragazzi.
2: Canale 5.
1: Veramente?
0: Ma no, fanno la ruota della fortuna su Canale 5.
2: No,
0: Ale.
2: C'è anche Bonolis, lo guardo ogni
1: scusate,
2: sera,
1: avanti un altro.
0: Ma avanti un altro lo conduce Stefano De Martino.
2: Vai a leggere. Bonolis.
1: Ma tu stai sbagliando, non lo conduce forse. Stefano De Martino.
0: Ah, quello dei pacchi, scusatemi, ecco. Come si chiama quello dei pacchi?
1: Affari tuoi.
0: Affari tuoi.
1: Guarda.
0: Ah, scusami, Ale, stavo parlando di un disco.

0: Carlotta, affari tuoi! Davanti un altro, ah, dai, che mi metti in confusione!
1: Ah, hanno un titolo che è praticamente identico, è facilissimo.
2: Sì, sì, vabbè, vabbè.
1: Infatti non me ne riuscivo proprio a capire. Allora, avanti un altro affari tuo. Ma ragazzi, avanti un altro affari tuo.
2: È come se io ti dico, solamente perché inizia con la stessa vocale, come se dico: oh, ragazzi, io mi sono confuso Fiat e Ferrari, stessa roba, oh, ma che?
1: Ma magari ci può stare, sai, non il programma.
2: Ma no.
1: Infatti, avanti un altro sbagliato. Ancora, affari tuoi. Per me, avanti un altro affari tuoi sono come Kanye West e Drake.
2: Poi mi piace perché gli ascoltatori non. Gli fai una domanda?
1: Non perdonano, eh.
2: No, ma gli fai una domanda? Chi se ne frega? Se sbagli una cosa.
0: Io no.
2: Cosa?
3: Ho sbagliato. Vabbè. Volevo mettere questo.
0: Carlotta, affari tuoi!
1: Adesso tutti gli espertoni dirai.
2: Carlotta, non dire cavolate, ci scrivono avanti un altro, lo fa Bonolis. Ed è su Mediaset.
1: Ok, allora. Magari che... Comunque vedi, perché l'errore è questo.
2: Aspetta, quanto bello è. Perché poi a Carlotta gli dà fastidio sbagliare.
1: Sì, perché non succede mai.
0: Vedeteci pure sopra.
2: Ma quello non succede mai.
1: Siccome non succede mai, quando succede proprio. Comunque l'errore è nel nome.
2: Cosa?
1: Come si chiama quello dei pacchi? Affari tuoi?
3: Affari tuoi, sì.
1: Dovrebbe chiamarsi il gioco dei pacchi, punto.
2: Ma perché
1: il dovrebbe chiamarsi il gioco dei pacchi?
2: Ma chi l'ha deciso? Tu che sei una produttrice televisiva?
1: No, io che rappresento l'italiano medio che non si dà ricordo.
3: Ma che cazzo sei amica?
2: È vero che nel gergo comune viene chiamato il gioco dei
1: gioco
2: pacchi.
1: Gioco dei pacchi.
2: Siamo d'accordo. Perché è vero che alla fine effettivamente... Com'è che è partito che si chiamava Affari Tuoi? Perché tu giustamente...
1: Quando lo conduceva Bonolis.
2: Bonolis credo che sia stato il primo a condurlo Affari
1: Tuoi.
2: Può
1: essere.
2: Se non sbaglio,
1: allora, scusatemi, faccio quello che so fare meglio.
3: No, Amadeus.
2: Brava, aspetta, sta facendo la ricerca, la searcher, la nostra searcher, l'abbiamo sguinzagliata. Vai con la tua tastiera.
1: Sì. Allora... Quanto siete cretini tutti e due. Allora, affari tuoi.
2: Prego, prego.
1: Grazie. Allora, Affari Tuoi è un programma televisivo italiano di genere game show, trasmesso su Rai 1 dal 2003 al 2017 e poi nuovamente dal 2023 in onda anche adesso.
2: Ma chi lo conduceva primo? Secondo me era
1: agli inizi.
2: Secondo me era Bonolis.
1: Qua non c'è scritto.
2: Perché io ricordo.
1: Eccolo qua. Allora, il primissimo Paolo Bonolis. Poi, così,
2: sì.
1: Inspiegabilmente Pupo.
2: Ah, è vero! Pupo. C'è anche Pupo! Sì. Pupo ha fatto per un periodo, me lo ricordo. Poi c'è stato Insinna.
1: Poi c'è stata Antonella Clerici nel 2006. Okay. Poi c'è stato Insinna. Poi c'è stato Max Giusti. Poi c'è stato Carlo Conti, che ha condotto tipo solo il primo aprile 2015. Evidentemente non ha superato la prova.
2: Non è andata tanto bene.
1: Amadeus e poi adesso Stefano De Martino.
2: È vero che l'ha fatta. Cioè, sì, comunque Bonolis, vedi, perché tu ti sei confusa? Guarda come ti giustifico, Carlotta. Tu ti sei confusa perché Bonolis adesso fa avanti un altro sulla Mediaset, ma prima faceva Affari Tuoi in Rai.
1: Allora, io ti ringrazio per questa giustificazione che sei riuscito a creare. Ma no, non è così. Semplicemente per me sono interscambiabili come programma. La verità è questa.
2: Fanno
1: appunto.
2: Due cose completamente diverse. Dai. Spot.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

0: Sean Paul qui su Radio Company, amici, buongiorno, questa è la Family, adesso musica nuova, Gabri Ponte, Jovanotti con DNA.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Un vento vagabondo

0: col mio DNA.
1: Sono Gabri Ponte Giovanotti, questa è DNA e adesso c'è l'ora esatta. Anche voi state fissando il vuoto?
2: Io sì. Manca solo
1: latte e cereali.
2: Esatto.
1: Latte e cereali sono lì da ieri. Le 7 e 4 minuti.
3: Radio Company Time.
2: Ah, ogni volta me la dimentico, eh?
1: Oh, che spettacolo! Bella,
2: per fortuna
1: bella.
2: Che c'è De Biasi che si ricorda tutto.

0: frasi. Sai cosa devi fare, vero? Lo sai, lo sai.
1: Cosa devo fare?
0: Come cosa devi fare? Lo sai che cosa succede il lunedì?
1: Cosa succede?
0: Ma porca miseria, ho appena detto che... Ah, ecco.
2: Ma non ha neanche messo il Re Leone stamattina lui. Sì, allora Alessandro, se sei venuto qui per cazzeggiare invece che lavorare.
1: Super cafone.
2: Sì.
3: Carlotta, hai ragione. Ma come fanno a chiamare allo stesso modo due trasmissioni? Anch'io mi confondo.
2: Identiche, proprio identiche. Avanti un altro affari tuoi, dai, per favore.
0: Sì.
2: Volevo chiedere ad Ale De Biasi un piccolo aggiornamento sui mondiali, prego.
0: Esatto, infatti è la stessa
1: questa
0: cosa.
1: Questa notte hanno giocato Brasile-Norvegia, dove il Brasile ha perso per 2-1.

0: 1.
1: E quindi in automatico.
2: E quindi ciao, Brasile e Ancelotti.
3: Quindi, e adesso per chi tifiamo?
2: Poi l'Inghilterra ha vinto contro il Messico per 3-2.
1: Ma scusa.
3: Scusa Ale, ma adesso per chi tifiamo?
2: Adesso io tiferei per l'Argentina.
1: Ok. Scusami, ma quando finiscono i mondiali?
2: Il 18 luglio.
1: Il 18 luglio?
3: Quindi tra poco.
1: Ce n'è
3: ancora.
1: Sì, beh, insomma, tra poco.
0: Ma cosa stai dicendo?
2: Tra due settimane.
0: Ma mancano 20 giorni. Sai partite che fanno?
3: Sì, sai veramente. Oh, è vero che fanno tante partite. Ma già che ci siamo, perché Alessandro vedi che è molto
2: comunque
3: informato.
2: Comunque ha vinto la Ferrari, Leclerc.
3: Oh, ha vinto la Ferrari, no, bene. Ma sei molto sul pezzo.
1: Scusami,
3: ma allora...
1: invece di fare il regista quella volta a noi che ti dimentichi le cose, perché non sei andato a fare o il telecronista? Oppure, no, no. Oppure ma... no, l'opinionista dei programmi di calcio, no, presente, no,
2: non
1: di
2: so
1: sport.
2: Parlare io, c'è poco
3: già
2: da
3: che
2: fare.
3: Ci siamo, Ale, visto che sei così informato su tutte queste cose, se ci dai un piccolo aggiornamento sul caro carburanti, prego.
2: No, questo proprio zero.
1: No, ma tu lo sai.
3: Se ci dai un piccolo aggiornamento sulle ultime di Trump,
2: l'altro
3: prego.
2: L'altro giorno ho pagato 50 euro e sono a posto.
1: La tua macchina
3: questa non è una notizia, Ale, scusami se te lo dico. Cioè, le ultime sul caro carburante ho fatto benzina, ho pagato 50
1: ragazzi,
3: euro.
1: Ragazzi, ho un sondaggione che nessuno ha mai fatto.
3: E voi, benzina o diesel?
1: Bravissimo.
3: No, ma veramente, dico. Ma va, vergogna.
1: Ragazzi, scusate, abbiamo fatto panettone Pandoro, abbiamo fatto Pepsi Coca-Cola. Vogliamo non fare diesel e benzina? Per esempio, non è così scontato, ma come vedi, De Biasi ha benzina.
2: Benzina.
3: Io dico che faccio benzina, ma in realtà faccio diesel.
1: Tu hai diesel.
2: Io
1: tu hai la macchina.
2: Cioè, nel senso elettrico.
1: C'è anche
2: benzina.
1: GPL, attenzione perché ha preso il piede del GPL. Comunque, lo chiedo a voi. Sondaggione.
3: Che bella, che alta che è questa punta,
1: sì,
3: questo programma.
1: Scusa
3: è
1: Carlotta,
3: alto.
1: È lunedì. Tu hai cominciato scambiando affari tuoi per avanti un altro.
3: Perché allora, sono due programmi identici.
1: Guarda, è appena arrivato Nicola che ha detto ciao GPL della provincia di Verona. GPL tutta la vita, lo vedi a proposito.
3: Ma
1: pensa te. Comunque qualcuno ci aggiorna sui prezzi carburante. Gasolio a 1,90, benzina a 1,83. Però credo che il governo non abbia approvato il nuovo DDL per il taglio delle accise, quindi torneranno sui prezzi. Non lo so ragazzi, non me ne intendo.
3: Chiediamolo a chi sicuramente se ne intende. Ale, cosa ci dici del nuovo DDL? Prego.
2: Dai ragazzi, dai.
1: Oh, ma senti, tu sulla tua vita non sei per niente informato. Ti stai facendo casa,
2: ma sì.
1: Hai la macchina a benzina e non sai il prezzo che pagherai fra due mesi della benzina?
3: Il mio nuovo il mio nuovo gioco è questo: fare domande difficilissime a De Biasi, però dicendo prego. Perché quando tu dici ad una persona prego, semplicemente la metti nelle condizioni. La incastri, bravo Ale.
1: De Biasi, come si chiama questo osso che c'è in mezzo alle costole?
2: Ma dai ragazzi,
3: no. Prego.

0: Family. Allora, devo dire che tanti hanno il metano e il GPL, comunque bravi che siete risparmini, cioè perché bisogna comunque molto stare molto attenti alle spese del carburante, vero De Biasi?
1: Mi raccomando, molto
0: qual
1: attenti.
0: È che è più conveniente tra metano, GPL, benzina o diesel?
1: Come benzina?
2: Prego.
1: Secondo me è benzina.
0: No, è più conveniente GPL.
1: GPL? Ok.
0: Perché costa la metà. Correggetemi se sbaglio, ma adesso dovrebbe costare tipo 0,70.
1: Però
0: il GPL
1: elettrico è l'equilibrio perfetto.
0: No, allora l'elettrico non me lo tocco, guarda.
1: No, benzina insieme all'elettrico.
0: Scusami, De Biasi. Che resa hanno le macchine elettriche?
2: Dai. Prego.
0: Prego.
1: Resa stabile, dai.
2: E Ario, scusami, le ultime dello stretto di Hormuz, prego.
1: Lo stanno ricostruendo in qualche modo.
2: Ma cosa
0: lo stanno ricostruendo?
2: De Biasi. Comunque in tutto questo ci dicevi che la Spagna invece stasera gioca con il Portogallo alle 21,
1: esatto,
2: giusto?
1: Sì, mi raccomando, sintonizzati.
0: Scusate,
2: mi raccomando, sintonizzati, ragazzi.
0: GPL a 0,79, vedi? Vedi? E metà costa poco più della metà del.
2: Scusa Ale, come hai fatto il GPL, prego?
0: Ma dai, Alessandro, non ti devi arrabbiare.
2: Ah,
0: come
2: bello,
0: hai fatto il GPL?
1: Sto sudando,
0: allora aspetta.
1: Sicuramente dopo andrò a casa.
0: Domanda,
1: e a informarmi.
0: Domanda semplice. L'acronimo GPL, che cosa significa? Prego.
2: Prego.
1: Ok, aspetta che ci penso.
0: Allora, innanzitutto che cos'è il GPL?
1: Ragazzi, per favore, dai, perché dovete farmi queste domande?
0: Che cos'è il GPL? Prego.
2: Bravo, mi raccomando, Sisma, il prego è importante. Sì.
0: Che cos'è il GPL? Prego.
2: Prego.
3: GPL. Io adesso ho benzina, ma solo perché non fanno più praticamente macchine diesel tutta la vita. Consumi di meno, costa di meno, bellissimo.
4: Ragazzi, io ero benzina. Ho cambiato macchina perché ho detto ma sì dai vado a risparmiare quel gasolio e si è alzato il gasolio.
0: Sì lo so, lo so, lo so.
2: Ale, scusami, come si disperde nell'ambiente il GPL? Prego.
0: Dai, questo, che c'è un Ale, in termini di CO2 qual è il più inquinante tra metano e GPL? Prego.
1: Il GPL.
2: Ragazzi, vi giuro, io credo che andremo avanti così tutto il giorno.
0: Questo gioco è bellissimo. Se volete farlo anche a voi, ascoltatori, basta mandare un vocale e fare una domanda imbarazzante. Ma che imbarazzante? Una domanda qualsiasi a De Biasi sul corpo umano, sul gas.
1: Questo prego mi fa sudare, veramente.
2: Sì, è devo dire che. Okay, comunque, devo dirlo, ieri sera ero a cena con Riccardo e lui mi fa: sai cosa dovresti fare domani? Dovresti fare delle domande a De Biasi, cioè, no, tipo, che ne so, perché stavamo parlando del fatto che Ale è molto informato sui mondiali.
0: Sì.
2: E allora lui mi fa: potrebbe essere Ale il vostro, diciamo, la vostra pagina di informazione, tipo le novità dello stretto di Hormuz, prego.
0: Certo.
2: E allora da lì è nato.
1: Ma non c'entra
2: tutto
1: con lo sport.
2: Babe, Ale, ma tu sai di tutto.
0: Ma è tutto
2: dai.
0: Un po' sport, dai, alla fine,
2: sì,
0: siamo
2: alla
0: tutti
2: fine
0: degli sportivi,
2: sì.
0: No? Allora è arrivato il momento di decidere un disco da cantare ad alta voce. Ale, prego. L'hai
1: il
0: visto?
1: Numero uno.
0: Ti ho colto in tempo. No, fallo tu, dai.
2: Dai,
0: allora,
2: vai, Ale.
0: Adesso lo fai tu. Come funziona il gioco?
2: Prego.
0: Dai, no, puoi farcela.
1: Dovete scegliere due canzoni.
0: Bravo.
2: Sì.
1: Mandando uno scritto.
0: Sì, un messaggio.
2: Un messaggio.
1: Esatto, al 333-2688-688.
0: Bravissimo.
2: Bravissimo.
0: Con scritto uno oppure due.
1: Esatto.
0: Ok, perfetto.
1: La numero uno
0: è
1: questa.
5: Sai cosa c'è? C'è un uomo qui che aspetta solo noi. Adesso che ci siamo.
0: Vai Ale, prego.
1: Okay.
2: Ora.
1: La numero due è questa.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: che poi cantava, adesso che ci siete voi, sigla dei Cesaroni, che quest'anno però devo dire hanno rifatto il tutto, non ha avuto così tanto successo, infatti non hanno rinnovato per le stagioni future, non è andata così bene, un po' mi dispiace, però ragazzi hanno cambiato tutti i componenti cioè mancava ovviamente Antonello Fassari che non c'è più, sono cambiati tanti attori, nuove dinamiche e non solo più i Cesaroni di una volta. Va bene, amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company, tra pochissimo ci sarà anche lo sfigometro. Nel frattempo, così, visto che non sapevamo cosa fare perché è lunedì, abbiamo fatto il sondaggione su GPL, metano, diesel, benzina. Vai, prego.
1: Gasolio forever. Io ho la patente da 40 anni, sempre ho avuto macchine gasolio. Durano più, vanno anche meglio.
2: CO2. Attualmente più conveniente il metano del GPL.
3: Ciao Company, io avevo benzina e alla fine mi sono trovata con la scelta della nuova auto e ho scelto ibrida, metà benzina, metà elettrico. Risparmio sicuro, garantito. E ne riparliamo quando saranno a smaltire le batterie.
0: Beh, ma non deve smaltirle lei le batterie. No, perché questa cosa qua, cioè, tutti quanti pensano devo smaltire le batterie.
4: Bravo, dacci lezioni sull'elettrico, sisma.
0: Ma no, è perché non è vero. Cioè, nel senso, non è che devi smaltirle tu le batterie.
4: Scusami, dove si smaltiscono le batterie delle macchine elettriche? Prego.
5: Ciao, family. Non mi piace come vi state attaccando al povero Ali. Ali, tutta la vita e voi fanculo.
0: Ma cosa?
6: Ha ragione.
4: Ha detto Ali, tutta la vita e voi fanculo.
0: Vabbè.
4: Ma mi sembra esagerato,
0: Allora.
4: E noi comunque lo stiamo... Allora, innanzitutto noi lo stiamo forgiando perché la vita è dura e voi lo sapete. E Ale ha un cucciolotto.
0: Sì.
6: Un cucciolotto. Comunque, appunto.
4: Così,
0: parlando di macchine ad idrogeno, invece, perché ci sono anche quelle. Comunque,
4: non lo sapevo.
0: Ci sono le macchine ad idrogeno, anche se non sono ancora. Ok. Come si estrae l'idrogeno? Da che materiali si estrae l'idrogeno, Ale? Prego. Da dove si può estrarre?
6: Rispondere,
0: da dove?
4: Ale, ma tu adesso vedi la. Ti daremo la possibilità di affinare questa tecnica, perché se non fossimo in radio tu risponderesti nel modo più giusto possibile, ma non dicendo, rispondendo alla domanda. Tu diresti cose tipo ragazzi scusate non c'è campo, non vi sento, che sono quelle risposte che mi fanno ridere. Comunque dicevo che Ale è un cucciolotto e noi lo stiamo forgiando, e per di più mi sono dimenticata, quindi andiamo avanti.
0: Sì, volevo dire che sono le 7:30 minuti in questo momento. Ale, che ore sono a San Francisco? Prego.
6: Sono le 8:05.
4: Scopriamolo, andiamo subito a vedere che ore sono a San Francisco.
0: Che ore sono a San Francisco? Dovrebbero essere 9 ore in meno.
7: San Francisco.
0: Mi piace perché devi dirti anche al tuo cervello, scrivi San Francisco.
4: Sì, certo, perché sono le 22:30, Ale, ci sei andato vicinissimo.
6: Vedi?
0: 22:30, cosa avevi detto tu?
4: Alle 8 del motto e 5 del mattino.
6: No, volevo dire 20:05 del mattino.
4: Ah, volevi dire 20, esatto, scusami. 05.
0: Quindi tu dici, perché come fanno a essere le 20:05?
4: Ma no, perché lui, ha fatto i conti con la nostra ora legale, solare, presente. Lui nemmeno credo, saranno
0: Carlotta,
4: le 20.
0: Carlotta, sì. Non è possibile che siano comunque le 8:05 se sono le 7:30, perché il fuso va di ora in ora. Capito?
4: Cioè, questo è vero. Vabbè, comunque sì, ma veramente mi sembri un po' precisetti, sì.
2: Ma nell'attore di distillazione, a che temperatura esce il GPL?
0: Prego.
4: Prego.
6: 20,5 gradi.
4: L'hai googlato! No.
6: Ho sparato a casa.
0: Come fai? Allora,
4: voglio saperlo!

0: Ma siete veramente due brutte persone. Oh. Ale, ti voglio bene, però per favore dimmi, meglio gli assorbenti interni o esterni? Prego.
1: Ma secondo me quelli interni, perché nelle situazioni difficili tipo sei a Gardaland lì.
2: Non certo, ti... stai scherzando, se sei a Gardaland, esatto. Meglio avere assorbenti.
1: Esatto. Allora, gli esterni devi essere tipo a casa, in situazioni
3: okay,
1: tipo,
3: poi
2: tranquille. Adoro la tua preparazione sugli assorbenti, Ale.
3: È vero. Buongiorno, esistono anche fusi orari di mezz'ora in alcuni paesi. Quali, prego?
1: Allora, Iran... No,
2: Iran. Oddio, la sua sicurezza mi fa credere che, lo, che sia vero. Allora, quali paesi...
3: Hanno il fuso orario di mezz'ora, vai, prego.
2: Aspetta,
3: lo sta chiedendo ancora. No, l'ha già fatto, l'ha già. La ricerca cosa? È già partita.
2: Non ci credo! Iran!
3: Non ci credo! Ma l'avevi cercato!
4: Ma

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
5: La radio rende famosi. Occhio.
4: Anzi, orecchio.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
10: C come Company, C come C Radio.

0: G, sorry papi, amici, buongiorno, questa è la Family, fino alle 9 stiamo insieme, adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company. Ciao sfigometro.
0: Ariete, settimana positiva per voi, nonostante il sole non sia in aspetto armonico, tutti gli astri sono dalla vostra parte, quindi avanti tutta. Sfigometro, meno 16, rotometro 76%.
2: Facciamoci anche un po' un esame di coscienza.
0: Toro, cielo astrale favorevole davanti a voi, una settimana entusiasmante e divertente, bene così. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
3: Evviva i tori!
0: Gemelli, la luna nel segno apre per voi una splendida settimana, siete sul pezzo e perfettamente in grado di risolvere ogni situazione. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
3: Aspetta che me lo sto segnando qua sul libretto delle cose di cui non me ne frega assolutamente niente.
0: Ela. Cancro, settimana bella, positiva, di buon umore, siete nonostante i tentativi di Marte e di Giove di buttarvi giù, ignorateli, ignorate questi due che si divertono a farvi lo sgambetto, guardate avanti. Sfigometro meno 9 e rotometro 23%.
4: Un saluto al tavolo leone.
0: Leone, ottimi presupposti, il cielo è sereno, luminoso e promette il meglio per voi. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
2: Il troppo stroppia sempre e comunque.
0: E poi Vergine, settimana variabile, il sole vi dà fiducia, Marte e Venere invece vi infastidiscono, chi vincerà? Sfigometro meno 10 e rotometro 32%.
5: Sono Byron, ma in realtà io mi chiamo Brian.

0: Bilancia, settimana ballerina sotto diversi punti di vista. Avete il sostegno di Mercurio, di Venere che vi aiutano a reagire alle complicazioni quotidiane. Sfigometro meno 6 e rotometro 8%.
1: Mettiamo la musica, basta con sti pipponi, basta che è caldo, basta.
0: Scorpione, si apre davanti a voi una settimana veramente splendida grazie al sole che vi manda delle ottime energie. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
2: C'è una tua compita.
0: Sagittario, Mercurio e Venere in opposizione mettono a rischio la vostra serenità, ritardando qualche progetto. Sfigometro meno 9, rotometro 26%.
3: Ma ogni tanto parlate di qualcosa di serio.
0: Capricorno, settimana non facilissima per voi, sembra che in questi giorni abbiano tutti bisogno di voi e dei vostri servizi e non avete neanche tempo per pensare. Sfigometro meno 12, rotometro 36%.
1: Carlotta, stai pensando all'anulare?
0: Acquario, settimana piacevole, dinamica, ricca di socialità e di interessi da coltivare. Sfigometro meno 19, rotometro 96%.
4: Prega per noi.
0: E poi Pesci, situazione stellare ambivalente. Da una parte il sole che vi manda ottimi influssi, dall'altra Mercurio che vi rompe le scatole. Sfigometro meno 14 e rotometro 41%.
5: Ridicoli.
0: E adesso, scusatemi...
6: Quanto gli astri effettivamente influiscono, sì, sulle vite degli esseri umani, De Biasi, prego?
7: Non... a parecchio, diciamo, perché...
0: non parecchio.
6: A parecchio.
7: La sfiga è sempre dietro l'angolo.
0: Ale, scusami, quale dei segni zodiacali che io ho letto aveva meno 20, sfigometro e 100% e rotometro? Prego.
7: Se non sbaglio, il Capricorno.
0: Infatti sbagli, è il Leone, signori!
6: E allora vince il Leone.
7: Vince il Leone.
6: Non abbiamo neanche fatto la sfida.
0: Non avete fatto la sfida perché da adesso, Sisma, noi faremo sempre indovinare De Biasi con un premio.
6: Ma lo premiamo poi?
0: Lo premiamo o gli offri un caffè, certo.
6: Ah, io devo offrire io.
7: Ma Sisma, una possibilità, se tu quindi,
0: hai solo una possibilità, no, certo. Come nella vita, certo, hai solo una possibilità.
8: Che e Sisma, sfiga.
0: Se tu riesci ad aprire il mio armadietto, Sisma, ci sono le capsule.
6: No, davvero? Sono ancora lì?
7: Ancora lì sono.
0: Certo, ho un sacco di capsule. Beh, nel mio armadietto.
6: Sono tipo dell'anno scorso.
0: Certo, prima che io partorissi.
7: Sono
0: certo.
7: Scadute.
0: Ma che scadute, il caffè?
7: Guarda.
0: Devi forzare la serratura.
6: Allora no, non si fa. Non sono cose che si fanno.
0: Sennò chiedi se, al centralone, chiedi se magari ha una chiave. No, non chiedere a Gio, ti prego, non dire niente a Gio che poi me le ruba.
7: Comunque durano 8 mesi quelle capsule, lo sai.
0: Scusami, qual è la scadenza del caffè, Ale? Prego.
7: Dura 8 mesi.
6: Otto mesi? Stai dicendo,
7: ma non è... sì.
6: Ma no!
7: C'è la data di scadenza, guarda.
0: Ma...
6: davvero?
0: Sì, ma 8 mesi da quando che cosa? Da quando le hanno prodotte, non penso.
7: Da quando momento che ti arrivano.
6: De Biasi, scusami, il codice dell'allarme per accedere in radio, prego.
7: Lo vuoi sapere veramente?
0: Ma non puoi... Scusami,
6: volevo vedere se cadeva nel tranello.
0: Alessandro mi ha detto che le cialde del caffè durano 8 mesi da quando ti arrivano.
7: È vero.
0: E quindi, scusami, il magazzino si ferma nello spazio-tempo quando stanno in magazzino e prima.
7: Bravissima,
0: che...
7: Bravissima, esatto.
6: Ma cosa stai facendo? Guarda, Alessandro. Passiamo alle cose serie invece. Sulle note di questo tango c'è anche il disco alza volume di oggi.
9: Ora, alza il volume!

0: ricordo che l'originale fosse un pochino più lenta e anche un po' meno più, cioè un pochino più
1: da warm up.
0: Tranquillo, è vero. Invece questa era la versione del Tomorrowland che hanno suonato, tra l'altro Tomorrowland che parte credo tra pochi giorni, se non sbaglio, questa settimana. Quindi anche da lì estrarremo sicuramente qualche disco alzavolume. Ci sentiamo tra poco.
2: La Family Beach Club.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
0: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Sunset Talk to You alle 8 e 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news.
3: Alla vigilia del vertice NATO, Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni. Un meme ritrae una sua foto con la presidente del Consiglio accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Tra i temi del vertice NATO anche l'Ucraina. Trump vuole rilanciare le trattative di pace, ma intanto la guerra divampa. Nei raid russi della notte almeno 10 morti e decine di feriti. Dramma a Venezuela, quasi 3.000 i morti per il devastante terremoto. Ieri da Piazza San Pietro la vicinanza in lingua spagnola di Papa Leone.
4: Ricordo sempre mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil.
3: Sinner liquida in 3-7 il giapponese Mochizuki e si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon, dove incontrerà il tedesco Len Struff, avanti anche Cobolli e Paolini. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che fatti, stanno e ora stai fortlano.

0: Magnetic, siete su Radio Company, amici, buongiorno. Questa è la Family, fino alle 9 insieme. Allora, stiamo giocando per regalare due accrediti per il concerto di Francesco Gabbani al Marostica Summer Festival Volksbank. Chi abbiamo al telefono?
1: Antonio, ciao.
0: Ciao Antonio, ciao. Buongiorno.
1: Ciao, benvenuto su Radio Company.
2: Buongiorno.
1: Come stai?
2: Bene, bene, grazie, tutto bene, andiamo avanti.
1: Allora, Antonio, dalla provincia di Treviso, senti, allora, il concerto si svolgerà il 9 di luglio, chi ci porterai?
2: Come? Non ci ho sentito bene.
1: Chi porterai al concerto, Antonio?
2: La mia ragazza, la mia ragazza.
1: Fantastico, perfetto. Allora, senti, noi ti aspettiamo lì perché siamo lì anche noi di Radio Company, quindi ti aspettiamo, magari arrivi un po' in anticipo, se vuoi fare una bella sorpresa anche alla tua ragazza, Marostica è splendida, quindi eventualmente ti puoi fare un giretto, cenetta, qualcosa, insomma, la puoi visitare tranquillamente.
0: Aperitivo romantico,
1: esatto.
0: E poi concerto di Gabbani.
2: Assolutamente.
1: Esatto.
2: Sì, sì, sì.
1: Grazie per aver partecipato, Antonio, un abbraccio. Antonio?
0: L'abbiamo sparito.
1: È sparito.
0: Ciao Antonio,
1: ciao.
0: Un abbraccio.

0: Power to the floor, Offenbach, Star Sailor, qui su Radio Company. Amici, buongiorno e diamo anche il benvenuto ad Egidio Ferrante.
1: Buongiorno Egidio.
2: Buongiorno. Buongiorno.
0: Che sostituirà giustamente Vittorio Ferro, perché sì, anche lui ferie meritate.
3: Meritate.
0: E sei accompagnato come sempre.
2: Sì, oggi è con noi Paolo Corazzon.
4: Company Meteo con Paolo Corazzon.
1: Buongiorno Paolo.
0: Buongiorno,
5: buongiorno Paolo. Ragazzi, ma buongiorno soprattutto a Egidio, che piacere ritrovarti.
2: Anche per me,
5: ogni
2: anche per me.
5: È un'emozione quasi, un'emozione. Allora, buongiorno a tutti. Dunque, caro Egidio, ti parlo di un'altra bella settimana con temperature in progressivo aumento. Si tornerà a sudare parecchio, ma guarda te che bella notizia, eh?
2: È proprio.
5: Nonostante siamo alla feglio, attenzione, parola che magari non sentite dalle scuole medie,
2: infatti.
5: Oggi è il giorno in cui la Terra è più lontana dal Sole, ma nonostante questo farà un caldo bestia, quindi in realtà manco l'astronomia ci aiuta. Fatto sta che oggi giornata che vedrai in realtà anche un po' di variabilità al nord-est, c'è qualche nuvola che passa, stamattina ha fatto anche qualche breve scroscio, nel pomeriggio potrebbe tornare qualche breve acquazzone sul Triveneto, però i prossimi giorni con il sole protagonista in tutta Italia e un progressivo rialzo delle temperature. Oggi ancora si resiste, ma a metà settimana tocchiamo i 38 gradi, quindi tra mercoledì e giovedì ce li siamo, caldo bestia, e purtroppo il nord Italia
2: sarà
5: una delle zone, siamo punta a capo, esatto, bravo. Sopportiamo.
0: Che va bene, grazie mille Paolo.
5: Ciao, buona giornata.
1: Grazie, grazie. Ciao Paolo.
4: Company Meteo con Paolo Corazzon.
1: Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto! Ma proprio tutto! A prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
10: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: qui su Radio Company, i componenti dei gemelli diversi. Ale De Biasi, prego.
1: Dai, questa la sai.
2: Il nome lo volete?
1: Sì.
2: Francesco Faiò e Thomas De Marchi.
1: Ma cosa? Ma i nomi d'arte dei...
0: I nomi d'arte.
1: I nomi d'arte, d'arte.
0: Nomi d'arte dei gemelli diversi, prego.
2: Allora.
1: Sono tipo Pallotta e Sisma. Ci
0: sì, allora sono Grido.
1: Grido.
2: E Tormento.
1: Tema. Tormento, sì, credo. Però Tormento poi non c'è più.
2: Basta. Perché erano litigati?
0: No, erano in quattro.
1: Allora erano Grido, Tema, Tormento e. Te lo dico subito.
2: Ma perché non c'è più Tormento?
1: Ma che ne
0: era sono? Un tormento per la band.
1: Ma sì, ma.
0: Scusate, mi è venuta.
1: Allora, i gemelli diversi.
0: Sì?
1: Allora, Francesco Strange. Non lo so. Tema. Aspetta, questo
0: era strano.
1: Strano, ma questi sono i nomi nuovi. Noi vogliamo i nomi vecchi.
0: La vecchia band. Quella che aveva fatto Mary.
1: Eccolo qua. Allora, la cricca formata da Tema e THG. E poi Grido e Strano. Sì.
0: Grido
1: sì.
0: E Strano, Strange. Ha cambiato oggi.
1: Ecco
0: oggi
1: adesso è Strange.
2: E poi ha fatto anche gli Avengers, giusto?
0: Ma guarda De Biasi, per cortesia.
1: Strange, il dottor Strange, certo, esatto. Ovviamente.
0: Senti, Carlotta, ti lascio parola.
1: Grazie. L'unica cosa che volevo chiedere a De Biasi se per caso ci sono messaggi dei vocali degli ascoltatori.
2: Vediamo, aspetta.
0: Ma come vediamo, aspetta?
2: Uno molto importante.
3: Comunque siete proprio bastardi dentro.
1: Ah, ok. Con e allora, Ale, scusami, oltre quale altezza possono volare le cicogne, prego?
2: No, sto pensando un attimo.
0: Poi ti puoi giocare il passo, eh? Cioè passo
2: no,
0: e
2: no, lo so,
0: passiamo
2: questo.
0: Alla successiva domanda.
1: Quanti passi ogni le cicogne? Oltre quanti
2: oltre quale altezza? 20 metri massimo.
1: 20 metri, no, è 4000 metri.
0: Risposta sbagliata, 4000 metri.
2: 4000?
0: Sì.
1: Comunque, allora, quanti passi gli diamo, Sisma? Gli diamo tre passo.
0: Tre.
1: Hai tre passo,
0: sì,
1: ok.
0: Sì, ok. Chi divenne il primo presidente degli Stati Uniti d'America? Prego.
2: Bush.
1: No, ma no! Come Bush? Washington.
0: Ma no,
1: cioè,
0: anche... ma no. Quanto misura il raggio terrestre? Prego.
1: 20 metri. Come 20 metri.
0: Il raggio terrestre. Il raggio della Terra.
1: Ti dico già che è in chilometri, Ale.
2: Chilometri? Ok.
1: Ti dico già che sono quattro cifre, Ale.
2: Ok, quindi 4444.
1: No, però 6368.
2: C'ero quasi, dai.
1: Vabbè, ma allora scusami, qual è? No, aspetta, fermo.
0: Quanti occhi hanno quanti occhi hanno i ragni, prego?
2: Oddio, due.
1: No, otto. Vabbè.
2: Hai detto quanti occhi hanno i ragni?
0: Sì.
1: Sì.
0: Ne hanno otto.
2: Otto occhi?
0: Sì.
2: Ma tutti
1: lo
2: i ragni.
1: Dice anche il nome. Ale, lo dice anche il nome stesso, ragni.
0: Ma che cosa vuol dire? Ma che cos'è?
1: No,
0: è l'octopus che lo dice l'otto perché ha gli tentacoli.
1: Volevo confonderlo, sì, ma vabbè.
4: Una domanda che mi fa mio figlio ultimamente. Cos'è la bauxite?
0: Prego.
1: Prego.
2: La bauxite è quella è quel materiale che che si forma costruendo le case.
0: No!
1: Non so, secondo Sisma era quando digrigni i denti.
0: No, quella invece è la. Come si chiama il digrignare i denti, ragazzi?
2: Aspetta, grignite. La grignite.
1: No,
0: no, la grignite, ma che è? Digrignare i denti, si dice. Aspetta, aiutateci.
1: Si dice bruxismo. Vabbè,
0: bruxismo,
1: uguale, ragazzi.
0: Bauxite,
1: è come a fare
0: bruxismo,
1: i tuoi e avanti un altro. Sono la stessa parola, praticamente.
0: Vuoi altre domande, Ribiasi?
2: No, è finito il tempo.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi, occhio, anzi orecchio.

0: Cattive abitudini qui su Radio Company. Buongiorno Vivi.
1: Ciao ragazzi, buon lunedì, buongiorno.
0: Oh, ma già subito sì.
2: Madonna, un attimo, sì, l'ha detto.
0: Un attimo, un secondo.
1: Ma dateci il tempo almeno di salutarci.
0: Esatto.
1: Cioè, un minimo di bombe, ma proprio di caponi, ormai maleducatissimo alle debiti.
2: Ciao Vivi. Vivi, la smetti di fare festa?

0: parla bene. Le 9 in punto, ciao amici.
1: Ciao zio.
2: Money time.
3: Ciao domani.
4: Breaking news. Nuova provocazione di Donald Trump contro Giorgia Meloni alla vigilia del vertice NATO. Pubblicato un meme che lo ritrae con la premier italiana e la didascalia serve un ordine restrittivo. Divampa la guerra in Ucraina, almeno 10 morti e una cinquantina di feriti per i nuovi pesanti raid della notte scorsa su Kherson, Sumy e soprattutto su Kiev. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Dramma sul fiume Sesia a Romagnano in provincia di Novara. Padre e zio, quarantenni, annegano nel tentativo di salvare la bimba di 6 anni, figlia di uno dei due. La piccola è stata poi salvata dal fratello che è riuscito a raggiungerla. Ai mondiali, dramma Brasile, eliminato dalla Norvegia che vola ai quarti grazie a una doppietta di Haaland. Risultato finale 2-1. Conquista ai quarti di finale anche l'Inghilterra che spugna il Messico alla Azteca per 3-2. Di fronte troverà proprio la Norvegia. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot. Hai in programma l'inaugurazione.

0: 334-43-732.
1: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Radio Company 80 Italiano. Radio Company 80 Italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Mai Smith, Hold Me in the Dark su Radio Company. E dai che è lunedì, noi stiamo parlando di tormentoni estivi, perché a quanto pare il tormentone, quello per eccellenza, l'unico che cantavamo per tutta l'estate, è morto, is dead, non c'è più. Ma al suo posto abbiamo tanti piccoli, non porcellini ma tormentini, cioè che ci tormentano ma un pochino meno, perché essendo di più appunto ci restano in testa il tempo di, non lo so, un caffè, no dai, di più, ma non certo tutta l'estate. Quali possono essere i tormentoni papabili di questa estate 2026? Allora, di sicuro mi viene in mente Ossessione di Samurai J, che in effetti è diventata un po' più che un tormentone, proprio un'ossessione, ce la portiamo dietro da Sanremo. Nessuno gli dava una lira all'inizio e infatti era arrivato anche tra gli ultimi, invece ha spaccato, è andato fortissimo, sta andando ancora fortissimo, poi è uscito con un nuovo singolo, Flamenco Paranoia, però ancora va. Allora sentiamo voi matti del matinè che ci state mandando un po' di messaggi per quanto riguarda il tormentone che voi ricordate, quello che vi viene subito in mente anche delle estati passate. Sentiamo.
1: L'estate sta finendo.
0: Oh, vai.
1: Un anno se ne va. Sto diventando grande.
0: Righeira.
1: Forse non mi va.
0: Pure, vedi.
1: Ecco, questo è il mio tormentone dell'estate.
0: Bravissima.
1: Ciao da Tatiana.
0: Ciao.

era un tormentone brasiliano che poi è stato importato in Italia e ha fatto il disastro. Che anno era? Dopo vado a cercare, ma secondo me intorno al 2012, qualcosa del genere. Se vi va, continuate a mandarci i vostri messaggi, i vostri vocali con la canzone, il titolo che vi ricordate e che per voi è proprio il tormentone per eccellenza dell'estate. E allora 333-2688-688, dai, sblocchiamo un po' di ricordi e poi cerchiamo di capire anche quali sono i tormentini dell'estate 2026. Non ce n'è più uno. Io vi ho nominato Ossessione di Samurai J, che secondo me ancora va, ma ce ne sono degli altri papabili. Tra poco ne parliamo.

0: Elisa, canzone estiva su Radio Company. C'è un amato del mattino che ci dice che è proprio questo il tormentone di questa estate. Potrebbe essere uno dei papabili, oltre a Ossessione di Samurai J, che però comunque sono uscite già da qualche settimana, mese nel caso di Samurai J, ma anche Annalisa in realtà. Noi ci aspettiamo cose nuove, cose fresche, cose proprio che arrivano da questa stagione, e tra poco scopriremo se ce ne sono oppure no, i vari tormentini. Sentiamo voi il vostro tormentone del cuore.
1: Per me non è tanto un tormentone d'estate, però è una canzone che mi resta nel cuore, e d'estate l'ascolto sempre.
0: Vai.
1: Perché il mio sogno è andare a fare viaggio in America, ed è House of Rising Sun. È bellissima, è bellissima da ascoltare anche d'estate quando sei in piscina o altre parti, ti fa sentire un po' nel deserto, comunque in dei posti molto belli.
0: Che immaginazione! Beh, meravigliosa! Colonna sonora anche del film Casinò di Scorsese. Chiamo ricordi, il vostro tormentone del cuore, ci state scrivendo. Oh, ma come va Righeira? Ma va fortissimo, l'abbiamo già sentito prima, ma adesso volete un'altra canzone, ovvero Vamos a la Playa.
2: Il tormentone è Vamos a la Playa, Vamos a la Playa, oh, oh.

0: questo sì è stato proprio un tormentone. Vai con i titoli, no, zero titoli, tanti titoli, tormentoni del cuore dei matti del matinè. 333-2688-688.
1: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate.
2: Nuova provocazione di Donald Trump contro Giorgia Meloni alla vigilia del vertice NATO. Pubblicato un meme che lo ritrae con la premier italiana e la didascalia serve un ordine restrittivo. Divampa la guerra in Ucraina, almeno 10 morti e una cinquantina di feriti per i nuovi pesanti raid della notte scorsa su Kherson, Sumy e soprattutto su Kiev. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Dramma sul fiume Sesia a Romagnano in provincia di Novara. Padre e zio, quarantenni, annegano nel tentativo di salvare la bimba di 6 anni, figlia di uno dei due. La piccola è stata poi salvata dal fratello che è riuscito a raggiungerla. Ai mondiali, dramma Brasile, eliminato dalla Norvegia che vola ai quarti grazie a una doppietta di Haaland, risultato finale 2-1. Conquista i quarti di finale anche l'Inghilterra che spugna il Messico all'Azteca per 3-2. Di fronte troverà proprio la Norvegia. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
3: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service, officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional, centro gomme e centro revisioni, officina meccatronica plurimarche, servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Jubel Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Romantic e Blurred Lines su Radio Company. Buon lunedì, dai, noi lo iniziamo parlando di musica, così vogliamo essere un po' freschi, un po' estivi, e quindi parliamo di tormentoni, anzi di tormentini, perché questa estate ce ne sono tanti, probabilmente non ce n'è più uno ormai, a dir la verità, da qualche anno, però ce ne sono molti che invece voi ricordate degli anni passati, che portate ancora nel cuore. E allora andiamo un po' a recuperarli, così per sbloccare i ricordi. Sentiamo i Matti del Mattino.
1: Buongiorno compagni.
0: Ciao.
1: Allora, il mio tormentone personale era quello di, stato nel 1987 mi pare, Sabrina Salerno con Boys.

0: Country 80 Festival. Vai! Scusate, cioè, mi esce la Sabrina Salerno. Io sono Viviana Palermo, posso farla la controfigura? Mi manca un po' di materia prima, mannaggia. Vabbè, bellissima comunque questa canzone, è un tormentone davvero. E sentiamo ancora qualcuno, ne abbiamo tanti.
1: Ciao. Anche una canzone straniera di un po' di tempo fa. La Bush, The Summer Magic, l'estate magica. The sun-

mi piace tantissimo, che ancora fa ballare. E poi ce ne avete scritti un sacco di titoli, vado random. Allora, c'è chi vuole risentire Roma Bangkok di Baby K e Giusy Ferreri. Eh beh, è stato un tormentone, possiamo

hanno fatto alla fine la storia della musica, pur essendo nate così in un'estate, in un momento magari di leggerezza per farci sentire liberi. E ancora abbiamo Anna Pepe con 30 gradi.

Ivi mi scrivono un abbraccio, vedi, te l'abbiamo messa, è la nostra ascoltatrice che voleva risentire Roma, Bangkok e anche Anna Pepe. E poi abbiamo, me l'hai appena detta, Benji e Fede, dove e quando?

0: Questo pure potrebbe essere uno dei tormentini, secondo me, di questa estate 2026. Un'estate magica, piena di concerti, sì, perché il Milano Summer Festival festeggia i suoi 20 anni, dal 26 giugno al 18 luglio. Grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Sabato 18 luglio, appuntamento imperdibile con lo spettacolo di Giorgio Panariello. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Volete andarci gratis, ridere, divertirvi? E allora dovete mandare un messaggio o un vocale al 333-2688-688 scrivendo o urlando Panariello da ora.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
10: C come Company, C come C Radio.
11: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: tu cosa fai questa sera? Il nostro successo del presente dal passato in excess con Need You Tonight. Siamo live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Maynard, Stay su Radio Company nella nostra seconda ora insieme. Io sono Viviana, ciao a tutti, buon lunedì mattina e buon lunedì soprattutto a chi vincerà due biglietti per Giorgio Panariello. Noi stiamo giocando con il Milano Summer Festival, vi regaliamo veramente un sacco di concerti più belli, di spettacoli. E allora, chi vince oggi? Avete mandato un sacco di messaggi matti del mattinè, sentiamoli intanto.
1: Si vede il marsupio!
2: Ah. Panariello!
3: State.
4: Panariello!
5: Panariello!
4: Panariello!
0: Ok, vabbè, le avete provate tutte, ci avete mandato un sacco di messaggi anche scritti a vincere oggi. Simonetta dalla provincia di Vicenza, complimenti, vai, porta chi vuoi e divertiti, fai stories, mi raccomando, tagga Radio Company. Voi pensate sia finito qui? No, abbiamo un altro regalo da farvi tra poco, quindi dovete stare proprio incollati alla radio, un concerto pazzesco. Adesso Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, Made in Radio Company, questa J'adore.

0: sarà proprio questo il tormentone dell'estate 2026. Nico Heinz, De Magistris, il nostro Fabio, programmatore musicale che ha realizzato anche questo pezzo, insieme anche alla voce di Victor, l'abbiamo ritrovato su Radio Company. Allora, il vostro tormentone del cuore, abbiamo ancora un vocale da sentire, perché anche questa canzone, devo dire, ci è rimasta in testa, vero o no?
1: Danza Cuduro, la mano arriva, arriva sola,
0: cintura sola.

0: Hanno scritto anche Despacito, però ve la risparmio. Non la mettiamo.
1: Radio Company Matinée. Con i matti del matinée d'estate.
2: Radio Company.

0: dello Stella Udine.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
4: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Veste lui!
6: Veste lei!
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
6: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Leopard, Geronimo su Radio Company. Ciao a tutti, matti del matinè, io sono Viviana, buon lunedì. E allora oggi dai, l'abbiamo buttata sul leggero, soprattutto sulla musica, perché abbiamo parlato di tormentoni, tormentini di quest'estate, però, perché abbiamo sentito i vostri tormentoni del cuore, ma i tormentini, le tante canzoni che ci rimarranno in testa per quest'estate, poi forse spariranno, chi lo sa, dicono che il tormentone non esiste più, che sia morto. Comunque i papabili sono Samurai J, Ossessione, l'abbiamo detto, ma c'è anche Fred De Palma, che abbiamo sentito prima con La Testa Gira insieme ad Anitta ed Amy Schilla. E poi chi c'è? Beh, Jovanotti sta andando molto forte insieme a Gabri Ponte con l'ultima, che si chiama DNA, ma anche quella con Alfa, Buon Vento, è andata alla grande. E poi chi abbiamo? Abbiamo Gaia, che ancora continua con Bossa Nostra a fare bei numeri. È tornata anche Baby K, che viene proprio riproposta ogni estate, anche se lei aveva detto che voleva un po' staccarsi da questa etichetta di regina queen del tormentone estivo, ma poi alla fine più forte di lei infatti è ritornata con Tuca Tuca Macarena. No, solo Tuca Macarena, Tuca Tuca è quello di Raffaella Carrà, però chiaramente c'è un po' un omaggio in questo titolo. Poi ci sono gli Inna Cantina. Dopo la sentiamo. Gli Inna Cantina vengono indicati come gli outsider con questa canzone un po' reggae, che però potrebbe funzionare. Per quanto riguarda invece, c'è anche Anna, è tornata con White Girl Wasted. E poi ci sono anche Shakira con Dai Dai, inno dei mondiali 2026, e anche Karol G, Viajando por el mundo, insieme a Manu Chao, hanno riproposto un po', cioè un po' un effetto nostalgia, bisogna dire, anche in questa estate. Allora, a proposito invece di Ultimo, perché abbiamo iniziato la puntata proprio parlando del grande successo del suo concerto, ci sono un sacco di persone che hanno cercato di vederlo senza pagare il biglietto, perché ci sono dei luoghi. Abbiamo Inna Cantina, sentiamo prima Inna Cantina, dai, sentiamo così capiamo di che si tratta.
1: All right, Cantina Song. Real Talk. Original from Roma.
0: Ah, from Roma, pensa, non l'avevo mai detto.

il tormentone dell'estate, potrebbe funzionare. Vabbè, dagli Inna Cantina andiamo al terrazzo de Ultimo, perché è stato ribattezzato così il terrazzo, il balcone affacciato proprio sui prati di Tor Vergata, di questo ragazzo Alessio commesso che vive con i genitori. Lui se ne stava lì bello tranquillo, hanno iniziato a citofonargli, a suonare: oh scusami, non è che mi affitti il balcone che voglio vedere il concerto di Ultimo. Sono arrivati a proporgli addirittura 1.000 euro, ragazzi, e è diventato famosissimo, virale su TikTok. Capito? Avere un balcone di questi tempi, fronte concerto, puoi monetizzare alla grande.

0: I Can't Wait su Radio Company. No, mi sto facendo un sacco di risate perché sui social ci sono un sacco di video ironici per quanto riguarda la vastità dell'evento di ultimo, quindi in tanti hanno scherzato sul fatto che c'era questa suddivisione in pit, no, ma che so, tipo il pinnetto di Temptation Island, che nessuno ha mai capito esattamente che cosa sia, che sono i pit, vabbè, sono i vari settori, sarebbero i vari settori. Il pit 6 era così distante dal palco che praticamente era in un'altra città, a Napoli, no? Bellissimo, mi ha fatto molto ridere. Ma in effetti c'era il balcone di questo ragazzo Alessio, c'era anche un luogo, un bel vedere a Frascati, dove tanti fan che non volevano pagare il biglietto si sono radunati e hanno detto che si vedeva bene, si sentiva anche bene, quindi comunque hanno trovato un escamotage per vedere gratis quello che era il concerto probabilmente più atteso dell'anno. Ma secondo me ce n'è anche un altro attesissimo, ve lo regaliamo tra poco, state con noi.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

0: su Radio Company. Adesso è il momento della novità, è tornata Katy Perry. Alzate il volume, ci piace un sacco questa Watch It Burn.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

Watch It Burn su Radio Company. Allora c'è Annalisa che ci scrive: ciao carissima, io ero al pit 1, quasi sotto il palco per quanto riguarda il concerto di Ultimo. Non ho la foto, ma dal condominio che hai citato, il balcone, quello che è diventato famoso, ho visto anche gente sopra il tetto. Robe da matti. Ma infatti questo ragazzo, Alessio, ha detto che erano tipo una ventina poi alla fine a vedere il concerto di Ultimo. Lui non è un grande fan, però sono arrivati parenti, amici che chiaramente hanno sfruttato il balcone proprio con vista privilegiata sul concerto. E noi ve ne regaliamo uno adesso. E che concerto! Allora, quest'estate il Milano Summer Festival festeggia i suoi 20 anni, è iniziato il 26 giugno, andrà avanti fino al 18 luglio e ci sono grandi concerti, spettacoli, fudaria, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Giovedì 16 luglio, appuntamento imperdibile con lo spettacolo, con il live

Abbiamo biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Volete andarci gratis? Dai, non serve il balcone, lo scrocco, perché ci siamo noi, c'è Radio Company. Cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale al 333 2688 688, scrivendo o urlando Emma da ora.

0: Chiara, San Giovanni, le ragazze su Radio Company. E che belli anche i concerti estivi, noi ve ne stiamo regalando un sacco, veramente tantissimi all'interno del nostro programma del Company Mattinè. Quindi Matti, volete andare al concerto di Emma gratis? Direi proprio di sì, a giudicare da quanti messaggi ci avete mandato. Giovedì 16 luglio sarà proprio lei a esibirsi sul palco del Milano Summer Festival, di cui noi Radio Company siamo media partner, e non vediamo l'ora proprio di ascoltarla e di cantare con lei a squarciagola tutte le sue canzoni. Sentiamo voi adesso.
1: Emma, Ale da Verona.
0: Ciao
2: Emma! Adel che Spinea!
3: Emma!
0: La chiamano!
3: Che bella estate!
0: Già!
2: Emma!
0: Dai, invochiamola!
4: Emma, della mia nipotina!
0: Pure, vedi?
5: Emma! Sei fortissima!
2: Emma!
0: Stupendo! Complimenti a tutti, Matti del Matinè, che ci siete sempre, che partecipate. Ancora, ne abbiamo altri! Vai!
2: Emma!
0: Ci cantate pure sopra il nome!
2: Emma!
6: Ciao! Sono Marco da Gorgo Monticano. Viva Emma!
0: Viva Emma! Emma, vincere oggi è Luca da Venezia. Complimenti, divertiti, porta chi vuoi, due biglietti per te. Mi raccomando, fai stories e tagga Radio Company, così vediamo anche, ci date soddisfazione, vediamo quanto vi state divertendo anche grazie a noi, grazie ai nostri biglietti gratis che continueremo a regalare per tutta la settimana, ve lo ricordo. Quindi se non avete vinto oggi, non vi preoccupate, non disperate, avete ancora un po' di possibilità. Noi abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo lunedì, tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.
7: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
3: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
4: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
11: Radio Company Summer Tour 2026.
12: Il tuo evento e la nostra passione
13: per un'estate perfetta.
14: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: dito nella piaga, Businessman, il nostro successo del presente dal passato, Blondie con Call Me. Noi stiamo per salutarci, grazie per essere stati qui fino alla fine. Beh, vi abbiamo fatto anche un sacco di regali, diciamolo, concerti, spettacoli, lo faremo anche domani, anche dopodomani, per tutta la settimana. Io sono Viviana e vi aspetto proprio domani dalle 9 alle 11, sempre più matti. Sarà martedì, quindi dovremo dare noi un senso a questa giornata, che non è lunedì in cui ci possiamo lamentare. Beh, oggi non ci siamo neanche lamentati troppo, dai, diciamolo, è scivolata abbastanza liscia, e neanche mercoledì, quando saremo on top dello scivolo, ma arriverà presto. Tra poco Snack, subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao su Radio Company, un minuto alle 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Sale a 14 vittime il bilancio dell'attacco sferrato dalla Russia sull'Ucraina durante la notte con missili balistici. A Kiev 11 morti e 60 feriti, ha detto Zelensky. Altri 3 morti e 16 feriti nel distretto della capitale. Il presidente ucraino aveva avvertito di un altro possibile attacco su vasta scala contro Kiev. Intanto Mosca minaccia la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza. È iniziata a Teheran la cerimonia funebre per la guida suprema iraniana Ali Khamenei. La bara, dopo essere stata esposta nella grande moschea, è stata portata in processione per le vie della capitale. La folla ha mostrato striscioni con scritto «Uccideremo Trump» e gridato slogan contro gli USA. Nuovo attacco di Trump nei confronti di Giorgia Meloni. L'ex presidente statunitense ha pubblicato un meme su Truth che ritrae la Meloni mentre guarda verso di lui con la didascalia «Serve un ordine restrittivo». Il messaggio giunge alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara. I rapporti tra Italia e Stati Uniti devono rimanere, replica il ministro della difesa Crosetto. È morto nella notte l'uomo di 37 anni, accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte, e quindi ricercato per omicidio l'uomo che durante una lite l'ha accoltellato. L'aggressore è infatti scappato subito dopo aver ferito la vittima. La settimana inizia con disagi per i viaggiatori in Lombardia. Un guasto tecnico alla stazione di Milano Centrale sta causando ritardi con alcuni treni che potrebbero subire fino a un'ora di attesa e diverse corse che sono state soppresse. Trenord segnala inoltre rallentamenti sulla linea tra Varese e Gallarate. Lo sport calcio, la Norvegia batte il Brasile 2-1 e vola ai quarti di finale del Mondiale. Ancelotti e Neymar salutano così la competizione, così come il Messico, battuto 3-2 dall'Inghilterra. Per il tennis, Sinner supera in 3 set il giapponese Mochizuki e vola ai quarti di Wimbledon. Per la Formula 1 a Silverstone trionfa la Ferrari di Leclerc, che precede Russell, terza l'altra rossa di Lewis Hamilton. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco Snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

cominciamo, te cominciamo another con 54 Ultra, questa è Talk to You. Allora cominciano le due settimane in solitaria, perché ovviamente adesso ovviamente ci torniamo per le ferie, quindi saremo io e DJM per queste due settimane, dopodiché me ne andrò io, ci sarà Giulia con DJM, quindi DJM rimane è un po' come quello, come l'ultimo arrivato al lavoro, è sempre così, quello che non ha diritto alle ferie. Allora cominciamo, perché è il momento della sigla.

0: adesso.
1: Ah, ecco.
0: Snack, snack, con Leo e DJ M. Snack, snack, che casino.
1: Bello, tranquilla.
0: Ogni mattina. Snack. Caffè.
1: Allora, senti una cosa, ma questa cosa di tromboni l'hai fatta proprio pensando a me, come... non è molto carina questa cosa. Comunque abbiamo anche la sigla per il momento di, diciamo così, il momento estivo. Fa un po' balera, fa un po' musichetta in quei ciringhito un po' spersi nelle spiagge libere, così insomma l'estate comincia anche per Snack qui a Radio Company. Quindi saluto da Leo e dal nostro DJM. Allora, posso fare una domanda già da subito, così al fumicotone?
2: No,
1: la faccio dopo, va bene, va bene. Intanto ricordatevi il numero 3332688688. Dai che si comincia con Damiano David, Born with a Broken Heart.
3: Radio Company. The summer is magic.

0: stava venendo in mente che effettivamente ormai i Maneskin e Damiano David stanno ripercorrendo le orme delle Spice Girl, nel senso si riuniranno, non si riuniranno, una non vuole, quell'altro non si sa, insomma sembra la telenovela più lunga del mondo della musica, però ci tengono un po' incollati, un po' con questa curiosità se non altro. Allora, la cosa che mi era venuta in mente stamattina è proprio questa, e mi sono svegliato pensando a questa cosa, ovvero cos'è che ho rimandato a oggi? Perché effettivamente ogni lunedì si pensa sempre, ok, tutta la settimana che sicuramente ho rimandato qualcosa oggi, e infatti c'era, dovevo chiamare un servizio dell'energia elettrica, diciamo così, e finalmente sono riuscito a farlo. Però se siete persone che procrastinano, come sono io, come siamo tantissime persone a questo mondo, secondo me c'è qualcosa che durante la settimana scorsa o le settimane precedenti avete comunque messo da parte e avete detto dai, lo faccio lunedì, lo faccio il 6 di luglio, ok? Che poi quando dici lo faccio il 6 di luglio, ma saranno in ferie? Allora lo faccio a settembre, perché è lì poi la malattia, no? del procrastinare. Allora io vorrei sapere, per me è stata l'energia elettrica, per voi al 3332688688, cos'è che avete rimandato a oggi e mi sa che oggi dovete proprio farlo?
1: Su Radio Company, Snack! Come on! L'estate da mordere! Spot!
2: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.

0: E questo è Robin Schulz insieme a Barbs con Better Times qui a Company Snack con Leo e DJM in piena, diciamo così, situazione di vacanze estive. Allora, parliamo un po' del procrastinare, ma soprattutto cosa avete rimandato ad oggi? Oggi è il giorno X, è quello che è il giorno giusto, il giorno perfetto per fare finalmente quello che avevate rimandato. Sentiamo.
1: Sono due settimane che sto rimandando. Come? Sto facendo finta di non vedere. Tra oggi e mercoledì al massimo dovrò farlo. Dovrò spolverare la casa, che è una cosa che io odio.
0: Ma tanto la polvere torna, cosa serve? No, no, perché bisogna anche dare un attimo di aiuto. Senti che tragedia che sta vivendo in questo momento. Comunque non è che non funziona benissimo questa cosa tra oggi massimo mercoledì, perché si va a finire già lunedì prossimo, già quando dai un minimo di, anche se fosse un'oretta, beh, dai, tra un'oretta parto, che così fuori fa caldo, intanto sto dentro e spolvero. C'è qualcuno messo malissimo, devo cambiare le gomme invernali, ormai rischio di rimettere direttamente a novembre. Che te frega, allora evitati il problema. Solo che siamo a luglio, cioè non è una cosa così. Vabbè, a parte le diete e cose varie, c'è chi dice pulire il garage, ormai è diventato un sito archeologico. C'è qualcuno che dice che deve disdire quell'abbonamento da 4,99 euro che pago da mesi senza usarlo. All'interno di quella parola quel ci stanno mille altre cose. Cambiare la lampadina del corridoio, vedi, quella è fondamentale. Scrive: conosciamo tutti il percorso a memoria ormai, allora cosa ti serve? Perché ti devi mettere delle idee strane e fare altre cose. Lavare la macchina, aspetto che piove. Aspetta un attimo. Dire queste frasi potrebbe inimicarti, credo, il 95% della popolazione, magari soprattutto quelli che oggi sono partiti per l'unica settimana di vacanze. Quindi, allora, lava la macchina, o meglio, non lo so, perché poi tante persone, se la lavi poi piove. Quindi aspetta, aspetta, il cielo deciderà per te.

0: Delta V con Un'estate fa dal 2001 qui a Company Snack. Allora, ci sono altri messaggi, ovviamente tante, tantissime altre cose, pulire la borraccia. Non so cosa. Ah, quella d'acqua, quella lì. Ma voglio dire, sempre bello. Volete un ritorno alla natura? I muschi, i licheni dentro la borraccia potrei. Sai, scusa, c'è il formaggio con le erbette. Tutto quanto, anche l'acqua, magari. Quante volte vi capita di fare gli infusi, quelli con l'acqua, il cetriolo, la menta, cose varie? Cominciate così, così almeno avete un orto nella borraccia. Potrebbe essere un'idea. C'è qualcuno invece che dice: assolutamente il cambio armadi. Ci sono ancora i vestiti invernali, se aspetto ancora mi conviene lasciare lì. Vedi dov'è il messaggio subliminale subdolo? Cos'è? Lasciali, cosa succede? Le due, falli fare amicizia. Voglio dire, cioè, tanto la maglietta ti servirà d'inverno, magari da mettere sotto, cose varie. Un costume da bagno se non hai lavato le mutande, queste cose qua. Quindi lasciali convivere, sei a posto. Lascia l'altro armadio vuoto, boh, per la polvere o per altre cose. Avercelo un altro armadio.
1: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.

Eccoci qua che siamo pronti per continuare. Allora, il buongiorno a tutti. Come va? È cominciata l'estate, ragazzi. Allora, io volevo parlare di un'altra cosa a proposito dell'estate, perché tutti quanti sono effettivamente stanno pensando alle vacanze, e allora magari ti parlano del mare, della montagna, ti parlano dei vari diversivi, ovviamente per riposarsi e per ricaricarsi da tutto quello che è stato questo inverno, questa primavera, insomma tutto l'anno lavorativo, e ci sta, voglio dire. Però io vorrei entrare nello specifico delle famiglie italiane, perché quelle con figli. Sì, perché tu dici, ok, si sta avvicinando l'estate e comincia a entrare in questo mood meraviglioso, le giornate più lunghe, le cene con gli amici, magari qualche grigliatina d'estate, bla bla bla bla, così all'aperto, ma i tuoi figli sono in vacanza. E questo è un grandissimo problema, perché quando sono a scuola, o cioè, per quanto insomma ci siano i compiti da fare, tutto da seguire, i vari sport, le varie cose, ma quando sono in vacanza tu ce l'hai a casa tutto il giorno, e quindi tu devi completamente stravolgere la tua giornata e trovare ovviamente la soluzione perfetta per riuscire a sistemare tutto. E c'è qualcuno, soprattutto gli scienziati, che non è che cercano di risolverti questo problema, no, gli danno una definizione. Così tu puoi andare in giro e dirlo almeno di quale patologia stai soffrendo, ovviamente in inglese, che però dai, ci siamo, è abbastanza traducibile, perché è family fatigue, anche fatica a dirlo, comunque sarebbe la fatica familiare. Allora, sembra che tipo il conciliare lavoro e famiglia sia per il 73% dei genitori un problema, i costi elevati dei centri estivi, le babysitter per il 67%, la mancanza di una rete di supporto al 40%, eccetera. Comunque gli esperti dicono una cosa semplice: il primo passo è riconoscere la fatica, perché sennò diventi un serial killer, cioè effettivamente devi andare un attimo in terapia. Allora, io non so le famiglie degli ascoltatori di Radio Company come siano messe in questo momento, insomma, se avete un'esperienza da poter portare, se volete sfogarvi un attimo, o una soluzione che potrebbe essere, che ne so, mettere comunque i figli in collegio anche d'estate, fatecelo sapere. 3332 688 688. È bello che aggiungono anche, sai, i genitori non sono perfetti, non è che essere un genitore perfetto, è che anche tu genitore hai bisogno di una pausa.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, questa è Canto d'amore, che poesia al finale così, mi piace un sacco. Allora parliamo invece della family fatigue, ovvero questa fatica estiva nel riuscire a gestire, o comunque cercare di riuscire a gestire le vacanze dei figli, perché non vanno più a scuola, con il lavoro, con le cose da fare, o anche con la semplice solitudine mattutina di tante persone che lavorano in casa, che siano casalinghe o che siano persone che lavorano in smart working. Un conto è avere quelle 4-5 ore di silenzio, che non sia quello il rumore voluto, che ne so, dell'aspirapolvere, ma invece avere mamma, papà, questo, l'altro, st'altro, vabbè, perché svegliati, fai, ok, questa è un po' la situazione. Sentiamo.
2: Buongiorno company.
1: Ciao.
2: Noi soffriamo proprio di family fatigue, 3 figli, quindi 3 centri estivi, 3 compiti, 3 quello 3 quell'altro, 3 nonni li avete fatti, ve li tenete, tutto bellissimo. E viva, viva l'estate, buona giornata.
1: Eh sì, perché allora c'è anche questa cosa, tre nonni. E tre nonni, nel senso 3 figli, 3 cose, ha fatto tutto, ha fatto la tabellina di JM. Cioè adesso si sta chiedendo perché i 3 nonni, vabbè, si vede che sono rimasti 3 poveretti. Però in tutto questo è vero questa cosa, perché i nonni adesso sono di JM, non sa fare, non sta mettendo a fare i conti. Allora, adesso i nonni sono più furbi. Una volta il nonno diceva, no dai che bello, vieni qua. Adesso i nonni hanno la loro vita, i nonni hanno ormai, cioè hanno capito che la parte della pensione, cose varie, vuol dire nuova giovinezza, e quindi sono molto felici. Invece c'è Cristina che scrive, Leo dammi tu una soluzione. Io sono la persona più attendibile, soprattutto preziosa per queste cose. Qui si sclera tutti a casa, ma quando se ne vanno con tante cose sono esaurita. Nonna esaurita, io me ne vado in ferie. Ah, questa è una nonna, addirittura. È una delle poche che non ha avuto il coraggio di dire te li sei fatti. E tielli. Allora, ci sono delle soluzioni che abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale. Sì. Praticamente, allora, della serie, abbassare le aspettative. Cosa vuol dire? Non ogni giornata deve essere piena di attività tipo gite, foto, cose, tutto quanto, che è anche giusto. Il concedersi dei momenti da soli, qua ci sta prendendo in giro, perché voglio dire, il problema è proprio questo, non ce li abbiamo, e tante altre cose. Ma la cosa più importante, secondo me, ditemi se siete d'accordo, ma lasciamo lo spazio alla noia. Cioè, non è che questi ragazzini devono fare la super vita anche in vacanza, cioè si devono anche annoiare. Secondo voi è giusto? Cioè il fatto di dire, vabbè, sto qua in panciolle per mezz'ora e cose varie. Secondo voi è giusto lasciarli alla noia come si faceva anche noi un attimo da piccoli? Fatemelo sapere se la pensate così.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
10: C'Company, C'Radio.

0: Allora, buongiorno a tutti.
1: Ah, c'è,
0: ciao,
1: c'è.
0: Leo. Allora, io sono una nonna, sto andando a lavorare, ho appena lasciato la mia nipotina di 10 mesi con mio marito, che se la cura finché mia figlia non torna dal lavoro.
1: Sì.
0: E ho già preparato il pranzo, la cena per la piccolina.
1: Ma non per il marito.
0: Noi ce la teniamo, ci diamo da fare, niente centri estivi, anche perché è troppo piccola. Ciao, buona giornata.
1: Allora, in questo messaggio c'è bellissimo, perché a parte il fatto che lei ha detto, beh, se lo becca mio marito, ok, ha preparato il pranzo per la piccolina, ma non per il marito, che è la cosa fondamentale, però stanno, il sottotesto è questo, speriamo che cresca in fretta, così almeno va ai centri estivi, perché questa è la cosa fondamentale. Pian pianino, cari ragazzi, è bello, i vostri genitori vi vogliono bene, i vostri nonni vi amano alla follia, però d'estate, comunque, adesso una cosa da poi risolvere dallo psicologo, siete un peso. Non è carino da dire, però alla fine almeno i miei genitori me lo dicevano, che palle avervi a casa, però. È mezzogiorno e 2 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione?

0: Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17

0: Disco Doc 7080.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Su Radio Company. Disco Doc 7080. Boys.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Malone con Circles. Allora, io volevo abbandonare l'argomento, ma è arrivato un messaggio pazzesco di Elena che dice questa cosa. Potevo venire soffermato, adesso vi racconto tutto. Allora, caro Leo, appena entrata in vacanza, io e mio marito abbiamo fatto firmare questo contratto di lavoro a mia figlia, mattino centri estivi e pomeriggio aiuto in casa. E pensa che da ieri ha il suo cellulare e anche per quello stipulerò un contratto d'uso. Mamma mia, che bella la spensieratezza di quando si è ragazzi, eh? Così comunque, per evitare la noia, o legge o disegna, o ormai lei le fa in automatico. Ma vi faccio leggere, se vi leggo il contratto. Io sottoscritta, ok, mi impegno ad aiutare nei lavori di casa in cambio di un compenso minimo, quindi anche equa, voglio dire, di euro 5 euro a settimana. Ormai questo è schiavismo. Le mansioni sono rifare il letto, scaricare la lavastoviglie, ordinare la casa camera, cioè la casa intera, capisci? Passare l'aspirapolvere, varie ed eventuali, bravo, perché lì c'è sempre la finezza dei figli che sanno farsi rispettare, con tanto di firme e cose varie. Però su questa cosa qui, effettivamente io lo farei, lo porterei avanti tutto l'anno questa cosa qua, secondo me è fondamentale. Magari date un aumento per l'inverno di 5 centesimi, 5 e 5. Un aumento è sempre una soddisfazione, DJM, è sempre un dire ce l'ho fatta e arriverò in alto.

0: Marta qui a Company Snack. Allora, a parte il fatto che questa cosa del contratto con i figli per non farli annoiare e farli rendere utili in casa, arrivano anche i dettagli che dice, devo dire che è anche onesta perché mi ha detto: mamma, questa settimana non ti ho aiutata, per cui non merito la paghetta. Però così è facile, si trovano già le scuse. Sì, perché poi si abituano a dire non ti ho aiutata, sanno che, voglio dire, per una misera paga così. Però insomma, 12 anni, devo dire che è già responsabile. Arriva la fazione dei nonni che dice che giusto, questa tipa, contratti per noi nonni, grande. No, non è un contratto per voi, è per i figli, però per i nipoti, tutte queste cose, quindi ce l'abbiamo fatta. Io invece volevo far felice DJM, perché volevo dirti questa cosa. Ti ricordi che avevamo parlato del fatto, avevo letto questo articolo, dico anche a voi, devo leggere questo articolo, perché si parlava del dentifricio, di lavarsi i denti. Adesso io non lo sapevo, non so voi, praticamente quando ci si lava i denti di solito cosa fai? Non ti tieni il dentifricio in bocca, fai uscire la schiuma del dentifricio e poi sciacqui la bocca. Io ho sempre fatto così, invece ho scoperto che non bisogna farlo. Tu ti devi tenere il dentifricio attaccato ai denti, perché altrimenti il fluoro non funziona. Ecco, grazie. Senti, queste sembrano delle cicale stanche con l'asma, non sembrano uno spazzolino. Comunque l'ho provato, effettivamente funziona. Fai le bolle quando respiri, però è meravigliosa questa, devi poi usare un po' il colluttorio e funziona. Se questa notizia è stata svolta per voi, provatelo, poi mi fate sapere nei prossimi giorni. Provatelo, non si sciacqua più il dentifricio. Io ho paura che poi mi restino i denti verdi.
1: Non si è mai sciacquato il dentifricio.
0: Come non si è mai sciacquato? No. Io l'ho sempre fatto.
1: Ecco,
0: cosa serve quel bicchiere che ti vendono col set per il bagno?
1: Per portare il dentifricio. Mettere il dentifricio e spazzolino dentro.
0: Ah, e basta. È un vaso, allora, non è un bicchiere. Chiamatelo vaso.
2: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento, replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

0: Jubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: e Sam Overnick con It's Just One Do qui a Company Snack. Allora, a parte questa cosa ha sconvolto, mi ha sconvolto questa cosa del dentifricio, perché in tanti hanno scritto sì, non si sputa il dentifricio, cioè voglio dire sì, si emette in eccesso, però non si deve risciacquare la bocca. Addirittura certi articoli dicono con un pochino d'acqua appena appena, cosa devi fare? In quanto sai quanto ne devi fare? Poca poca, come Kaori Pila del Pia. Ma la cosa che mi sconvolge, se usi quei dentifrici neri, quelli che ti lasciano tutti i denti neri per biancarli, cosa fai? Vai in giro col sorriso da nero di seppia? Vabbè, giochiamo che è meglio.
1: Snackpot, che buono.
0: Dai, ho il sorriso da nero di seppia. Oddio, scusatemi, mamma mia, è talmente brutta sta battuta che uno non riesce a uscirne. Allora, è il momento di giocare, quindi anche oggi e per tutta l'estate fino a dicembre vi daremo la possibilità di portarvi a casa un buono spesa del valore di 50 euro grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Ovviamente ricordate anche il progetto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che è un progetto dedicato alle imprese, ai brand, alle famiglie del territorio e quindi alle grandi eccellenze che il appunto Veneto e Friuli Venezia Giulia portano con sé, portano sulla nostra tavola e non solo, ovviamente. Allora, per accaparrarvi il buono spesa, dovete assolutamente rispondere correttamente a una domanda e mandarci il messaggio al 333-2688-688. Allora, facciamo così, oggi voglio fare le cose diverse, la domanda la facciamo tra poco, va bene? Sì, vi tengo in sospeso.

0: Emma con Fabri Fibra, questa è Antidroga. Allora, siamo pronti?
1: Snackpot, che buono!
0: La domanda di oggi per portarvi a casa il buono spesa del valore di 50 euro grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V è questa. Ricordate ovviamente 333-2688-688 è il numero per mandare la vostra risposta e il vostro messaggio scritto, che deve contenere oltre alla risposta anche il vostro nome e la provincia. Allora, caro DJM, suspense! La domanda: quale tra questi è un esempio di cottura per espansione? A. Brasatura. B. Bollitura. C. Riduzione.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Ghiaccio Facile. Premia i tuoi drink. Cantine Maschio. Passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio. Stappa un sorriso. Acqua Dolomia. L'acqua delle Dolomiti.
0: Allora, mentre arrivano i vostri messaggi, per poi tra poco vi diremo chi si porta a casa il buono spesa, passiamo a te la parola, caro Egidio Ferrante. È il momento di sapere i titoli principali di Company News e in primo piano abbiamo gli esteri.
4: Sì, con il nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. I rapporti con gli Stati Uniti restano, assicura il governo dopo il post del tycoon. Ucraina, missili russi su Kiev, 14 morti. Savona, morto l'uomo accoltellato in spiaggia. Poi la giornata di disagi per i treni, lo sport con i mondiali di calcio, Formula 1, tennis e ciclismo. Tra poco su Company News.
1: Radio Company. Spot.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
11: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 779 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
11: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.

0: prima, per il presente Samurai J con Flamenco Paranoia, per il passato Madonna con La Isla Bonita. Allora è il momento di fare la verifica e di ovviamente dire chi si porterà a casa il buono spesa di oggi del valore di 50 euro. Allora la domanda era questa: quale tra questi è un esempio di cottura per espansione? Le tre opzioni di risposta erano brasatura, bollitura e riduzione, e la risposta corretta era la B, proprio bollitura. Io non lo sapevo. L'ho imparato insieme a voi. La persona che si porta a casa il buono spesa del valore di 50 euro è Aldo. Aldo dalla provincia di Vicenza. Quindi Aldo, adesso ti arriverà il messaggio che ti identifica, poi sarai chiamato dal centralone per avere i dati di spedizione del buono. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di Snack in versione Leo e DJM, che ringrazio, ma ovviamente la parola va a Egidio Ferrante. Faremo un'estate insieme, Egidio Ferrante, non sei felice? Tantissimo. È arrivato il momento di Company News, ovviamente tutti gli aggiornamenti dell'attualità in questa edizione, e poi noi ci ritroviamo domani a partire dalle 11 fino alle 13 con Company Snack. Ciao a tutti, a domani.
1: Snack con Leo e Giulia Pego,
2: sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Quasi le 12:59.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Nuovo attacco di Donald Trump nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni. La presidente statunitense ha pubblicato un meme su Truth che ritrae la Meloni mentre guarda verso di lui con la didascalia "serve un ordine restrittivo". Parole che si commentano da sole, ma procediamo sulle relazioni politiche con gli USA, commenta il vice premier Tajani. Sale a 14 vittime il bilancio dell'attacco sferrato dalla Russia sull'Ucraina durante la notte con missili balistici. A Kiev 11 morti e 60 feriti, ha detto Zelensky. Altri 3 morti e 16 feriti nel distretto della capitale. Il presidente ucraino aveva avvertito di un altro possibile attacco su vasta scala contro Kiev. Al via a Teheran la cerimonia funebre ufficiale per la guida suprema iraniana Ali Khamenei. La salma, dopo 2 giorni esposta alla grande moschea, è stata portata in processione. Numerosi iraniani si sono riversati nelle vie della capitale, molti dei quali hanno esposto striscioni con scritto "Uccideremo Trump" e gridato "L'America è il grande Satana". È morto nella notte nell'ospedale savonese San Paolo il 37enne, accoltellato nel pomeriggio di ieri in spiaggia. Nella notte era stato tentato un intervento chirurgico che non è bastato a salvargli la vita. In fuga l'aggressore, che lo ha colpito durante una lite. L'uomo si sarebbe dileguato tra i bagnanti. Il 22enne interrogato nel carcere di San Vittore non ha risposto alle domande del GIP riguardo all'accusa di aver accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. La vittima è grave ma in leggero miglioramento. Il PM ha chiesto la convalida dell'arresto per pericolo di fuga e recidiva. Dopo la fine del taglio delle accise, i prezzi dei carburanti hanno subito un sensibile aumento. Il prezzo medio della benzina in modalità self è ora di 1,877 euro al litro, il diesel si attesta a 1,737 euro. Per il servito la benzina costa in media 2,019 euro al litro e il diesel 1,876 euro. Queste cifre sono in linea con le previsioni dei gestori. Disagi per chi viaggia in treno a Milano per un guasto alla stazione centrale, ritardi fino a 40 minuti, ma situazione in via di risoluzione. Lavori in corso a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. La circolazione è ferma e sono attive navette bus sia per l'alta velocità che per la linea regolare. Tempi di percorrenza allungati fino al 10 luglio. Disagi sulla Tirrenica. L'Etna si è risvegliato nella notte. L'aeroporto di Catania Fontanarossa ha sospeso tutti gli arrivi e le partenze a causa della copiosa emissione di cenere vulcanica. I voli sono stati dirottati su Palermo. La situazione è in costante monitoraggio. La cenere ha raggiunto diverse zone della provincia, rendendo necessaria la chiusura dello scalo per garantire la sicurezza. Lo sport calcio, la Norvegia batte il Brasile 2-1 e vola ai quarti di finale del mondiale. Ancelotti e Neymar salutano la competizione, così come il Messico battuto 3-2 dall'Inghilterra. Questa sera si giocano Portogallo, Spagna e Stati Uniti, Belgio. Per il tennis, Sinner supera in 3-7 il giapponese Mochizuki e vola ai quarti di Wimbledon. Formula 1 a Silverstone, successo della Ferrari con Leclerc che batte Russell e il compagno di squadra Hamilton. Per il ciclismo a Barcellona, al Tour de France, vittoria del messicano Del Toro, Vingegaard resta in maglia gialla. Il meteo oggi, tempo stabile soleggiato su gran parte delle regioni, solo sui rilievi montuosi, in particolare nelle ore centrali, si prevedono occasionali addensamenti nuvolosi con possibili brevi piogge. Le temperature sono in deciso aumento, con valori che supereranno le medie stagionali, specie sulle zone interne pianeggianti. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it, scarica l'app.
3: Radio Company News.
5: Tra poco su Radio Company, il Belli Conte Show 4.0.

0: Devo dire, sai che questo lunedì è lunedì oggi? Sì, è lunedì di luglio. È il primo lunedì. No, è il primo lunedì. Tu che sei uno preciso. È il primo lunedì di luglio questo, secondo me. Sì, è il primo. Ed è quel lunedì dove molto probabilmente uno, se potesse, sarebbe al mare. Molti probabilmente sono già al mare, le vacanze sono cominciate.
1: Vorrei
0: essere un
1: poco. No, non è quello, sigliamo. Vorrei. Sigliamo prima che vada. Che navighi.
2: Yo, 1, 2, 1, 2, vada via il key.

0: Visto che bravi oggi, abbiamo rispettato anche la sigla perfettamente.
1: Per errore, perché stavo per...
0: Sì, stai pensando i cazzi tuoi e quindi non hai...
2: Non cioè, sono entrato.
0: Sventrato la sigla come al solito. Va bene, buongiorno anche oggi. Una bella giornata di sole sopra il bagno 13, da dove il Belli Conte trasmette in diretta per tutta quanta questa estate. Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megalo. Come è andato il tuo weekend?
2: Beh, tutto sommato, dai, un bello. Po' lavorato, un po' mi sono goduto
0: anch'io.
2: La spiaggia non avevo. Sì. Non avevo voglia di mi sono goduto.
0: Vedo
2: la
0: sei abbronzatissimo. Sì.
2: Ma voi lo sapete, cioè io se vado in spiaggia,
0: sì, stai al bar,
2: sto sotto l'ombrellone.
0: Sì, o in ombra totale.
2: Cioè, in ombra totale.
0: Sì, esatto, cioè, fai la danza della pioggia perché venga il nuvolo fondamentalmente.
2: Cioè, io se sto al mare, sto sotto l'ombrellone, non so che è una cosa.
0: Anche questa è una tematica da affrontare, cioè, perché poi con gli anni ti evolvi. Vabbè, comunque, vediamo di cosa parleremo oggi girando la magica ruota da spiaggia. Cos'è una ruota da spiaggia? Non lo so.
3: Primo.
0: Allora, eccolo qua. Allora, oggi parleremo di cibo. Quando arrivano le vacanze,
2: sì,
0: si è un po' più portati ad andare a fare quelli che sono a dieta, quelli seri, no? Tipo Ferraris, che è uno che è sempre a dieta, va in palestra, è felice di avere il fisico, quello che noi non avremo mai, sostanzialmente. È lo sgarro si chiama, no? Tra culturisti, palestrati, eccetera, eccetera. Bene, quando d'estate è più facile, no? Lo sgarrettino, insomma, la voglia di qualcosa di buono, come diceva la famosa pubblicità. E oggi noi ci vogliamo focalizzare quando andate in generale in quei posti dove fanno gli hamburger, i burger, le burger catene.
2: Ok.
0: Quindi il re dei burger, il computer dei burger,
2: giusto
0: per non citare
2: la marca.
0: Ti piace il computer dei burger?
2: Quando andate, che so, magari
0: l'hai capita il computer dei burger.
2: Il Mac.
0: Esatto, che ride, è come questo. Okay, tu. Sì. Vabbè, comunque, insomma, tutti i burger cats del mondo.
2: Ma non solo, perché magari ci sono anche quelli del
0: sono anche tanti
2: quelli del
0: altri.
2: Pollo, ti ricordi?
0: Ci sono quelli del pollo.
2: L'anziano del pollo.
0: L'anziano del pollo. Esatto, poi ci sono tante, diciamo così, catene più piccole.
2: Sì.
0: Tipo, non so, me ne viene in mente una che
2: quelli che fanno solo carne.
0: Quelli che fanno solo, esatto, insomma, ce ne sono tanti. Qual è la cosa quando andate in queste catene qua alla quale non sapete resistere?

0: Dura tantissimo questa canzone, sì. Non siamo più abituati, siamo abituati ai dischi da due minuti. Questa, quasi
1: questa
0: 4.
1: Tra l'altro aveva la base di un certo Deadmau5.
0: Ah, Alexis Jordan, Happiness, per quello lo suoniamo così tanto e ci piace. Va bene amici, tra poco, dopo ti dico quella roba lì che siamo un po' in ritardo. Allora, quando andate a mangiare nelle famose catene hamburgerie, ciberie, ma soprattutto qual è quel piatto, quella cosa a cui non sapete proprio resistere, anche se siete magari siete un po' a dieta, avete deciso di contenervi? Il pollo fritto?
1: Sì.
0: Quindi vuol dire che vai dallo zio?
1: Sì.
0: Ah, è buono quello lì, pericoloso però. Pericoloso.
1: No, ma il pollo fritto poi ti descrivo come.
0: Vabbè, quindi, che cosa, qual è quella cosa a cui non sapete resistere quando andate a mangiare nelle hamburgerie del mondo? 333-2688-688.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
7: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: shakerando.
1: Diciamo che dopo questa, sì, ne ha fatte altre, ma
2: salutiamo Rove.
1: Non è riuscito a bissare il successo.
2: Allora, voi sapete che noi non è che siamo proprio dei maniaci della trap, quindi a parte il nostro presidente di tutte le prologo che è un grande amante, però insomma noi questa qua era simpatica, raccontava un momento,
1: ma non è riuscito a non ha fatto altre. Le abbiamo passate anche,
2: però vedi, ci sono dei casi, ti vago un attimo, no? Hai visto che Ultimo ha fatto il concerto 250.000 persone, no? E Ultimo non è una di quelle canzoni che noi qui in radio proprio perché poi lui è un po' triste,
1: ma
2: no?
1: Acquario, vabbè, l'abbiamo
2: però
1: passato.
2: Ragazzi, sì, Acquario abbiamo perso, però caspita, esistono, no, delle strade che non necessariamente passano per quello che noi rappresentiamo, certo, ovvero il mainstream, cosiddetto.
1: Allora, a proposito di cose che assolutamente uno non riesce a dire di no nel momento in cui va nelle notte catene, catene intendiamo di cibo,
2: hamburgerie varie, insomma.
1: Allora, c'è un amico che dice una buona birra fresca. Cioè, dice, lui va sul bere.
2: Lui va sul bere.
1: Lui dice, io non è che ho il cibo, ma la birra fresca...
2: Certo.
1: Sai
2: che c'è
1: l'ha. Sì, ce l'ha.
2: Il hamburger computer.
1: Sì.
2: Oggi non vogliamo fare i nomi, ragazzi. Ci sembra più divertente così.
1: Quando sei sulla lavagna, fra le varie opzioni c'è anche la birra.
2: C'è la birra. Sì, sì, sì.
1: È che magari sei così abituato a prendere la Coca-Cola. Che
2: perché
1: uno...
2: il menù. Perché il menù non ha di default dentro la birra? Forse perché un po' gli conviene vendere un'altra roba. e la bevanda gassata nera. Oppure forse è una paradossale ottica salutistica.
1: Può essere,
2: cioè,
1: per paradossale, perché non è che
2: insomma
1: zucchero per carboidrato
2: carboidrato per carboidrato.
1: Va bene,
2: sentiamo chi c'è al citofono, ma credo di sapere, attenzione, sentiamo. Sì, ragazzi, torna.
1: Andiamo a scoprire,
2: La nostra teleweb radio novela. Che cosa succederà oggi? Non lo sappiamo.
3: Ciao, belli Conte. Io hamburger nelle catene e nei McDonald's non li mangio. Mangio hamburger in casa di carne di cavallo. Oppure vado in piedineria a prendere una bella piedina con forchetta, formaggio.
2: Bello, che succede? Che succede? Che succede?
3: E funghi. E di cocktail. Mi piacciono Mojito e Coca Malibu. Ciao, belli Conte.
1: Scusami.
2: Non capire, questa si è teletrasportata alla puntata di venerdì.
1: Cioè, lei ha sentito la puntata di venerdì, ha detto voglio rispondere a questa, dicendo che praticamente non va praticamente mai in una catena, però gli hamburger se li fa a casa di cavallo.
2: E i cavalli ce li ha proprio allo stato brado fuori casa.
1: Non voglio immaginare. E dice che va di solito
2: alla piedineria,
1: che non è quella che pensate
2: voi.
1: No,
2: fanno i piedini,
1: perché la piedineria è una cosa, la piedineria invece è un'altra roba.
2: Sono delle piadine piccole a forma di piedini.
3: Io hamburger nelle catene nei McDonald's.
1: Ho capito, però non è, ma lei va alla piedineria.
2: McDonald's
1: e piedineria.
2: Che sono due cose che insomma noi vi consigliamo.
1: E poi invece di cocktail ne amate.
2: Sì, ma cosa ce ne abbiamo
1: perché
2: parlato venerdì?
1: Perché era venerdì.
2: Ne abbiamo parlato venerdì.
1: Ho capito, si può restare.
2: Teletrasportate via anche a me, va, che a me.
4: Energia.
5: Radio Company. The summer is magic.

0: giusto così per, visto che oggi stiamo dribblando, sì, fra parlare di panini e,
1: sì, esatto,
0: e di cose che prendete, c'è qualcuno che dice: ultimo ha fatto il concerto, ma noi ieri siamo andati a casa di Vasco Rossi, firmati Radio Company, e ci hanno mandato la fotografia di loro con lo zainetto di Radio Company che hanno incontrato.
1: Che carini,
0: Vasco,
1: bello, quindi sono stati a Zocca. Sì. C'è la sua famosa villetta.
0: Esatto, credo abbia giocato a carte con gli amici. Non so perché so sta notizia, ma ragazzi, non chiedetemi.
1: C'eri anche tu?
0: No, è che ogni tanto mi compaio notizie su Vasco Rossi. Allora, a proposito di cibo a cui non puoi rinunciare quando frequenti le catene,
1: sì,
0: di food, le food catene.
1: McDonald's.
0: C'è qualcuno che dice: no, io vado in una nota catena di cibo giapponese e non rinuncio mai alla poke col salmone.
1: Oh, la poke col salmone, bene, bene.
0: Quello vedi, coi semi?
1: Io
0: quei semini, di solito quando hai quelli di poi, il salmone, ti mettono anche i semini di salsa.
1: Che poi, da quello che ho capito, non si pronuncia neanche poké, ma ha una pronuncia tutta per i fatti suoi. Ma perché non è un piatto giapponese, è un piatto hawaiano.
0: Ah, ok.
1: È un piatto hawaiano. E ti passano la poké come un piatto leggero. Ma in realtà non è un piatto leggero. Essendoci tutto un mappazzone di riso, diventa particolarmente calorico. Poi ci metti la salsa teriyaki, la salsa minchiaki, la salsa kaki.
0: Posso dirti una cosa?
1: La salsa baki.
0: Non rinuncio io.
1: A cosa non rinuncio?
0: Io di solito non rinuncio ai panini fatti con il pollo croccante dentro.
1: Ah, tu mi buoni, dai il pollo crispy.
0: Tu mi dai i crispy di qualsiasi tipo.
1: No, non è cotoletta. No.
0: Sono
1: però
0: i panini.
1: È parente, sì.
0: Sono parenti, però tu mi dai qualsiasi tipo di cosa che abbia il pollo croccante
1: e
0: io vado
1: tanto
0: a fare fuori di te. Che sia panino, che sia una piadina arrotolata per non fare nomi, che siano le pepitine con il cibo croccante, piccaccia, io non resisto.
1: Devo dire che ogni tanto mi piace andare dal signor Kentucky e faccio fatica a resistere. Però la cosa che a me piace di più in assoluto, per cui ho una malsana cosa, sono i milkshake.
0: Ah, ok.
1: Che si chiamano così un po' dappertutto, sì, alla banana. A me piace la banana.
0: Frullata.
1: E quindi ma mica ne piglio uno.
0: Eccolo.
1: Ne piglio addirittura due.
0: Si capiscono molte cose.
1: Chi piace la banana? Non fare delle battute.
0: Non ho quello, è zucchero. Pensavo
1: che sei. Grazie. Grazie. Sei terribile.

0: Parliamo di food, soprattutto quando andate nelle famose catene Mac, King e tutte quelle
1: abbiamo
0: lì.
1: Abbiamo scoperto di essere molto più
0: salutisti,
1: victim noi dei nostri ascoltatori.
0: Sì, sì, è vero.
1: Loro sono molto più attenti alla salute, forse non lo so.
0: Si preparano le cose per conto loro a casa, però lei, i figli ce li portate, sì, lo sappiamo, ce li portate. Però abbiamo una proposta alternativa.
2: Oh, ragazzi, siete fantastici, come al solito. Allora, quali catene? La catena della saga di Vigo d'Ardere, questi sono panini.

0: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.

0: stiamo indagando oggi questa questione, insomma, legata un po' al vostro, alla vostra passione per il cibo, per il food. Ci stanno arrivando molte foto di persone che tendono a ricrearsi, insomma, i loro contenuti.
1: Però ragazzi, molti vanno a passione dei hamburger, un po' alla Poldo style, l'hamburger
0: style ti tradisce un po',
1: l'hamburger classico. Quello
0: nei primi locali che aprivano, ti ricordi, negli anni 80-90, c'era il panino Poldo.
1: Ah sì? No, io non ho...
0: Che era proprio il classico hamburger base.
1: Ah, fatto Poldo. Col cipriolo e basta.
0: È Poldo o Poldo?
1: Poldo, sempre Poldo. Stretto.
0: Ma voi vi ricordate chi era Poldo?
1: Beh, dai, uno
0: cioè,
1: che...
0: Avete mai mangiato un panino Poldo? Non lo so, mi sa un po' da ignoranza questa cosa.
1: Molte,
0: e quindi ignorerei.
1: Ignoriamo, dai.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per entrare nel club degli ignoranti. Anche oggi vi diamo l'opportunità di entrare. Come? Per chi non ha mai partecipato, è semplicissimo. Stiamo per dare una parola di lingua italiana. Non dovete darci la definizione esatta, ma una definizione inventata da voi, in maniera tale da poter entrare nel club. E il più fortunato di oggi si porta a casa anche la tessera.
0: Allora, faccio un esempio come sempre. Quale potrebbe essere la parola di oggi? Panino. Mi viene panino. Faccio l'esempio con panino. Lo panino, la panino, le panino, lo panino, panino. Perché possiamo spostare l'accento dove vogliamo. Quindi
1: non si può spezzare la parola.
0: No, non si può spezzare. Però puoi fare una parola composta che però, secondo me, con panino è
1: difficile.
0: Già composto di suo il panino.
1: Certo.
0: Panino si compone.
1: Vado via.
0: Vabbè, 3332688688, volete entrare nel club ignoranti, volete la tessera, volete essere dei nostri? Bene, la parola di cui dovete ricreare il significato oggi è panino.

0: Senti, ma ti ricordi quando si andava al mare meravigliosamente con il frigo con dentro tutto quanto per passare la giornata?
1: Sai che ci sto pensando.
0: Secondo me. Vabbè, veniamo. Questa è una roba proprio da club degli ignoranti. Va bene, torniamo a noi. Vai.
1: Allora, Panino, ultimo modello delle Jordan. Le Jordan Panino.
0: Le Jordan Panino.
1: Sono bellissime. Panino. È il padre di Nino il Panino. È il padre di Nino.
0: Il Panino. Padre, papà di Nino, giusto, ci sta.
1: Panino è uno dei panini che usa Dracula per succhiare il sangue. Potrebbe da dire Panino. Panino.
0: Molto bello. Allora. Sentiamo chi c'è il citofono, vai.
2: Ciao Company, il Panino è uno scoiattolo ungherese. Ciao, buona giornata.
3: È il cugino del pesce palla. C'è il pesce palla e il pesce panino.
4: Cioè, per di Conte, il Panino è uno stato d'animo ansioso. Puoi avere l'attacco di panico o l'attacco di Panino che ti porta a mangiare a dismisura.
1: Però,
0: hai mai avuto un attacco di Panino?
1: Ogni tanto.
0: Può capitare. 333-2688-688, entriamo nel club degli ignoranti tutti insieme. La parola di oggi di cui dovete ricreare il significato è panino o panino. Radio Company. The summer is magic.

0: I like the way to move, ragazzi. Eccolo. Allora, sentiamo cosa abbiamo da sparare, prego.
1: Allora, quando sei al mare, vai al largo e rischi l'annegamento, ti serve aiuto al punto che chiami il panino che ti salvi.
0: Ah, certo. Panino! Poi? Certo.
1: Poi è un assorbente il panino.
0: Immagino orrendo.
1: Allora, panino è il milkshake a gusto patata, banana, mandarino del chiosco 13. Il sapore si gusta al secondo bicchiere. Ok, aspetta.
0: Adesso vado a cercarlo.
1: C'è il sale marino e c'è il sale panino, ragazzi.
0: Ah, giusto.
1: Sale specifico.
0: Non male.
1: Cioè, belli con te. Panino è il pisolino che si fa dopo aver mangiato tanto, ma proprio tanto.
0: Mm-hmm.
1: Giuliana da Pordenone.
0: Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Lo panino è la parola in italiano quando un'azienda fa una riunione. In inglese si dice un briefing, un riunione in italiano.
3: Ciao company, la ragazza che era al mare ieri vicino a me aveva un bel panino.
0: Oh, vedi. Allora, tra poco scopriremo chi è il vincitore di oggi.

0: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Questa puntata sì. E andiamo in premiazione. Chi vince oggi, caro
1: Quando
0: Stefano?
1: Sei al mare, vai al largo e rischi l'annegamento, ti serve aiuto, appunto chiami il panino.
0: Chiami il panino, bello.
1: O il bagnino,
0: bravo.
1: O il panino. Vince? Vince Davide, che ci mandi i dati.
0: Grazie Davide, noi ci ritroviamo domani sempre qua a Belli Conte 4.0. Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megalo, ciao.
2: Radio Company Time.
0: Godetevi questo lunedì.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: buona domenica.
1: Saif, buona domenica anche di lunedì.
2: Oh, che bello, giusto, amico mio, che dai. Bello. Oh, iniziata la settimana proprio con il piede giusto, per quanto ci riguarda. Tu che hai avuto praticamente un weekend di fuoco,
1: no,
2: dove,
1: perdere,
2: dove hai scoperto le tasse, amico mio.
1: No, vabbè.
2: Ti è piaciuto evadere in questi anni?
1: Le tasse sono il meno. Esatto,
2: sono
1: tante.
2: Si paga
1: tutto, a posto, sono tante, ma vuol dire che abbiamo fatturato tanto.
2: Abbiamo, scusami, da quando siamo noi qui dentro?
1: Hai
2: fatturato tanto.
1: Chicco e Chicco. La mia società.
2: Amici, buon pomeriggio, buon lunedì 6 di luglio, siamo pronti a cominciare con una nuova puntata dei Pischelli.

0: Pischelli a mollo.
1: Amici, buon pomeriggio a tutti. Pischelli a mollo. Ciao. Questo lunedì 6 di luglio. Ciao Chicco.
2: Ciao Gio, buongiorno.
1: Salutiamo anche Claudia, la nostra centralinista, che a quanto pare oggi non aveva voglia di fare molto ed è venuta a trovarci all'interno di questo studio.
2: Di solito quando entra in studio brutte notizie.
1: Brutte notizie, però, Claudia, bello o brutte?
3: Non lo so,
1: Claudia, la donna dei non lo so. Va bene. Allora, siamo i Pischelli fino alle 16 insieme, come al solito 333-2688-688. Weekend, come dicevamo poco fa, abbastanza di fuoco per tanti motivi. Innanzitutto facciamo i grandissimi applausi a Ultimo.
2: Grandissimi,
1: 250.000 persone a Tor Vergata.
2: A me non piace, però è riuscito a portare 250 cristiani lì,
1: sì,
2: di persona.
1: Infatti, 250.000 paganti, si parla di oltre 90 milioni di euro, una roba del genere.
2: Adesso ho letto, si ritirerà,
1: ho letto. No, basta, no. Ha fatto il suo, un concerto. Adesso se ne può andare tranquillamente a casa, si mette dentro alle copertine, lettuccio e basta. No, bravo, molto bene. Mentre Norvegia che batte il Brasile.
2: Non ho visto.
1: C'è una cosa, piccola riflessione che stavo facendo proprio mentre oggi venivo verso la radio. Tutte le squadre che fino a 15 anni fa non avrebbero mai combinato nulla dal punto di vista calcistico,
2: ce la stanno facendo.
1: Egitto, Marocco, Norvegia. C'è la Norvegia che batte 2-1 il Brasile, raga, ma in che mondo viviamo?
2: Sempre meglio dell'Italia.
1: Vabbè, l'Italia, ok, non c'è, questo ce l'abbiamo. Abbiamo capito, però tutte le altre squadre, anche quelle che magari non è che fossero così tanto forti,
2: c'è speranza per tutti.
1: Vedi,
2: è ottima questa cosa.
1: Poi altra cosa che è successa, l'Etna. Successo? Che cosa sta facendo l'Etna? Tutto questo perché venerdì io devo prendere un volo per Catania. Adesso
2: bene,
1: la domanda è, amici catanesi all'ascolto, con il volo di venerdì è tutto ok? Cioè, nel senso, la cenere si abbasserà? È una previsione da fare?
2: Sì.
1: Qualcuno mi può aiutare?
2: Credo di sì, mal che vada salta tutto, però non puoi iniziare con le pippe.
1: Non è che
2: sto
1: iniziando con le pippe, semplicemente voglio capire quanto dura un'eruzione di solito.
2: Ma sei chiamato l'EMPA quasi
1: in
2: Sicilia?
1: Non ho chiamato l'EMPA. Ho chiesto a una mia amica catanese, lei mi fa brutta cosa. Ho detto sì, ma scusa, brutta cosa che? Ho detto
2: perché
1: ci sarà una soluzione.
2: Dovete sapere il livello di paranoia di Joe. Quella volta che c'è stato qua dentro un caso di varicella, hai chiamato direttamente l'ASL.
1: Certo, non mi ricordavo se l'avevo avuta. No, scusami un attimo, fammi preoccupare, nel senso. Vabbè, dai, 333-2688-688, numero che vi servirà nel corso di queste due ore. Intanto però, Bizarrap e Shakira.

0: Up e Shakira, la Music Session volume 53. Adesso dovremmo essere a 60 e qualcosa, calcolando le uscite.
1: Non è la 53 questa?
0: Sì, 53.
1: Sì?
0: C'è scritto
1: 53, bravo, sì. Bravo.
0: 52 vedi? È stata la prima che
1: è
0: l'ha
1: vero.
0: Reso. Cioè,
1: la poi... 66 con Daddy Yankee, se non sbaglio. Eh sì, lui ama dare questi titoli a queste canzoni. Amici, ancora buon pomeriggio. Ciao. Dai Pischelli. A proposito di fan, noi abbiamo il nostro fan numero uno che a quanto pare ha portato proprio un po' di company in giro per l'Italia.
0: Che
1: sentiamo.
0: Bello,
2: ciao Pischelli. Ciao. Ieri ho portato un po' di company a Gioca a casa di Vasco.
1: Che bravo,
2: molto
1: bene.
2: E ci hanno riconosciuto.
1: Come, che
2: abbiamo avuto amicizia con due persone da Conegliano.
1: Siamo molto contenti di questa cosa.
0: Infatti
1: qui,
0: è andato con la bag di company. Però, ma non è la prima volta che va a trovare Vasco di persona.
1: Se tu fossi stato vero fan, avresti dato la tua bag a Vasco Rossi, scusami. Però a quanto pare non ci vuoi così bene. Peccato, peccato,
0: no,
1: perché
0: potevi
1: essere
0: un fan. Perché deve dare via la sua bag per darla a Vasco?
1: Niente, le autografavi da parte nostra e davi a Vasco. E Vasco avrebbe detto, cavolo, è da una vita che aspettavo la bag
0: di company. Facciamo una cosa diversa. La prossima volta che vada Vasco ci avvisa che prepariamo un maglietta e bag dedicata proprio.
1: Bravo,
0: a lui.
1: Hai ragione. Your summer, your experience.
3: Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo. Spot.
4: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di combat mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

the Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Si chiama Mamma, non Mamma, Madame su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli in questo lunedì 6 di luglio, pronti col nostro Millennium Mix, tre dischi scelti appunto da Mauro Tonello. Partiamo subito con i Medusa e la loro Paradise.
1: Millennium Mix, i successi del

0: Miles Smith e la sua Stargazing va a chiudere il primo Millennium Mix della settimana. Poco prima Elodie, Dimenticarsi alle 7. Siamo partiti con i Medusa e Dermot Kennedy con Paradise.
1: Esatto, tre dischi ovviamente scelti dal nostro direttore Maurone Tonnellone.
0: Che ciao Mauro!
1: Ciao Mauro, ovunque tu sia, ciao!
0: Il motorino!
1: Non lo sappiamo, comunque non è un motorino, è una Vespa, è molto di più. Apriamo ufficialmente lo spazio dedicato al comp'anniversario, quindi due chiamate a disposizione, ma oggi è un lunedì nero, o come piace dire a noi, insomma,
0: un lunerda. Esatto, quindi abbiamo bisogno di voi, 333-2688-688, insomma, cercate delle persone che magari conoscete, che oggi compiono gli anni, e che sia un compleanno, una ricorrenza, lauree
1: non credo, però magari molti finiscono molti finiscono anche la sessione d'esami, quindi potrebbe essere anche quello un buon motivo per festeggiare.
0: Oppure radiocompany.com, sezione comp'anniversario,
1: o tramite la nostra applicazione, quindi scaricate Radio Company sul vostro telefono e oltre ad ascoltarci ovunque voi siate avete anche la possibilità proprio di fare gli auguri, o meglio di prenotare gli auguri per una persona.
0: È gratis.
1: In ogni caso, oggi per oggi abbiamo proprio bisogno di voi, due posti liberi.
0: Una voragine praticamente.
1: Al 333-2688-688 ci mandate tutti i dati della persona da chiamare e poi ovviamente al resto pensiamo noi.
0: Sì, quindi numero di telefono, un mini messaggino e almeno il nome, se no facciamo tutto noi.
1: Ecco, dai, ci risentiamo tra poco, speriamo almeno con uno su due. Da chiamare, dai. Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
2: Pischelia Mollo. Spot. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
3: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
4: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
5: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Businessman su Radio Company alle 14.37. Allora, comp'anniversario oggi, mi sa che il 6 di luglio non è nato nessuno.
1: Porta un po' di
0: giornata
1: sfortuna,
0: di crisi.
1: Forse. Sì,
0: però
1: dai.
0: Hai detto che ci parli di Ricci di Mare.
1: Allora, contestualizziamo un secondo. Questo weekend per lavoro mi trovavo a Bari, città bellissima, stupenda, dove tra l'altro devi fare un piccolo salto alla Tana del Polpo per mangiare il celebre panino con il polpo.
0: Ah, pensavo buonissimo. Col
1: cervo. No, vabbè. Polpo. Tra l'altro, sai che a Bari sanno anche proprio trattare i polpi in un certo modo. È molto bello da vedere.
0: Sanno
1: anche
0: fare
1: proprio
0: un sacco di cose.
1: Un sacco di cose. Però volevo anche un po' di ricci di mare. E i ricci di mare hanno avuto giusto un aumento di prezzo. Questo perché
0: stanno scomparendo?
1: Stanno scomparendo, ma non solo, si sta cercando di preservare questo incredibile, appunto, vivente abitante del mare.
0: Da non calpestare.
1: Infatti, in Puglia non si potranno pescare ricci di mare fino al 2029 per permettere proprio il ripopolamento dei fondali.
0: Pensa tu.
1: Ha prorogato quindi, appunto, fino al 30 giugno il divieto di pesca di ricci. C'era stata già comunque, diciamo, una piccola notizia positiva, cioè un incremento, e quindi effettivamente si stavano ripopolando i fondali, ma questo non basta proprio per cercare di contrastare quella che poi è anche la pesca abusiva.
0: Non possiamo mangiarci mezzo mondo,
1: no,
0: effettivamente.
1: Infatti sono buonissimi, su questo siamo praticamente tutti quanti d'accordo. Non hai mai mangiato dei ricci di mare, amico mio? E non volevi che questa cosa forse si sapesse?
0: No,
1: in onda?
0: Non interessa niente, non l'ho mai mangiato perché mi fanno senso.
1: Come fanno senso?
0: Le spine, le robe, capisco che il tutto è all'interno.
1: Appunto, cioè, chiaro, però... hai mai visto qualcuno mangiare un riccio da fuori? No,
0: ma...
1: sì, è proprio, è un frutto, è quasi tipo fosse un frutto. Non
0: sì,
1: so
0: ma
1: come
0: è tipo un'ostrica, una roba così.
1: No, non è
0: potrei
1: proprio
0: vomitare.
1: Non
0: sai.
1: È proprio un'ostrica, a parte che, nel senso, non per forza devi mangiarli crudi, voglio dire, ci sono mille modalità, però lo si fa anche da
0: quando
1: crudi.
0: Quando pagherai un viaggio in Puglia e verrò costretto solo per assaggiare i ricci?
1: No, per tutte quelle persone che magari avevano intenzione, che ne so, di andare in Puglia e di provare anche i ricci di mare, non vi preoccupate se il prezzo è un po' più alto del solito, è soltanto perché c'è stato questo piccolo, diciamo, accorgimento dal punto di vista legale.
0: Però
1: tutto
0: c'è
1: qui.
0: Sempre una piccola tecnica.
1: Rubarli? Se, no, non vale. Non fate immersioni se non avete il brevetto.
0: Ci sono dei posti dove, insomma, senza la carta puoi avere dei prezzi agevolati, credo.
1: No, non è vero, non esiste nessun tipo. Quando si parla di pesca, no, amico mio.

0: Money, siete su Radio Company, amici. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Lo avevamo detto praticamente settimana scorsa, sì. Ma per un mese, se non sbaglio, quindi per davvero molto molto tempo, avremo la possibilità di farvi un regalo davvero spaziale e speciale, anzi no spaziale, come posso dire,
1: più rinfrescante,
0: più piscinoso, ecco, piscinoso è il termine giusto.
1: Infatti non serve volare dall'altra parte del mondo per sentirsi ai Caraibi. A Jesolo ti aspetta Caribe Bay, palme, spiaggia bianca, piscine da sogno e attrazioni spettacolari per una giornata tra emozioni, relax e puro divertimento.
0: Che tu voglia rilassarti al sole o vivere un'avventura adrenalinica, qui trovi la tua estate perfetta. Caribe Bay, il paradiso tropicale molto più vicino di quanto immagini. Ovviamente per tutte le informazioni, tipo per biglietti e pacchetti per il parco più hotel, disponibili tutto su caribebay.it.
1: Mentre per vincere due ingressi, pischelli.net, che siamo noi praticamente.
0: Sì, trovate il sito, è molto semplice. Prima ci donate un paio di euro, che così noi mettiamo tutto in saccoccia, sì, oppure dai, nella versione ufficiale avete la possibilità di portarvi a gratis due ingressi per il Caribe Bay, ovviamente di inviandoci una parola che tra poco Chicco ci dirà.
1: Quindi 333-2688-688, telefono alla mano, la parola di oggi è salsedine.
0: Ah, oggi
1: però
0: è semplicissimo.
1: Semplicissima, con tante S all'inizio, deve essere un salsedine. Chi manda più S
0: vabbè,
1: vince
0: domani.
1: I due ingressi.
0: Le conti tu allora,
1: le
0: tutte
1: conto
0: le S.
1: Io,
0: dai,
1: le
0: allora 333-2688-688 per portarsi due ingressi al Caribe Bay, dovete mandarci un messaggio con tante S all'inizio che contenga ovviamente la parola salsedine.
2: Radio Company, estate.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Lady Gaga e Ducci con Runaway su Radio Company, 14:51. Abbiamo una vincitrice che ha rotto WhatsApp.
1: Bravissima Rita, complimenti. Grande. Non devi fare nient'altro, anche perché hai già fatto abbastanza. Fidati, ti porti a casa i due biglietti, Troppesse, ovviamente, per entrare quando vuoi. Tu decidi tu il giorno, non ti preoccupare, per andare appunto al Caribe Bay. Quindi brava, quando arrivi lì, fatti una bella foto con questi due bei bigliettoni e tagga ovviamente Radio Company per farti capire che sei tu, anche se in realtà ti abbiamo già scritto. Il tuo numero finisce con queste tre cifre: 571.
0: Lei non ci credeva, tra l'altro.
1: No, infatti eravamo tentati a dirle no, in realtà no, è tutto uno scherzo. Però brava per averci creduto. Ovviamente per tutti gli altri non vi preoccupate, perché tanto per tutta la settimana e anche per le successive ci sarà la possibilità di vincere. Quindi mi raccomando, noi vi aspettiamo più o meno verso quest'ora per provare a giocare.
0: Una piccola domanda.
1: Dilla.
0: Daranno qualcosa anche a noi sotto banco?
1: Assolutamente no, amico mio, ma noi lavoriamo per gli altri.
0: Quindi
1: e
0: rimango
1: soprattutto
0: bianco cadaverico anche
1: due
0: quest'anno.
1: Due mozzarella entrambi, due fari che risplendono di luce propria.
0: Beati voi che potete vincere.
1: Ma noi comunque lavoriamo sempre solo per il benessere degli ascoltatori. Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company. Fiscalia Mollo!
2: Spot! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.

0: Anita e Demi Skill con La testa gira. Giriamo anche noi perché passiamo da un'ora all'altra.
1: Esatto, tra poco in realtà, amici, vi interpelleremo perché abbiamo bisogno di voi. Partendo proprio dal grande successo del concerto di Ultimo, oggi parleremo di concerti, di
0: capiremo
1: disagi,
0: cose,
1: aspetti da migliorare, tutto questo tra poco.
0: Intanto sono le 15 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: e Manu Chao, Viajando per il mondo su Radio Company. Inizia così la seconda ora, dove partiamo dai 250.000 presenti, diciamo, al concerto di Ultimo. Credo sia, no, è record.
1: Record assoluto in Italia, record assoluto. Leggevo tipo record assoluto nel mondo: Rod Stewart, Brasile, Capodanno 1994. Vabbè. 3 milioni e mezzo di persone.
0: Sì, okay,
1: però
0: ho capito.
1: Parliamo chiaramente. Un altro applauso pure per Stewart.
0: Quelli che erano in fondo dovevano nascere ancora.
1: Ma praticamente sì, esatto. Erano incinta, hanno partorito durante. Il concerto. Va bene, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora, proprio complimenti a Ultimo, 250.000 persone, l'abbiamo detto già un paio di volte. C'è da dire che non si sono fatte mancare ovviamente anche le polemiche legate a questo grosso concerto.
0: Giustamente.
1: Per esempio, erano state promesse, che poi effettivamente ci sono state, le metro 24 ore su 24 reperibili, soltanto che ad un certo punto si sono verificati dei problemi e molte persone non sono riuscite a prendere la metro, tant'è che tanti si sono proprio addormentati lungo il marciapiede.
0: Hanno dovuto costruire anche degli ospedali ad hoc dedicati proprio a quella zona lì per non sovraccaricare gli altri ospedali.
1: Diciamo, la domanda è soltanto una: vale la pena fare un concerto di tale gravità?

0: dalla vostra esperienza oggi e al 333-2688-688 vi chiediamo quelle cose che a un concerto assolutamente non devono mancare.
1: Servizi, chiaramente.
0: Magari da esperienze vostre dove vi siete ritrovati senza quella cosa lì specifica, avete detto porca miseria, io vorrei, cioè se c'era il bar vicino.
2: Certo, certo, certo.
0: Almeno.
2: Allora io inizio snoganando il primo punto, ce ne saranno tantissimi in questa puntata, la questione dei token, ok?
0: Okay.
2: Che al momento è lo strumento più affidabile che si ha,
0: certo,
2: all'interno dei concerti per, diciamo, gestire tanto denaro in pochi posti e per cercare ovviamente di togliere peso anche dai baristi che devono essere effettivamente concentrati solo a fare dei drink. Però la domanda è: non esistono dei metodi alternativi? Cioè, per esempio, fare ordinazioni tramite un'applicazione. Qualcuno dice giustamente sì, ma non c'è il segnale.
0: O mettere
2: appunto,
0: più
2: non
0: bar.
2: Si può a mettere più banda in maniera tale da usare un'applicazione, ordinare online e poi arrivare effettivamente al bar e pagare col contactless.
0: Troppa tecnologia.
2: Tecnologia, dici?
0: Tecnologia.
2: Oppure altri servizi.
0: Oppure, ma nel mio caso, l'audio deve sentirsi bene,
2: certo,
0: ovunque. Cioè, ok, ho pagato 20 euro il biglietto,
2: sì,
0: sono a 80.000 chilometri, ma almeno.
2: Ok,
0: sai,
2: vuoi sentire, giustamente,
0: sì,
2: hai pagato un biglietto e quindi vuoi sentirlo.
0: Se no, metto
2: come
0: le cuffiette e ascolto Spotify.
2: Esatto. Allora, 333-2688-688, quindi messaggi scritti e messaggi vocali. Oggi si parla di concerti, ma la domanda è davvero molto, molto specifica. Cioè, quali servizi non possono assolutamente mancare all'interno di un'esperienza live?
0: Quindi, concerto dei sogni, quella cosa che assolutamente non può mancare.
2: Ecco, e magari da esperienze negative potete raccontarci voi che cosa avreste proprio voluto.
0: Così, raccogliamo tutto e lo inviamo all'Associazione Nazionale Protezione dei Concerti.
2: Esatto. 333-2688-688, vi aspettiamo. Radio Company. The summer is magic.

0: Dua Lipa con Illusion su Company, 15:11, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Si parla di concerti, si parla ovviamente di servizi che non possono assolutamente mancare all'interno delle esperienze live.
1: Quindi sentiamo un ascoltatore che ha esperienza.
2: Ciao. Un giorno, prima cosa, sicuramente una cosa che non dovrebbe mai mancare, anzi sbagliano proprio a non farlo passare, è l'acqua

0: all'interno dei concerti. Adesso chissà che si svegliano fuori. Per la storia del tappo ci sono mille modi, puoi mettere un palloncino, puoi mettere qualsiasi cosa per togliere il tappo, però l'acqua deve essere obbligatoria dentro, te la lasciano portare, allora, non rischi di morire per quello.
1: Allora, ma in teoria puoi entrare senza tappo?
2: Senza tappo può entrare, tra l'altro proprio gli High Days qualche giorno fa per combattere il caldo, perché molti magari si accampano, hanno preso questa decisione, cioè possono entrare delle borracce, però con il tappo, diciamo, non di un materiale duro, ma di un materiale molle.
1: Se viene lanciata, questo tappo dovrebbe toglierci.
2: Io sono d'accordo con tutte quelle persone che dicono: ma perché non può entrare con il tappo? Perché in passato ci sono stati, scusate, dei deficienti che si sono divertiti a lanciare i tappi.
1: Adesso, lanciamo una bottiglia.
2: E quindi a quel punto ti credo che poi arriva l'obbligo di non portare bottiglie con i tappi all'interno.
1: A questo punto qualcuno credo abbia fatto esplodere anche dei powerbank.
2: Non lo so, molto probabilmente
1: non puoi portare neanche quelli.
2: Beh, certo, non puoi portarlo. Però in ogni caso vedi che alla fine qualcosa si è già mosso, e quindi in alcuni grandi live puoi portare all'interno delle borracce, ma fatte proprio di un materiale molto molto leggero, comunque molliccio.
1: Faranno un tappo elettronico con un giroscopio che appena percepisce che stai lanciando la bottiglia si autoespelle.
2: Appunto, dai, 333-2688-688, partendo proprio dalle vostre esperienze di live, di concerti, magari a volte anche quelle esperienze purtroppo negative.
1: Brutte.
2: Quali sono quei servizi che secondo voi non possono assolutamente mancare?
3: Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
4: Pischelia Mollo!
5: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi sabato 11 luglio con Mixatone alla Festa dell'Orzo a Pedavena, e sempre sabato 11 luglio con Mixatone a Palazzolo dello Stella, Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.

0: buon pomeriggio dai Pischelli, le 15:20. Fino alle 16 insieme si sta parlando oggi di concerti, di esperienze live. Nello specifico, quali servizi non possono mancare a fronte di quelle che magari sono state anche le vostre esperienze negative. Chiaro, nessuno vuole avere delle cose negative da un concerto, esperienze però, negative, però purtroppo capitano anche queste.
1: Cerchiamo l'uovo nel pelo, come si diceva.
0: Il pelo nel uovo, comunque.
1: Sì.
0: Sì. Ok, detta siamo detta al contrario perché siamo grandi.
1: Salutiamo Marta che dice: ciao Pischelli, forse da modificare la vendita dei biglietti. Cioè? Tipo, è giusto che chi fa parte di un fan club abbia magari qualche servizio in più. Però io, grande fan di Vasco, proverò e spero mercoledì di prendere i biglietti per Roma per il prossimo anno. Però parte sempre l'ansia perché cioè ci sono, non ci sono, finiscono. Poi magari non ha circuito Mastercard, devi aspettare venerdì. Poi dipende molto dall'artista, dall'organizzazione. Con Vasco non mi sono mai trovata male. Anzi, ultima cosa, ridimensionare un po' i prezzi. Allora, purtroppo il concerto è un'experience.
0: Certo, bravo, ben
1: cioè
0: detto.
1: Devi pagare tutto.
0: Ben detto, cioè, entrate nell'ottica dell'idea che non pagate esclusivamente adesso Vasco, il Vasco di turno, insomma, il cantante, l'artista. Dovete pagare tutto attorno, soprattutto perché ormai il live non è più un'esperienza sonora, ma diventa anche un'esperienza visiva.
1: Sì, c'è un mix.
0: Esatto, io per esempio giovedì sono andato al Ferrara Summer Festival a vedere Bring Me the Horizon, una band metal grandiosa, fighissima, ma molto probabilmente non avrebbe avuto lo stesso impatto se non ci fossero stati dei video incredibili proiettati all'Edwall. Quindi è chiaro che in quel caso il prezzo del biglietto va giustificato. Però io non ho pagato, quindi questa è la sua storia, un'altra
1: ma
0: bellissima
1: perché tu sei
0: conoscenza.
1: Il re degli scrocconi.
0: Non è re degli scrocconi, significa conoscere le persone giuste nel momento giusto.
1: Si chiama re degli scrocconi.
0: No, niente, sfruttare delle occasioni che non tornano così facilmente.
1: Dillo all'agenzia delle entrate adesso.
0: Non c'entra niente in questo caso. Abbiamo un vocale, sentiamo.
2: Ritornando al concerto di Ultimo a Roma, stare i disagi subiti dalle persone. Le autospostate per far parcheggiare gli autobus e quindi tu magari eri in ferie con l'auto parcheggiata lì, domani ritorni e non ti trovi l'auto e te la devi andare a prendere chissà dove.
1: Prezzi
2: te l'hanno spostata.
0: Vabbè, più che questo, magari i prezzi dei parcheggi, questo è un altro grande problema. Molte persone guadagnano proprio, oltre che al prezzo del biglietto, anche con il prezzo del parcheggio, che può raggiungere anche 30-40 euro. Perché dov'è la furbizia? Più parcheggi vicino all'uscita, più ti costa, ovviamente.
1: È la stessa cosa della settimana di Sanremo quando prendi un appartamento, che ti costa il triplo. Stessa identica roba. Prenoti la settimana prima, ti costa 300 euro. La settimana dopo sono 2000. Normale. L'italiano medio si approfitta.
0: Dai, 333-2688-688.
1: Quella cosa che assolutamente non deve mancare a un concerto, parliamo di servizi, partendo però da esperienze di concerti vissuti in modo negativo. Radio Company. The summer is magic.

0: Barbra Streisand.
1: Dark Souls con Barbra Streisand qui su Radio Company 15:28. Si parla di tutte quelle cose che assolutamente non devono mancare a un concerto, il tutto partendo da brutte esperienze, purtroppo, perché magari bello lo spettacolo, bello tutto, certo, ma hai dovuto trattenere la pipì perché non c'era un posto per farla.
2: Per esempio, una cosa che io odio nei concerti è quando magari lasci la macchina a 50 km di distanza dalla venue del concerto e a quel punto devi fartela a piedi al ritorno.
1: Quando esci fuori felice, certo, dici
2: No, adesso devo farmi un'ora e mezza di camminata. Oppure, altra cosa, io ho veramente grande rispetto per tutte quelle persone coraggiose che decidono di prendersi una settimana di ferie per accamparsi praticamente con la tenda. Faranno un'esperienza incredibile, perché non la metto in dubbio questa roba.
1: Ma la
2: qui.
1: Doccia?
2: Appunto, per la questione di ultimo. E la doccia, e le robe sporche. Cioè, raga, veramente, cioè, significa coesistere. È tipo il Grande Fratello, coesistere con altre persone, le quali magari non le conosci neanche così tanto bene, e fare un salto indietro nel tempo, nella qualità e nello stile della vita. Poi chiaro,
1: ultimo,
2: pensi all'obiettivo finale e dici: sì, ma lo sto facendo per un grande concerto. E sono d'accordo.
1: Hai
2: però
1: il day detector, ok? Cioè, con la D giorno, sì, day detector, sì, dove tu ti avvicini alle persone e fai. Tu è una settimana che sei qua, vero?
2: Ho il fatto detector, esatto. Tu da quanto è che sei? Ieri, allora amico mio, è proprio un problema di pelle questo. Sei da ieri che sei qua e già puzzi così.
1: Puzzi
2: tanto.
1: Puzzi già di tuo. Che è venuto già puzzante.
2: Abbiamo dei vocali.
3: Ah, scusate una domanda. Sì. Una volta non si tiravano le uova.
1: Sì, ho capito.
2: Sì, certo.
1: Non diamo idee.
3: Male, o facevo qualcosa di sbagliato.
1: Non diamo idee.
3: Sul palco. Quindi perché tirare le bottiglie? Poi l'acqua con tutti i soldi che costa.
2: Ma infatti hai visto quante uova ci sono vicino ai bodyguard appena arrivi in un concerto, all'ingresso?
1: Ma davvero?
2: Un sacco di uova.
1: C'è gente che porta le uova.
2: Direttamente la gallina. Poi la tira su e la gallina spara.
1: E la gallina
2: come se fosse una mitragliatrice. Poi velocemente un altro messaggio.
4: Beh, un altro motivo teoricamente per cui è vietato mettere il tappo.
2: Ah, ok.
4: Forse sbaglio, ma è perché se tu lasci la bottiglia col tappo chiuso,
2: certo,
4: e la metti butti per terra in caso di un'evacuazione, inciampi sulle bottiglie. Invece se sono senza tappo,
2: è così, è vero,
4: senza tappo, anche pieni senza tappo, e pestandole si schiacciano e basta, non inciampi, quindi la gente non cade, poi non viene travolta dalle altre persone dietro.
2: Sì, effettivamente questa è una spiegazione sicuramente molto più
1: molte
2: logica.
1: Molte bottiglie per fare muro.
2: Esatto. Dai, 333-2688-688, partendo dalle vostre esperienze live di concerti, di band, insomma, che siete andati a vedere in giro per l'Italia o per il mondo, sarà capitato purtroppo di avere delle esperienze negative. Ecco, quali servizi o che cosa avreste messo dentro voi a quel concerto per migliorare dal punto di vista qualitativo proprio la vostra esperienza? Quei servizi che non possono mancare. 333-2688-688.

0: acqua dentro con i tappi, devi passare a dare acqua alla gente che sta lì per ore.
1: Giusto.
0: Non facendola pagare una follia, per esempio mia moglie e mia figlia al concerto delle Blackpink hanno dovuto pagare 8 euro una bottiglietta da mezzo litro. Poi purtroppo c'è chi, come al solito, se ne approfitta per fare un po' di... per fare un po' di ricchezza con
1: costa
0: l'acqua,
1: costa meno,
0: no?
1: Un gin tonic,
0: sì, esatto, a quel punto il gin tonic se ti costava 10 tanto vale bere quello, no?
1: Dai.
0: È che per tua figlia forse era un problema
1: leggermente. Sì. Dai, 333-2688-688, noi torniamo tra poco. Go! Your summer, your experience, Fiscalia Mollo on Radio Company.
2: Fiscalia Mollo Spot. Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campagna, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campagna, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
3: Io Scelgo Campagna. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campagna per una rapida ripresa economica.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Banda su Radio Company alle 15.40 e tutti i giorni a quest'ora all'interno dei Pischelli scopriamo una nuova traccia, cioè quella nuova di MGK e Wiz Khalifa.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Il disco di MJK, Wiz Khalifa, si chiama Girl Next Door. Siete su Company 15:43. Altri messaggi che riguardano un po' quei servizi che non possono assolutamente mancare, che poi alla fine tutto si è trasformato in realtà lamentele da esperienze live.
1: Ci sta,
2: ciao mitici, ho avuto fortuna di assistere a diversi concerti, tutti fortunatamente nella norma, quindi non ci sono stati problemi, ma l'unico dove veramente è stato un caos è di 3 anni fa, Denegramaro, purtroppo non per gli artisti che non c'entravano nulla, mando in tilt la viabilità, mi ricordo che non avevano sufficienti, e infatti molti dei nostri amici sono arrivati quasi alla fine del concerto e in alcuni casi alcuni hanno proprio rinunciato. Mi ricordo che circa 3-4 mila persone che avevano pagato il biglietto non sono riuscite ad arrivare al concerto in tempo per vederlo. Una tristezza. Madonna. Ciao.
0: Ciao, ci sono comunque delle persone e degli ingegneri in questo caso che si occupano proprio della realizzazione di piani di sicurezza per i grandi concerti e anche ovviamente per la viabilità.
1: In questo caso si chiamavano Ugo.
0: E in questi caso no, forse non avevano pagato in questo caso, o non c'era comunque. Io però
1: non
0: per
1: era
0: esempio
1: calcolato.
0: Li ho visti in Negramaro proprio venerdì, questo discorso, al Marostica Summer Festival Volksbank. Tra l'altro ricordiamo che Radio Company è la radio dei grandi eventi, proprio per esempio come Marostica, Bassano Music Park, Asiago Live, insomma seguite la nostra pagina Instagram per non perdere, grazie anche Vicenza in festival, per non perdere quelle che saranno le prossime date. Poi ancora,
3: noi siamo stati al concerto di Vasco Rossi a Rimini, praticamente salute. Servizi dopo 2 ore inutilizzabili, il comune aveva scritto sul sito che ci sarebbero state delle navette, delle corse aggiuntive al fine del concerto fino alle 2 di notte, e corse che non ci sono state, quindi tutta quella gente che aveva fatto conto di tornare con l'autobus agli hotel
1: a piedi,
3: che eravano torno a Rimini, si sono dovuti arrangiare con gli Uber NCC e taxi,
1: oppure in fila indiana tutti per la strada.
0: No, è che purtroppo, chiaro, è una cosa che dispiace, è una cosa molto difficile da gestire, però c'è anche da dire che noi non siamo così ordinati nelle uscite, cioè noi abbiamo proprio questa roba un po' come quando l'aereo atterra, tutti dobbiamo uscire subito, tutti quanti insieme nello stesso momento. No, se riuscissimo ad essere un pochino più ordinati molto probabilmente avremmo tutti quanti un vantaggio.
1: Salutiamo anche tutti quelli che vanno a prendere i parenti ai concerti. Io ho fatto da taxi a mia sorella quando ho visto gli One Republic qua a Padova.
0: Mai più!

0: Stefanie praticamente per oggi abbiamo dato.
1: Amici, grazie per tutte le vostre esperienze live, ci risentiamo tra poco per i nostri saludos.
2: Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
3: Fiscalia Mollo. Spot.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
11: Veste lui.
12: Veste lei.
11: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
12: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
11: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
13: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
14: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: inutile ridere, anche oggi, quasi puntuali
1: ma
0: alla
1: dai,
0: fine.
1: Dai, sì.
0: Oh, Stefano,
1: c'è quella
0: dai.
1: Tolleranza uno
0: sei
1: più
0: anche
1: uno
0: da
1: più
0: solo,
1: due.
0: Sei anche dai. Da solo, dovresti ringraziarci.
1: A domani, ciao.

0: Alex Warren, Fever Dream, qui a Radio Company, quando sta per iniziare una nuova puntata, una nuova settimana, oggi che è lunedì 6 luglio, di Brutti ma in costume.
1: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: Ma tra quelle che sono le abitudini per combattere la canicola estiva ce n'è una importantissima: il pomeriggio, belli freschi, tra le 16 e le 18 l'appuntamento è con Brutti ma simpatici, che appunto nella versione estiva diventa Brutti ma in costume. Quasi 5 minuti dopo le 4 del pomeriggio, ben trovati, benvenuti, sono Stefano Ferrari, c'è Andrea Rossini,
2: ciao,
0: in console, quindi ad occuparsi della regia, e anche questa settimana ovviamente il nostro programma andrà in onda in forma ridotta per venire incontro alle nostre capacità, esatto, mentali, peraltro decisamente, come dire, ridotte a causa della mancanza della mente eccelsa di questo programma,
3: sì,
0: e cioè non riesco neanche a dirlo seriamente, cioè Pietro, che comunque sta in pratica facendo la sua seconda settimana di vacanza, è ancora in vacanza, è ancora in Grecia, tornerà giovedì, e fra le altre cose dopo un paio di giorni i bagagli gli sono arrivati, quindi ha smesso di mettere le mutande della sua compagna, sicuramente meglio da vedere, diciamo, con le sue, anche se già, voglio dire,
3: cioè, anche no.
0: E infatti è una bella lotta. Va bene, in ogni caso noi abbiamo i nostri appuntamenti consolidati nel nostro pomeriggio, state qui perché c'è da divertirsi. Radio Company, the summer is magic.

0: Teddy Swims, Mr. No Idol. Attenzione perché sto per attirare, scusate il gioco di parole, sto per attirare l'attenzione dei maschietti, perché tra poco parleremo di tette. Dico tette.
1: Ah, tette.
0: Ho detto tette. Ok, ma ne parliamo tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Spot. C come Company, C come C Radio.

0: Company in brutti ma in costume. Allora, come vi ho anticipato qualche minuto fa, adesso parliamo di tette. Parliamo di tette, anche quella è aperta, ci sta. Beh, tutto nasce ovviamente da quello che è successo più o meno una settimana fa, forse addirittura durante il weekend, non quello che è appena passato, quello prima, quando sul gretto del fiume Natisone, a Cividale del Friuli, in provincia di Udine, la 55enne brasiliana, la signora Maria José Bordalo Núñez, è stata multata dopo essere stata sorpresa a prendere il sole in topless. Naturalmente ne è nata una polemica, ne è nata una querela, e da quel giorno molti stanno, come dire, guardando con un occhio di riguardo a quello che è l'uso del topless in, come dire, in posti, in location dove tecnicamente si può, dove tecnicamente non si può, e poi ci sono delle zone grigie, ok? E alcuni hanno tirato fuori un'ordinanza del comune di Tropea dell'estate del 1982, quando il sindaco, un genio, Giuseppe Maria Romano, firmò un'ordinanza che è rimasta nella memoria collettiva, ed è giusto ricordarla perché non bisognerebbe mai dimenticarla. Allora, a Tropea, in spiaggia, nell'82, questa è l'ordinanza, il seno nudo poteva essere tollerato, viene già da dire, solo se meritevole di essere mostrato. Cioè, adesso, che cosa vuol dire esattamente meritevole di essere mostrato? Nell'82, tra l'altro, le tette rifatte praticamente come se non esistessero, insomma, diciamo, per le persone normali. C'è da dire che poi qui fanno anche una lista di altre ordinanze comunali estive, peraltro molto giuste, tipo sindaci che hanno detto che non si può camminare per il centro della città balneare tipo senza la maglietta o tipo con il costume, e quello giustamente decoro, ma insomma ci sta assolutamente. Ma questa cosa del seno meritevole, cioè, perché poi non possiamo fare dell'ironia su questa cosa, perché logicamente rischiamo di fare la figura dei maschilisti, no? Però io, ad esempio, se vogliamo proprio dare un colpo al cerchio e uno alla botte, io che ho vissuto 2 anni a Gran Canaria, posto assolutamente strapieno di spiagge nudiste, ok? Io, a parte il fatto, vabbè, le donne, ok, di tutte le età, soprattutto di una certa, e devo dire la verità, non sono belle da vedere. Però anche i maschietti, vai in spiaggia nudisti, vedi sti settantenni e li vedi lì, che quando si chinano a raccogliere qualcosa,
1: dai,
0: e tu sei lì dietro e vedi proprio queste balle, vedi proprio queste balle che arrivano al ginocchio, come il vecchio del film di Jackass, dai, è inguardabile.

0: Abbiamo qualche esperto della zona, parliamo del Natisone dove è stata multata la signora che prendeva il sole in topless, e sentiamo un po'.
1: Ciao company, un saluto da Spadino. Allora, in quel del Natisone, più che zona grigia, secondo me tante teste grigie a intravedere questo spettacolo, altro che zona grigia.
0: Vabbè, d'altronde d'estate fa troppo caldo per andare a vedere i cantieri, meglio un topless di un cantiere. Molto bene, arrivano i primi 30 secondi con la nostra redazione.
2: Buon pomeriggio, in apertura agli esteri, nuovo attacco di Donald Trump nei confronti della premier italiana Meloni. Il presidente USA ha pubblicato un meme su Truth che ritrae la Meloni mentre guarda verso di lui con la didascalia "serve un ordine restrittivo". La pubblicazione del messaggio giunge alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara in Turchia il 7 e 8 luglio prossimi, cui dovrebbero partecipare entrambi i leader. Parole che si commentano da sole, ma procediamo sulle relazioni politiche con gli Stati Uniti, afferma il vice premier Tajani. A tra poco.
0: Arriva J-Ax.

0: Sam Jacobs, Ezra Nurey, si intitola I Don't Mind, appena sentito qui su Radio Company in Brutti ma in Costume, che torna tra poco.
1: Su Radio Company, Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in Costume. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

0: Pesce, cattive abitudini qui a Radio Company, brutti ma in costume, dove è arrivato il momento anche oggi, come del resto facciamo tutti i giorni, every day, di aprire la mezz'oretta dedicata a voi, che sviluppiamo ovviamente grazie ai vostri messaggi scritti e vocali al nostro numero 333-2688-688. Ha fatto molto parlare il lancio di quello che sarà probabilmente il videogame dell'anno, GTA 6, che uscirà a novembre e che non uscirà con una versione fisica, o meglio, cioè si può prendere la versione ovviamente quella digitale, fai il download, puoi comprare la versione, c'è, cioè la custodia, la puoi comprare, però se apri la custodia e dentro non c'è il disco con il gioco, ma c'è un foglio con il codice che serve per fare il download del gioco, quindi alla fine praticamente è la stessa cosa. E sta facendo molto discutere questa cosa, perché addirittura Sony per la PlayStation ha smesso di produrre i lettori di dischi per quella che probabilmente sarà la PlayStation 6 e quindi con ogni probabilità non darà più la possibilità di giocare più avanti con i giochi, quindi con il disco da mettere dentro. Addirittura la divisione Xbox di Microsoft, quindi la diretta concorrente, sta mettendo a punto un nuovo programma di transizione che si chiama Disk to Digital, che permetterà a quelli che hanno i giochi vecchi, che però girano ancora sulla console e che sono in disco, di poterli in pratica fare una sorta di copia immagine, si dice in gergo, del gioco all'interno della console per poter continuare a giocare. Insomma, i tempi passano, purtroppo gli appassionati soprattutto di vintage se la prenderanno a male, rischiano anno dopo anno ovviamente di vedere persi uno scalino alla volta tutti quelli che poi erano i punti fermi ovviamente del gaming dagli anni 80 in avanti. E allora oggi andiamo di Amar Chord alla grande. Oggi voglio chiedervi, mi aspetto da voi messaggio scritto vocale al 333-2688-688, qual è stato il primo videogioco al quale avete giocato, il primissimo, che sia da computer, che sia ovviamente da console, da sala giochi. Il mio, per esempio, sala giochi è stato Outrun, quello che correvi, cioè aveva il volante, correvi con la Ferrari, con la testa rossa, e c'era la tipina che ogni tanto ti batteva la testa per dirti di andare piano. Tu, Andrea Rossini?
1: No, io mi ricordo la console, la ZX Spectrum.
0: Spectrum,
1: quando mi ricordo già, erano
0: sì,
1: tutti,
0: no, era ancora presidente della Repubblica Pertini quando ci giocavi, molto
1: più
0: bene.
1: O meno.
0: Allora,
1: c'era Commodore 64.
0: Esatto, ci ho giocato anch'io con quello. Qual è stato il primo videogioco a cui avete giocato? Vi aspetto in tanti, mi raccomando, 333-2688-688, coraggio!

0: Miley Cyrus con Flowers qui a Radio Company, Brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto, si va di amarcord, amiche e amici, qual è stato il primo videogioco a cui avete giocato? E Giovanni ci scrive: il mio primo gioco è stato Farming Simulator 2015. Dici, beh, è passato poco tempo. Dici, abbiamo degli ascoltatori giovani. Aspetta, No, perché adesso adesso ci arrivo. Super Mario 64, però con Nintendo 64. Questo è Nicola. E Katia scrive Pac-Man, sono in tanti in realtà a scrivere Pac-Man. E poi Simone scrive Ghost and Goblins su Commodore 64. Ce l'avevo anch'io Commodore 64, dovevi caricare il gioco con la cassettina, la mettevi dentro, premevi play, nel frattempo invecchiavi di qualche mese e poi dopo che, cioè quando ti cresceva la barba, praticamente il gioco era pronto per essere giocato. E anche Roby scrive Pac-Man, dice con accendino elettronico caricavamo 100 partite alla volta al patronato. Aveva trovato la maniera di fregare le partite, eh? Attenzione, attenzione, c'è un audio, sentiamolo.
1: Al bar c'era il gioco delle Olimpiadi, saltava velocità, salto delle cavallette, tiro con giavellotto, bellissimo, e anche Street Fighter, grandi. Ciao, sì. Antonio.
0: C'era anche il lancio del martello. Per fare la velocità, i 100 metri, i 110 ostacoli, dovevi muovere la levetta, cioè è lì che poi abbiamo imparato a diventare uomini, noi maschietti, diciamo. Giocando con quello. Massi di Vicenza scrive: purtroppo il primo è stato Pong, e poi dice Space Invaders. Pong è quello che ci sono le due stanghette a lato e devi fare rimbalzare la pallina in maniera di farla andare in gol, tipo in buca dall'altra parte. E proprio veramente lì eravamo agli inizi, proprio i primi vagiti del gaming. E Marta dice: a casa mia non c'erano grandi possibilità, un anno Babbo Natale mi aveva portato uno di quei videogiochi piccoli tascabili dove, attenzione, un prete doveva prendere i pipistrelli senza lasciarli cadere. Onestamente non me lo ricordo, però vabbè, mi fido. Marco scrive: il primo gioco è stato Mario Bros su Nintendo 8-bit nei primi anni 90. E Dario scrive: uno dei miei primi giochi è stato Alex Kidd sul Sega Master System. Ok, poi Rescue Mission. Tra l'altro, Alex Kidd, fino all'avvento di Sonic, il lupetto blu, Alex Kidd era a tutti gli effetti il testimonial, la mascotte della Sega Master System. E vediamo un po'. Ciao Stefano, il mio primo videogioco è stato Space Invaders. Pierluigi, Space Invaders, cioè proprio, cioè navicella, dovevi sparare a tutti gli alieni che si muovevano. Va bene, poi ne leggiamo ancora. Qual è stato il primo videogioco a cui avete giocato? Vi aspettiamo. 333 2688 688.

0: Oh, la Tuca Macarena di Baby K. Adesso invece altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di trasporti. Si preannuncia una settimana complicata per chi viaggia in treno. È cominciata alle 23 di ieri l'interruzione della tratta tra le stazioni di Firenze, Campo Marte e Santa Maria Novella. Al momento disagi contenuti per i viaggiatori con navette sostitutive e bus che trasportano i passeggeri da una parte all'altra della città. Problema anche a Milano Centrale, dove a causa di un guasto si stanno registrando ritardi di un'ora e qualche cancellazione. A più tardi.
0: Time out per noi
2: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
9: Fatti cliccare.
10: Fatti comprare.
11: Fatti amare.
12: La radio rende.
13: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
14: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
15: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
16: Sì!
15: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
17: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
18: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
19: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
20: Euronics, un mondo più avanti.
21: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
22: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
21: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
22: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
19: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
23: C come Company, C come C Radio.

0: Tic qui a Radio Company, Brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto qual è stato il primo videogioco a cui avete giocato. Laura di Carre Vicenza scrive Super Mario con il Game Boy, quante partite fatte. Alex dice Donkey Kong su Atari, poi dice ma anche su Commodore VIC-20 lo Snake, che poi finì anche sui telefonini Nokia, se vi ricordate. Poi qualcuno di più giovane, Mattia, che ha giocato a MotoGP 2019 su PS4, però effettivamente abbiamo molti ascoltatori vintage, cioè questo non è Brutti ma simpatici, è Brutti ma giurassici. Molto bene, sto scherzando ovviamente. Poi Space Invaders è uno che non ricordo il titolo, ma lo giocavo sulla console Atari. E questa è Cristina, abbiamo un vocale, sentiamo.
1: Il primo videogioco che ho fatto collegato alla TV, me lo ricordo ancora, era la console in cui avevi la famosa pallina che andava avanti e indietro, e tu con il joystick dovevi permettere, fare in modo che non andasse, che non ti segnasse il gol, praticamente il primo videogioco che esisteva al mondo.
0: Allora, o era Pong o era Arkanoid, uno dei due. Poi Modric scrive: mio primo gioco è stato Trial Truck Madness, mi pare fosse con i Monster Truck su Windows 95. E Elisa scrive: il mio primo gioco è stato Nintendogs su Nintendo DS, la prima versione, già questo più recente. Poi vediamo un po', io vi batto tutti, ho 57 anni, quando ero all'elementare giocavo con il videogioco dei miei vicini di casa, il tennis, quello con la riga centrale, le due righette che simulavano i tennisti e il pallino. Patrizia di Padova. Poi Manuel di Vicenza, Commodore VIC-20, gioco Pong, molti veramente hanno cominciato a giocare agli albori del gaming. Fabri di Albaredo Verona scrive Asteroid nell'80, sono andato a vedere perché non mi ricordavo Asteroid, era quello che c'aveva la navicella che girava e tu sparavi a queste robe informi, che erano in teoria gli asteroidi. E il primo gioco è stato Bubble con il Commodore 64, dice Mirko. Poi Minecraft nel 2017, quindi qualcuno di più recente, in questo caso Mattia. E grazie a tutti quelli che hanno scritto, anche a quelli che non siamo riusciti a leggere. Sono infatti le 17:04. Grazie.
2: Radio Company Time.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Ciao, ci.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
4: Dalle 11 alle 13.
3: Su Radio Company.
5: Radio Company Snack.

0: Icona Pop qui a Radio Company, in Brutti ma in Costume, dove torneremo tra poco per parlare di calcio, ma di quello strano.
1: Brutti, brutti ma in costume su Radio Company. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
7: ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: È tempo di pensare all'estate.

0: nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Ancora buon pomeriggio, benvenuti. Come detto, parliamo di mondiali, due cose veloci veloci che in realtà non parlano proprio di calcio giocato, se non proprio di riflesso, partendo dal nostro caro amicone Donald Trump. Dico, meno male che l'Italia non c'è ai mondiali, sennò sapete quante secchiate di merda avrebbe sparato veramente sulla nostra squadra. Però lo sapete, ha telefonato al presidente della FIFA Infantino per far togliere la giornata di squalifica al giocatore americano. A Balogun, detto fatto, hanno tolto la giornata di squalifica, quindi contro il Belgio giocherà. Poi ha detto anche, lui è espertone di calcio, veramente, cioè Trump da bambino era, cioè veramente, ha giocato nella nazionale americana under 10, ok? Ha detto dell'arbitro della partita dell'espulsione, ha detto: se guardate il suo passato è un po' sospetto, non vorrei dirlo perché non vorrei dirlo, ma lo dico perché non voglio creare controversie, ma è molto sospetto. Poi, se volete, vi do informazioni sul suo passato. Ha dato, cioè proprio ha incaricato l'FBI di indagare sull'arbitro. Invece si parla molto, per quelli che giocano per esempio in Messico in altura, quindi sopra i 2000 metri, si parla molto della questione di assunzione del Viagra come possibile veicolo di ossigenazione per i calciatori. No, è vero, effettivamente, quando sei in altura, diciamo che c'è vasocostrizione a livello polmonare, invece il Viagra, diciamo che ti sistema non soltanto l'apparato circolatorio che c'è a livello dei polmoni, anche da altre parti. Ne hanno parlato ieri sera a Notti Mondiali. A un certo punto il giornalista Antinelli ha chiesto a Falcao, Paolo Roberto Falcao: Paolo, ma tu hai mai preso il Viagra per ossigenarti? È intervenuto subito il grande, l'integerimo Ciccio Graziani, che ha detto: ma no, ma lui lo prende per altre cose della serie, proprio la buttiamo là. In ogni caso è vero, alcuni prendono o comunque prenderanno il Viagra in quelle partite, diciamo che ci sarà una sorta di cambio nel modo arbitrale quando si tratterà di sanzionare un bel fallo da dietro.
1: Con Radio Company.

0: Il remix di Walking on a Dream, The Empire of the Sun, qui a Radio Company, in brutti ma in costume, altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di calcio. Ai mondiali è ufficialmente esploso il caso Balogun. La FIFA ha infatti deciso di revocare la squalifica all'attaccante statunitense punito con il rosso diretto per un fallo ai danni del serbo Muharemovic durante i sedicesimi e che sarà quindi in campo regolarmente agli ottavi contro il Belgio. Una scelta dietro la quale pare esserci la pressione di Trump al presidente della FIFA Infantino, scelta che mina l'autonomia dello sport, commenta la Commissione europea, critica anche la UEFA. A tra poco con il meteo.
0: Nonostante la sua nota riservatezza, Annalisa ha deciso di affrontare il tema della maternità in un'intervista rilasciata al settimanale Di Più TV. Di fronte alla domanda che molti fan si pongono da tempo, Annalisa ha espresso un desiderio molto chiaro e profondo. Un figlio mi piacerebbe e lo adotterei con tutto il cuore. Una dichiarazione che mostra un lato inedito e sensibile della pop star, pronta a considerare percorsi diversi per coronare il sogno di diventare madre. Sentiamola Annalisa con la sua canzone estiva.

0: Elisa, canzone estiva, adesso state con noi perché tra poco, ripartiamo da capo per provare a vincere 50 euro di buoni carburante SMP nel nostro gioco Cervelli in Fuga.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
8: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
9: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
10: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Veste lui.
13: Veste lei.
12: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
13: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
12: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
14: G come company. G come

0: Jubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disco. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Pain, Hey Baby qui a Radio Company, dove ora si gioca.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Oh yeah, torna Cervelli in fuga con 50 euro di buoni carburante SMP in palio. SMP che ringraziamo, salutiamo, lo sapete, c'è la F101 che è la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli con una qualità ottanica aumentata, quindi esalta le prestazioni di auto e moto ed è particolarmente indicata anche per le barche. Se poi volete saperne di più, c'è il sito che è smpdistribuzione.it. Direte, come faccio ad andare a fare rifornimento con la barca? No, non lo so, io non ce l'ho la barca, non ho idea. Va bene, allora parlando invece del... domande sceme dove trovarle. Allora, parlando invece del nostro gioco, ci sono tutte e cinque le categorie ovviamente disponibili per il nostro gioco. Tra poco vi dirò quali sono le cinque categorie, dovrete scegliere quella che vi piace di più se volete provare a vincere questi famigerati 50 euro e scrivercela al 333-2688-688. Ovviamente la categoria più votata è quella che giocherà e fra coloro che avranno votato la categoria vincente pescheremo chi proverà a portarsi a casa i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Le categorie in gara oggi sono, aprite bene le orecchie, anatomia, BTS, proprio BTS, la band, la boy band K-pop, cucina toscana, agricoltura e pallanuoto. Le ripeto, anatomia, BTS, cucina toscana, agricoltura, pallanuoto. Scegliete quella che vi piace di più e inviatecela 333-2688-688.

0: Company in brutti ma in costume, dove è arrivato il momento di giocare a Cervelli in fuga con la nostra concorrente di questa sera che abbiamo al telefono. Diamo il benvenuto a Giulia. Ciao!
1: Ciao!
0: Come stai, Giulia?
1: Benissimo!
0: Molto bene. Allora, Giulia della provincia di Treviso, professione impiegata, giusto?
1: Giustissimo.
0: Si va in vacanza tra un mesetto?
1: Certo, certo, in barca a vela.
0: In barca a vela? La Madonna, bello, quanto stai via?
1: Una settimana.
0: Una settimanina, ci sta. Poi tornerai quando metterai i piedi a terra, dondolerai per una settimana, lo sai, però va bene lo stesso.
1: È la prima esperienza, quindi o amore o odio.
0: Sì, ma ti divertirai, vedrai. Senti, allora, tu hai scelto la categoria agricoltura, ti sto per fare la domanda. Allora, attenzione, ascolta bene la domanda e anche le tre risposte e pensaci bene prima di dare la risposta, non è semplicissima. La domanda lo posso dire. In ogni caso, ti faccio la domanda, ti do le tre alternative di risposta, dico via con il tempo. Da lì ai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere, altrimenti la risposta è come se ce l'avessi data sbagliata. Sei pronta?
1: Prontissima.
0: E allora possiamo senz'altro andare con la domanda della categoria agricoltura. La domanda è questa: come si chiama la raccolta manuale delle olive? Cioè andare lì con le mani e tirarle giù, proprio con le mani dall'albero. Come si chiama la raccolta manuale delle olive? A. Brucatura. B. Mietitura. C. Scuotitura. Via con il tempo.
1: La A.
0: La brucatura? Bruca? Esatto! Esatto, è proprio la brucatura. La sapevi o ti sei buttata?
1: Sono andata per esclusione perché so cosa sono gli altri due.
0: Ah, ok. Tra l'altro la scuotitura ha a che fare con le olive, però è una scuotitura fatta con strumento meccanico.
1: Per la rete sotto, esatto.
0: Esatto. La brucatura invece la prenderne una a una. Brava, complimenti Giulia, ti porti a casa un buono carburante SMP del valore di 50 euro che ovviamente potrai utilizzare in tutte le stazioni di servizio SMP e affiliati, va bene?
1: Grazie, complimenti.
0: Grazie, un bacione, buona serata, ciao.
1: Grazie, ciao.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Molto bene, siamo riusciti a regalare il buono carburante San Marco Petroli. Oggi abbiamo cominciato con il piede giusto. Diamo invece il bentornato ed è l'ultima volta a Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani al nord: tempo stabile generalmente soleggiato con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Al centro in prevalenza soleggiato con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Al sud tempo stabile e soleggiato pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro-lucana. Temperature in rialzo ovunque con massime di 37 gradi. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
0: Grazie Gido Ferrante, a domani
2: su Radio Company. Brutti, ma in costume.
3: Spot. Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: Gaia Bossa Nostra, l'ultimo di oggi, di Brutti ma in costume, che torna domani sempre tra le 16 e le 18, sempre con zero problemi e zero discussioni, come dice il nostro claim. Arriva Stefano Conte, grazie invece ad Andrea Rossini, ciao, per la regia. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo, ciao.
1: Radio Company Time.
2: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Spot.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: di luglio 2020 e il 06 07 2026 alle 18:05, tutta una serie di numeri che potremmo dare. Intanto grande eleganza, eh? Sienna Spyro, Material Lover, così per aprire questo appuntamento di oggi di Tutti in Lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
0: Ma oggi è...
1: ma qui siamo tutti in lista,
0: è una...
1: con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: Com'è andato il vostro fine settimana? Tutto bene? Vi siete riposati? Vi siete rilassati? Avete preso il sole, come ho fatto io? In realtà io, come ho spiegato anche stamattina, il sole, cioè, non proprio non andiamo d'accordo. Nel senso che mi piace stare... se c'è una bella giornata in spiaggia, però non sono uno che sta al sole, mentre Gianluca Pacini è uno di quelli che invece si unge tutto.
2: Opa, Gangnam Style!
0: Esatto, si unge proprio tutto quanto, poi una volta che è bello unto si fa girare sul calderrosto, proprio sul girarrosto lui va. Rosmarino, prezzemolo, basilico, un po' di oli essenziali. Allora, come sta andando invece la giornata di oggi? Siete arrivati alla fine? Siamo pronti per proporvi un bel po' di musica in questo 6 di luglio. Salve da Stefano Conte, salve anche da Poppa Gamma Style. Eccolo qua, l'uomo. Gianluca Pacini ormai saluta. Saluta così, ha deciso che per questa estate si farà picchiare probabilmente. Basta! Fra un attimo ascolteremo dell'ottima musica. Avremo un argomento che lanceremo anche oggi. Intanto partiamo con una possibilità. La diamo a Malika Ayane, eccola qua.

il fatto che voi partecipiate all'interno di Tutti in Lista al nostro argomento di oggi. Per chi non conosce la formula di questo nostro spazio, dalle 18 fino alle 20, nella prima ora facciamo una domanda dove vi coinvolgiamo con la vostra soggettività, con la vostra idea, con la vostra personalità, soprattutto con i vostri messaggi, per dire la vostra al 333-2688-688, insieme a me Stefano Conte, ma soprattutto insieme a voi che come al solito partecipate. E oggi parliamo di un qualcosa che è successo in Puglia, ma che secondo me coinvolge anche molti di voi quotidianamente, visto che è appena finito il weekend. Infatti si combatte a colpi di panini sui lidi pugliesi, mettiamola in questo modo. Nei lidi c'è chi si porta il pranzo da casa per risparmiare. I gestori di alcuni stabilimenti hanno cominciato a mal sopportarlo. C'è chi si è ritrovato a nascondere i panini nel borsone per non essere guardato male. Il motivo che danno i gestori: chi porta da casa dà un danno d'immagine economico al lido. Questa è la motivazione che hanno dato praticamente i titolari di questi lidi pugliesi. Il governatore della Puglia, De Caro, è intervenuto dalla parte dei bagnanti. Dice che il costo dei lettini e ombrelloni è già veramente alto e che la legge vieta solo la plastica monouso, che il resto è solo un modo elegante per dire consumate solo da noi. E i numeri sui prezzi fanno veramente impressione per quanto riguarda la Puglia. Due lettini e un ombrellone in Salento sono passati da 25 a quasi 32 euro in 5 anni, con punte del 50% in alcune zone. Allora vi chiediamo, con tutto quello che sta accadendo ovviamente sui litorali in questi mesi, vi chiediamo: portarsi il pranzo al sacco in spiaggia è normale? Cioè, per voi è assolutamente normale portarsi pranzo a sacco? È diventata un'esigenza indispensabile per poter stare nei cosi, perché ognuno ovviamente si fa i suoi bilanci. O è maleducazione, come dicono quelli del Lido, o è semplicemente un'invenzione di quelli del Lido perché non sopportano male l'idea che qualcuno possa arrivare col pranzo a sacco. O dipende dal Lido. Quindi vi faccio tutte e tre le opzioni. Cioè, secondo voi scegliete ormai addirittura i lidi in base al fatto se vi lasciano portare, se non vi guardano male con il pranzo a sacco, o per voi è una cosa assolutamente normale, è giusto, è sbagliato? Diteci la vostra, visto che questa polemica per una volta arriva dai lidi pugliesi, quindi sentiamo da lì e partiamo da lì. 333-2688-688, c'è Albi con Jatty Ranks, c'è I See You.

0: grazie per i messaggi che stanno arrivando. Fra un attimo sentiremo i primi audio, le note vocali che arrivano come sempre, ma inizio così con una scritta in maniera da andare velocissimi in pausa un attimo. Buonasera, per legge i lidi non possono vietare il consumo del proprio pasto, l'unica accortezza è di non consumare nella zona ristoro. Beh, ma penso che sia proprio un fatto di eleganza, proprio visto che si parla di maleducazione o di educazione, cioè quindi insomma. Per il resto la spiaggia resta luogo pubblico dove è in concessione ai privati, quindi se uno vuole portarsi le consumazioni a casa non possono vietarlo, e quindi se hanno il frigo bar no, non è una cosa vietabile, cosa che invece si sono lamentati in Puglia perché siamo partiti da lì. E allora fra pochissimo ritorniamo di nuovo insieme
1: su Radio Company. Tutti in lista Club Privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: Detto i PTN, pinguini tattici nucleari, mentre siamo partiti con la domanda di stasera per Tutti in Lista, sentiamo le varie opinioni di amici che giustamente dicono ma l'educazione è cosa? Adesso sentiamo chi c'è.
1: Ciao, sono Iva. Allora, maleducazione, ma va, maleducazione sta nel fatto di come lo mangi, del casino che crei, se butti le carte, se mangi a bocca aperta, questo sì, ma dal momento che ci sono questi prezzi allucinanti, è giusto che la gente si porti le cose da casa. D'altronde il presidente della regione non si sarebbe espresso. Sapete cosa sarebbe bello? Disertare tutti questi posti, disertarli, allora si rendono conto di quello che hanno fatto. Ciao.
0: Ciao. No, De Caro, il governatore della Puglia, per chi non lo sapesse, è intervenuto dalla parte dei bagnanti, dice ragazzi, non potete mascherarlo, cioè siate onesti, non mascheratelo almeno come maleducazione. Dite che avreste piacere che le persone che vengono da voi nel vostro rido poi consumino anche da voi, che è molto molto più onesto rispetto a chiamarla maleducazione, perché là invece viene quasi mascherata come obbligo, quando ricordiamo obbligo non c'è. C'è Mike Smith con All Me in the Dark in arrivo.

0: Ritornato nella nostra serata in questo 6 di luglio 2026. Stanno arrivando i vostri messaggi. Ci sono amici in lista e allora facciamoli entrare, vai.
1: Ciao Radio Company, sono Mariella.
0: Ciao Mariella.
1: Ugine. Allora guarda, io sui lidi è da un bel pezzo che non ci vado, sì, perché non trovo giusto pagare
0: Puglia,
1: quelle cifre lì.
0: Okay.
1: E in più io mi porto quello che mi pare e basta, cioè non sono tenuta a comprare nient'altro. Io ho comprato solo, eventualmente affittato, il lettino e l'ombrellone. E comunque, okay, sono carissimi e comunque non ci sono poche spiagge libere. È una vergogna.
0: Ah,
1: ciao.
0: Lei vorrebbe più le spiagge libere, quelle che insomma sono a ingresso libero, dove non ci sono nemmeno gli ombrelloni. C'è Mike Smith che abbiamo sentito, fra un attimo altre opinioni. Adesso però Unfazed, Agira.

0: Andate nei vostri esodi del fine settimana, visto che tutto parte dalla Puglia, portate il pranzo al sacco in spiaggia, è normale, è maleducazione o dipende dal Lido, visto che poi c'è questo Lido in Puglia che ha detto no, è maleducazione perché ha sorpreso alcuni bagnanti che si erano portati appunto i panini da casa e i gestori di alcuni stabilimenti della Puglia hanno cominciato a mal sopportarlo, c'è chi si è ritrovato a nascondere i panini nel borsone per non essere guardato male, il motivo che danno i gestori è chi porta da casa porta un danno d'immagine, diciamo che secondo me gliel'hanno buttata lì per... non puoi motivarlo come danno d'immagine al Lido. Io abito a 10 km dal mare e ogni domenica io e mia moglie e i nostri due figli andiamo in spiaggia, il mangiare lo portiamo da casa, ma aperitivo, birre con amici e precena lo facciamo al chiosco, quindi diciamo che sul pranzo risparmiano, poi invece colazione e aperitivo siamo sui 30-40 euro, dice lui, perché ha fatto dei calcoli, dice, quindi è per questo che risparmiamo magari un po' di più sul pranzo, però non ci teniamo nell'idea dell'aperitivo oppure della colazione. Cioè io sono andato al mare sabato, ha detto che perché abbiamo parlato del caro prezzi della Puglia, dice io spendo dai 28 ai 34 euro, dipende da dove vado, ho portato il pranzo al sacco perché quando cominci ad avere due o tre figli come me diventa un salasso la giornata al mare, quindi preferisce ovviamente rivolgersi non alla spiaggia libera però all'idea di stare bello comodo, ma il pranzo se lo porta da casa per poter risparmiare qualche cosa e per potersi permettere comunque l'idea di andare nel weekend, nel fine settimana a fare la sua spiaggiata. Noi non ci spiaggiamo, noi ci fermiamo un istante e poi ritorniamo fra pochissimo.
1: Lista Club Privé. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.

0: C'è chi si muove, chi si muove durante il weekend. Chi ovviamente è d'accordo con questa cosa, perché ovviamente c'è qualcuno che magari assolutamente in pigrizia dice no, io se mi muovo nel fine settimana ho anche voglia di godere del fatto di un'ottima ristorazione, quindi non si porta. Però questo pretesto, cioè portarsi il pranzo a secco in spiaggia, è normale, maleducazione, dipende dai lidi. Ve lo abbiamo chiesto perché tutto è partito dalla Puglia. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Partiamo dal fatto che io non mi sono mai portata via da mangiare. Vedi? In spiaggia. Le mie spiagge dove c'è anche il ristorante, però sinceramente io vedo gente che ha le borse al frigo, che si porta, cioè si tira fuori a mangiare e mangia. Padrone, cioè quello del coso lì non dice niente, nel certo. Senso che se uno vuole va al ristorante e se uno non vuole non ci va. Cioè, certo. Capisco anche chi magari la famiglia che ha due o tre bambini, capisco bene che insomma andare a mangiare al ristorante oppure mangiare fuori sì, è una cifra insomma, per cui naturalmente vadano le loro possibilità, certo. Però sinceramente non ci vedo proprio niente di male assolutamente. Dopo ognuno è padrone di decidere come vuole,
0: ma anche perché poi è un autogol, cioè io penso che poi alla fine uno va, l'importante è che vada in spiaggia e si goda la giornata e faccia uso dell'ombrellone nel lettino. Poi una volta che decide di portarsi il pranzo a casa, cioè l'idea, come in Puglia che è capitato che questa povera donna sia andata con il salame nascosto col panino per la scena dei fantozzi, lei mangia, sta mangiando una cosa del genere, penso che sia controproducente anche per il lido stesso. Infatti c'è stato un intervento da parte del governatore. Fra un attimo altre risposte, altri amici. Adesso però Kygo con Heaven on Your Mind.

0: Allora, lo aveva dichiarato Caigo quando purtroppo è venuto a mancare a Vici, che senza Vici lui non avrebbe mai incominciato a fare il DJ, e quindi diciamo che l'influenza si sente anche in questo pezzo qua, visto che poi è stato veramente uno dei primissimi a utilizzare l'elettronica insieme alla musica country, e credo si sia respirato anche in questa Heaven on Your Mind. Di cosa stiamo parlando stasera? Della Puglia. Si combatte a colpi di panini nei lidi pugliesi, perché nei lidi c'è chi si porta il pranzo da casa. Fin qua, cioè, sarebbe una notizia normalissima, perché succede per risparmiare. I gestori di alcuni stabilimenti pugliesi però hanno cominciato a malsopportarlo. C'è chi si è ritrovato a nascondere i panini nel borsone per non essere guardato male. Il motivo che hanno dato i gestori è: chi porta da casa dà un danno d'immagine economico al lido. Il governatore della Puglia, De Caro, quindi, è intervenuto dalla parte dei bagnanti. Dice che il costo dei lettini e ombrelloni è già alto e che la legge vieta solo la plastica monouso e che il resto è solo un modo elegante per dire consumate solo da noi. E i numeri sui prezzi fanno impressione: due lettini e un ombrellone in Salento sono passati da 25 a quasi 30 euro in 5 anni, con punte del 50% in alcune zone. Allora abbiamo girato la domanda: portarsi il pranzo a sacco in spiaggia è normale e maleducazione, come dicono questi gestori pugliesi, o dipende dal lido? Che ne pensate? 333-2688-688. C'è un altro messaggio dove mi scrivono: ciao, ci hanno obbligato a pagare un posto spiaggia quando era libera la spiaggia, ora ci vogliono obbligare a consumare il chiosco e i ristoranti, che sia perché finalmente vedono che lavorano di meno. Mai nessuno ha obbligato i lidi a lasciare la spiaggia pubblica al pubblico. Spiagge libere ormai non ce ne sono più, quindi dove straminchia vai senza l'obbligo di pagare? Altro che con gli ombrelloni al mare bisognerebbe andare, scrive questo amico, con il gazebo addirittura dietro. Noi abbiamo Fatboy Slim con Praise You in arrivo.
1: Radio Company. The summer is magic.
2: We've

0: Purple Disco Machine, Fatboy Slim, mentre continuano ad arrivare note vocali e note scritte, sentiamo chi c'è in lista con noi, vai!
1: Ciao company, beh, a me non mi devono obbligare intanto
0: nessuno
1: ad andare a mangiare nello stabilimento, nessuno prima di tutto. Obbliga. Io quando vado al mare mi prendo il mio lettino,
0: sì,
1: mi porto dietro il mio panino, sì, e quindi... Non possono dire niente e fare altro.
0: Vabbè.
1: E spendo i miei 6 euro di lettino. Ma sì, vabbè, però non sto in lidi costosi, tipo come Jesolo, no, Rimini, insomma. Sono in,
0: però sei...
1: Io vado nei lidi ferraresi, Lido di Bolano. Quindi diciamo che i prezzi... Non sono così alti.
0: Beh, diciamo che comunque il 6-7 euro sono la media, eh. Poi dipende ovviamente anche perché poi è una cosa che qualcuno dimentica completamente, che magari i prezzi variano a seconda di qualcuno se va durante il fine settimana o se va durante la settimana, perché poi c'è anche quell'aspetto da considerare. Certo, se uno è rimasto scottato sul fine settimana magari dimentica che durante la settimana i prezzi possono essere di molto, ma di molto molto molto molto più bassi. C'è Fulminacci con Maledetto

0: C'è Federica che scrive: noi siamo in cinque, marito, tre figli e io. Se dovessimo mangiare tutti i giorni al bar del Lido la vacanza al mare, ce la potremmo scordare del tutto. Un panino a testa, un ombrellone, i lettini, non ci arriveremo mai a fine mese. Non è questione di maleducazione, è questione di far quadrare i conti. Portiamo la nostra borsa frigo, mangiamo in tranquillità sotto l'ombrellone, comunque preso, e quindi con cinque lettini e due ombrelloni è già una bella cifra, ragazzi. Nessuno disturba nessuno. Se fosse per il costo dei bar, i miei figli il mare non lo vedrebbero mai, quindi questa è una soluzione possibile per trovare la giusta via di mezzo. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo.
1: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia. Nel mondo.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: C'è Giulia che è molto più, diciamo così, posata nella risposta fra le due parti. Dice: allora, intanto vogliamo ricordare che c'era New Edition con Once in a Lifetime Groove come brano del passato e Bob Sinclair con Chiesa I Can't Wait, brano invece del presente. Ma Giulia scrive: io capisco benissimo entrambe le parti e la mia soluzione è questa: mi porto qualcosa da casa per risparmiare, ma poi durante il giorno prendo comunque un caffè, una bibita al bar, così mi sento in pace con la coscienza e non mi sembra di sfruttare lo spazio senza dare niente in cambio. Non è una regola scritta da nessuna parte, è solo buon senso reciproco. Forse il problema nasce proprio da chi si porta tutto cibo, bevande, ghiaccio e non spende un euro in tutta la giornata, ma comunque c'è la libertà di poterlo fare. Grazie Giulia, noi controlliamo l'ora. Le 19 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Vigilia carica di tensioni per il vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e qualche spiraglio sulle intenzioni di pace di Putin riferite da Trump. Nelle discussioni di domani tra i 32 leader anche gli impegni per il rilanciamento delle spese militari. Se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo, avverte il leader dell'alleanza Rutte. Parole che galvanizzano il settore difesa con i migliori guadagni odierni in borsa. Nell'insieme Milano sale di circa un quarto di punto, spread poco mosso sui 77 punti. Giornata nera per il traffico ferroviario per la concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario nello snodo di Firenze e due guasti occorsi stamani sulla linea Pisa-Roma e sulla Roma-Napoli. Tennis, azzurri a gonfie vele a Wimbledon. Flavio Cobolli vola ai quarti di finale superando in 3-7-0 l'australiano De Minor e supera gli ottavi anche Jasmine Paolini in 3-7 sulla Filippina Eala. E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot.
6: Di pensare all'estate.
7: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
7: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
7: per un'estate perfetta.
9: Top Car Service.
10: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
9: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
13: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.
15: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Nabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
1: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

cosa vai a fare stasera? Ti stai divertendo con Radio Company? Tutto in lista, Club Privé, appuntamento dell'estate. Abbiamo affrontato l'argomento, ma adesso invece vi diamo l'opportunità e l'occasione di scegliere fra tre pezzi. Pezzo A, pezzo B o pezzo C, velocemente, con un numero al 333-2688-688. Pezzo A, pezzo B o pezzo C, sommiamo le preferenze, vediamo quello che vince e quello mettiamo in onda. Ve lo facciamo sentire, non è che vi indichiamo solo il titolo, se avete un piccolo assaggio. Pezzo A, Sia con Chandelier. Pezzo B,

She, invece abbiamo Pharrell Williams, Happy. Ha registrato uno dei video più lunghi della storia della musica, fare Williams su questo pezzo qui, perché può andare avanti all'infinito, poi bisogna tagliarlo. Perché... quale volete sentire? Pezzo A, Sia con Chandelier, pezzo B, Rihanna, o pezzo C, Pharrell Williams con la sua Happy? Lo decidete voi, noi sommiamo le vostre preferenze, il tempo di una canzone, Shakira, Burna Boy, dai dai.

0: questo il protagonista del nostro Happy Vibes. Radio Company.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Rihanna con la sua Diamonds, mentre noi stiamo per ascoltarci la new track di oggi, Emma con Fabio Fibra, si chiama

0: Io non riesco a capire perché Gianluca Pacini non apprezza quando gli canto Emma con Fabri Fibra Antidroga, cioè sono talmente tanto intonato. Vabbè, l'abbiamo ascoltata direttamente dalla loro voce in questo caso. Emma, Fabri Fibra Antidroga, ma attenzione perché a proposito di bella musica voglio ricordarvi un appuntamento importante. Due punti eventi, grande musica, grandi concerti, un'estate tutta da vivere. Il 10 di luglio i One Republic saranno sul palco del Bassano Music Park con il loro sound pop rock inconfondibile e una scaletta pronta a far cantare il pubblico, da Apologize a Counting Stars fino ai brani che li hanno resi una delle band più amate della scena mondiale. Una serata da vivere dal vivo tra energie, emozioni e grandi hit internazionali. Info su duepuntieventi.com e biglietti su Ticket One.
1: Tutti in lista Club Privé. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Bruno Mars che si avvicina sempre di più anche per quelli che hanno già il biglietto in mano, che avranno modo di vederlo dal vivo. Bravo, bravo, bravo, bravo Bruno Mars, la sua Oh My Soul nel nostro pomeriggio, nella nostra serata per Tutti in Lista Club Privé. Sta per arrivare il momento degli effetti, lo spiego come sempre, ma non per rispiegarlo a tutti quelli che ormai lo conoscono a memoria, ma per chi magari è la prima volta che accende Radio Company, non è mai stato con noi. In questa grande famiglia che si ritrova ogni giorno dalle 18 alle 20 c'è l'opportunità di scoprire un aspetto della propria personalità. Noi lo facciamo come gioco, in realtà vengono chiamati effetti perché partono come idea da quello che è il web, cioè, quindi lo trovate su Instagram, su Facebook, sui vari social. Serve per intrattenere e in questo caso fa la stessa cosa, però l'abbiamo trasformato in un gioco risposta che arriva direttamente dalla radio, e la fortuna è proprio quella di ricevere la risposta. Quindi se volete partecipare mandate i vostri messaggi con piccole indicazioni, piccole cose che vi chiediamo, e noi vi diamo un aspetto della vostra personalità, perché oggi giochiamo con uno di quegli effetti che ci piace di più, cioè vi diciamo quale personaggio storico potreste essere e se vi ritrovate nella personalità. Se volete conoscere la risposta stasera dovete mandarmi il nome, il segno zodiacale, l'animale preferito e il colore preferito. Sono quattro cose semplici da mandare al 333-2688-688 per ricevere una risposta sul personaggio storico che potreste essere stati, se credete nella... oppure che potreste essere, cioè proprio come vostra personalità. Ripeto, nome, segno zodiacale, animale preferito, colore preferito per giocare con noi agli effetti anche stasera su Radio Company. Abbiamo sentito Bruno Mars, ci ascoltiamo anche Neo, Beautiful Monster.

il vezzeggiativo, no? Quando chiami il tuo amore mostriciattolo, Beautiful Monster per Nio. Grazie per la musica adatta, perché anche oggi andiamo a questa roba medievale. Fa molto Trono di Spade, devo dirti la verità. Allora, volete conoscere quale personaggio della storia potreste essere? Soprattutto vi ci ritrovate, fateci sapere anche quando vi diamo la risposta se vi ritrovate. Per partecipare, lo dico ancora, noi poi andiamo assolutamente random nella ricerca delle risposte, perché se no magari accontentiamo un gruppo di persone, vediamo. Cioè. Susanna, in questo caso, ricordo, ci ha mandato il suo segno zodiacale, cioè il leone, il colore preferito che è il nero e l'animale preferito che è il cane. Susanna, come risposta mi è venuto fuori che potresti essere Maria Callas, una presenza scenica naturale che riempie ogni spazio senza nemmeno cercarlo, con un'identità che o si ama completamente o spaventa, ma non lascia mai indifferenti. Hai quella perfezione interiore di chi pretende il massimo da sé stesso, prima ancora che dagli altri, e una lealtà verso chi ami che è totale e senza compromessi. Il tuo vero potere è che sei impossibile da dimenticare. Lo ricordo per quelli che non lo sapessero, Maria Callas, grandissima soprano greco-americana, considerata la più grande cantante lirica del Novecento, per chi non conoscesse il personaggio. Mentre noi andiamo a scoprire anche Bruno, il suo segno è il capricorno, l'animale preferito è il delfino e il colore rosso. Bruno, personaggio mica facile, Napoleone Bonaparte, interessante. Una mente strategica che non si spegne mai, con quella capacità di vedere il quadro generale mentre gli altri sono ancora fermi sui dettagli. Hai una disciplina interiore che si traduce in risultati concreti, un'ambizione che non è arroganza ma consapevolezza precisa di quello che puoi fare davvero, e quando decisi di andare in una direzione trascini tutto e tutti con una forza che non chiede permesso. Speriamo che tu non vada nella campagna di Russia, perché quella non è finita benissimo. Ah, sai che facciamo? Fra un attimo ne scopriamo altri mentre continuano ad arrivare i messaggi. Intanto c'è Saif con buona domanda.

Ho sentito nella nostra serata per tutti in lista, siamo arrivati al momento dove se mandate il messaggio al 333-2688-688 con il vostro nome, il colore, il segno zodiacale e l'animale preferito, andiamo a scoprire quale personaggio della storia potreste essere, così giocando con i nostri amici, quelli più fortunati che vengono scelti. Come Oliviana, il suo colore è il viola, l'animale è il gatto, il segno zodiacale è quello dei gemelli. Oliviana, qua l'effetto ha scelto Matahari. Tu sai chi è Matahari, Gianluca? Non sapevi? Danzatrice e spia olandese, una delle figure più enigmatiche e affascinanti del primo Novecento. Un fascino misterioso e sfaccettato che lascia gli altri sempre con la sensazione di non averti capita del tutto e quella capacità di muoverti in ambienti diversissimi con una disinvoltura che sembra innata. È una doppia natura che non è incoerenza, ma ricchezza. Mostri quello che vuoi, quando vuoi e a chi vuoi. E sotto l'apparenza seducente e leggera c'è una mente che lavora sempre anche quando nessuno se lo aspetta. Vi ci ritrovate poi, perché poi questa è la curiosità che chiediamo anche agli amici che mandano i messaggi. C'è Andiwana, spero di averlo pronunciato giusto, Andiwana, segno dell'ariete, il suo animale preferito è il gatto nero, il colore è il verde. Come personaggio storico ha scelto Artemisia Gentileschi. Per chi non lo sapesse, noi lo diciamo, è una pittrice italiana del barocco, una delle prime donne artiste a raggiungere fama internazionale in un mondo completamente dominato dagli uomini, quindi è stata veramente una che ha anticipato i tempi. Artemisia, quindi per Adiuana, dice una forza che non chiede scusa, un talento che si è imposto in un mondo che non era pronto ad accoglierla, ma che non ha avuto altra scelta. È quella determinazione istintiva di chi sa esattamente cosa vale e non aspetti il permesso di nessuno per dimostrarlo. E sotto la durezza di chi ha imparato a combattere c'è una sensibilità artistica profondissima che trasforma tutto quello che vivi in qualcosa di veramente potente. Abbiamo altra musica da sentire, Martin Garrix, Ed Sheeran, repeat it.

0: mentre ascoltavamo Martin Garrix, Ed Sheeran, questa collaborazione, c'è Teresa che ha mandato il suo messaggio, in questo caso vocale, dicendo: del segno dei gemelli, il colore è il verde, l'animale è l'aquila. E come personaggio storico mi è venuto fuori nell'effetto Amelia Earhart. Scusami, perché non vorrei. Praticamente aviatrice americana, prima donna a volare in solitaria sull'Atlantico, simbolo assoluto di libertà, coraggio e sfida alle convenzioni. Teresa, quindi tu sei Amelia Earhart per lei, una libera pensatrice, una libertà interiore che non si negozia, è una spinta verso l'ignoto che non riesci a tenere ferma neanche quando tutto intorno a te ti dice di restare. Hai quella mente veloce e curiosa che elabora, cambia prospettiva e riparte in pochi secondi, sempre un passo avanti rispetto a dove si aspettano praticamente gli altri di trovarti. E quando ti metti in testa qualcosa di impossibile, e già sei a metà strada praticamente, quindi non semplicissima. Teresa, ti ci ritrovi? Perché non è un personaggio così scontato. Abbiamo Rox, segno del Capricorno, il suo colore è il nero, l'animale è il ghepardo e lei è Coco Chanel. Rox, però, una visione del mondo talmente personale e precisa da diventare uno stile riconoscibile a distanza senza bisogno di spiegazioni, è quella disciplina silenziosa di chi costruisce qualcosa di duraturo partendo dal nulla, con una determinazione che non fa rumore ma non si ferma mai, un'eleganza naturale che non dipende da quello che indossi ma da come entri in una stanza. Non credo che Coco Chanel, insomma, dobbiamo dirvi chi è e che cosa ha fondato. Ci fermiamo qua per tutti in lista, questo effetto molto molto divertente, non so quando tornerà. Intanto noi torniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Pronto?
8: Ciao Romina!
7: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
8: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
7: Sempre al verde?
8: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
7: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
9: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
10: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
11: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: con la loro Magnetic, Smoke City, Mr. Gorgeous, brano del passato, brano del presente. E siamo arrivati in chiusura anche stasera con Tutti in Lista Club Privé. Voglio ringraziare e abbracciare tutti voi che siete con noi anche stasera. Restate su Radio Company perché arrivano le cose da pezzi con Igor Pezzi. Grazie a Gianluca Pacini in regia. Ci ritroviamo domani alle 18. Ciao a tutti.
1: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé.
0: Le 23 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Gian Nannini con Marrakesh.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ma buonasera, buon lunedì, ben ritrovati. Questa canzone è American Ink del 1979, meravigliosa al tempo, ma bellissima anche adesso con Marrakesh. Siamo pronti per partire, un'altra settimana incredibile davanti a noi. E soprattutto prima, innanzitutto, due ore da fare insieme con Gianluca Vaccini. Buonasera. Opa, la parte tecnica. Ormai risponde così. Risponde. Ormai risponde con gli effetti, perché si è preparato una gingoliera gigante. La gingoliera vuol dire, per chi non lo sa, è una sorta di mixer con dei pulsantoni, capito? Ogni pulsante corrisponde a un effetto. E là, sentilo, sentilo, capito? Cioè, ha più pulsanti lui che la centrale della NASA. Allora, come state? Tutto a posto? Come è andato questo weekend? Tutto bene? So che è stato caratterizzato dai 250.000 paganti che ultimo ha fatto al Tor Vergata a Roma. Il concerto che ha diviso, che ha unito, che mamma mia, io posso dire solo una cosa. Ultimo, ecco, yeah! Ci siamo capiti? Punto. Perché dico questo? Perché ce lo dice lo sciamà.

0: Age of Desire su Radio Company, sulle cose da pezzi che partono con le bombe stasera. Ci è appena arrivato un messaggio da Marta che ci scrive: ciao cose da pezzi a tutti i tuoi colleghi, inizio del programma, ho mandato questa foto ieri gita zocca a incontrare Vasco.
1: Ah.
0: Company bag firmata da Vasco Rossi.
1: Ma noi vi amiamo,
0: è meraviglioso. Cioè, abbiamo iniziato così, commentando ultimo con nonchalance, arriva sta foto con la firma di Vasco Rossi sulla company bag di Radio Com. Ma veramente tanta roba mi hai appena scritto, Mara. Grazie, ma grazie di cuore. Queste foto, questi messaggi andranno in direzione al director, alla proprietà, a tutti, ok? Grazie mille. Allora, che si parla stasera poi alla fine, caro Peccini? Perché poi abbiamo parlato di tutto, io volevo così fare così un piccolo applauso a ultimo, ma l'abbiamo fatto in maniera esemplare, senza, non servono tanti sfronzoli, capito? Ecco, però parleremo anche di... della prima notte in hotel, quando non si dorme bene, perché adesso il pensiero va anche a quello, perché se abbiamo già prenotato le vacanze, uno dei primi pensieri è ma dormirò bene in hotel oppure no? E poi ci sono la capsula hotel, questa novità, parleremo tra pochissimo. Quindi si parlerà di hotel a inizio delle cose da pezzi, ma preparate anche il 333-2688-688, perché verrete chiamati in causa pure voi. A tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi sabato 11 luglio con Mixatone alla Festa dell'Orzo a Pedavena e sempre sabato 11 luglio con Mixatone a Palazzolo dello Stella, Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli

0: Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: I like it. W Sound of the Sound con J Balvin e Godzilla sulle ore 20 e 23. Mi è venuto male, insomma, siamo su Company. Buongiorno, buonasera, dipende se ci ascoltate dall'altra parte del mondo, in qualche modo è anche buongiorno. Un po' stiamo parlando anche dall'altra parte del mondo, perché dall'altra parte del mondo quasi, cioè dal Giappone, da Osaka a Milano, stanno arrivando delle cose nuove a livello di hotel. Sto parlando delle capsule hotel, quindi stanno arrivando. È un modo minimale che poi divide anche i viaggiatori e insomma è considerato, e ora insomma, sta iniziando a cambiare anche il modo di viaggiare anche in Europa, potrebbero essere utili. Insomma, l'idea è molto semplice, piccoli spazi individuali, essenziali, funzionali e soprattutto più economici rispetto insomma agli hotel tradizionali che già conosciamo. Quindi ogni viaggiatore ha una sorta di capsula, ok? Cioè di una cabina delle dimensioni di un letto singolo, spesso poco più ampia più o meno, pensata per offrire il minimo indispensabile, dormire e riposare. Quindi tu arrivi, tac, ti fermi là, dormi, ti svegli, parti, cioè è una cosa proprio veloce, capito? Ti costa poco, insomma è tutto così. Comunque cioè, dei comfort ci sono, quindi troviamo un materasso e ci mancherebbe, una luce regolabile, prese elettriche magari per alimentare qualche device, una piccola mensola, insomma c'è tutto, spazi di lavoro, piccoli bar, addirittura sono condivisi piccoli bar in questo caso. Ma la domanda spontanea viene: ma come si vive davvero dentro una capsula? Ve lo diciamo noi.
1: Posto per commensali che non ci sono. Tac.
0: Sì.
1: Tovaglia metro. Tac.
0: Sì.
1: Tac. Piatto Fabriano. Tovagliolo extra strong. Bicchiere di plastica. Tac.
0: Ecco qua.
1: Vino cartonato. Tac.
0: Tac. Così è. Hai capito? Avete capito? Non avete inventato nulla! Non avete inventato nulla! Il ragazzo di campagna c'era arrivato già 40 anni fa. A tra poco, a tra poco.

0: Lady Gaga con Runway su Company. Salutiamo la nostra Emma che non va a vedere i concerti in giro per l'Italia, ma fa le sue corsette, le sue corse mattutine e serali, meraviglioso. Prima abbiamo parlato dell'hotel Capsula, che sta arrivando, un nuovo trend che sta arrivando dal Giappone. Rimaniamo in Giappone perché sempre lì all'università di Nagoya hanno studiato l'effetto della prima notte, che non c'entra niente il sesso, non c'entra niente la notte prima degli esami, non c'entra niente. L'effetto della prima notte, cioè quando tu vai in un hotel e la prima notte non dormi. Vi è mai capitato? Dicevo, come mai non dormo, non riesco a chiudere occhio, che pure è tutto bello, l'ho pagato tanto, è tutto comodo. No, non c'entra neanche il cuscino, non c'entra, c'entra il nostro cervello, sì. Il nostro cervello diventa diffidente e si chiama, questo effetto si chiama effetto della prima notte. Emana un enzima il nostro cervello che ci mette sempre in allerta, non ci fa dormire, perché dice, ma dove hai mai portato? Sei mica abituato qua, oh, non si sa mai che cos'è sta stanza, sta cosa. Ti dice così il cervello e non ti fa dormire. Sono andato a vedere, a documentarvi, all'università di Nagoya spiegano proprio questo effetto qua. E la cosa bella è che questo aspetto arriva dai nostri antenati, quando in tempi quasi di cattività dormire in luoghi poco, non era mai sicuro, no? Dentro una caverna, dentro una foresta, c'era la preda, c'erano sempre pericoli. E da lì noi abbiamo sviluppato questo enzima, quindi è un fattore protettivo, non preoccupatevi. Se invece continuate a rimanere in quell'albergo e continuate a non dormire, avete altri problemi, ok? A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il

Bebe Rexha insieme a David Guetta, Sad Girls su Radio Company. Buon lunedì ancora, parliamo di una cosa che se all'ascolto ci sono i genitori interessa, se all'ascolto ci sono i figli interessa, perché la legge dice che i doveri sono da entrambe le parti. E qua vi voglio. Sì, il codice penale lo dice, mette nero su bianco non solo i doveri dei genitori verso i figli, ma anche quello dei figli verso i genitori. Allora, la legge parla chiara e dice che quando tu ovviamente metti al mondo un figlio, hai il dovere di mantenerlo, istruirlo, educarlo, ok? E portarlo avanti. E quando compi 18 anni, non è che dice, beh, da domani ti arrangi. No. Il codice civile dice, tu continui. Cioè, fino a che il tuo figlio non ha un'indipendenza economica, tu comunque hai il dovere di seguirlo, anche se il figlio ha 20, 25, 30 anni. Quindi se arriva a 50 che ce l'hai ancora in casa è un problema tuo, ma però il codice dice così, e quindi bisogna insomma avere amore in continuazione. Attenzione però, ci sono dei doveri anche da parte dei figli. Il primo in assoluto è quello ovviamente di portare rispetto, capire, conoscere i genitori e capire quando veniamo sgridati e tutto quanto. Questo è il primo. E poi attenzione, l'altro dovere del figlio è contribuire alle spese di famiglia. Naturalmente quando è in età più grande, più adulta, che comincia ad andare a lavorare, magari i primi lavoretti verso i 17, 18 anni, 20 anni, e poi se decide o se l'equilibrio è rimaniamo a casa dei genitori, quindi cominciamo a avere 23, 24, 25, 26 anni, andiamo al lavoro, e allora, a meno che non sei ancora all'università, allora devi contribuire, non vuol dire lasciare tutto lo stipendio. Però il codice, cioè se qualche genitore si impunta contro il figlio, cioè, caro mio, il codice penale dice che se tu vivi qua devi aiutare, è il tuo dovere contribuire alle spese, capito? E questa è una cosa bella, diciamo che con un po' di buonsenso questo avviene già nelle migliori famiglie. Là dove non c'è buonsenso o non c'è stata una, diciamo così, un'educazione, una dottrina corretta, possono nascere dei problemi. Però questo insomma lo dice il codice civile, questa era un pochettino la notizia. Andiamo con Naughty Boy con La La La.

0: Se ne vai a gittare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, canzone scritta da Davide Simonetta, noto cantautore peraltro, che parla di amori estivi, quelli che ti travolgono ma che poi magari a volte finiscono anche subito. Ci fermiamo un attimo e torneremo tra poco con un successo dal passato.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
12: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
13: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Carol G e Manu Chao, viaggiando per il mondo. Tra poco andiamo tutti al cinema.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
2: Le 10:15.
4: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio.
5: Decimo.
0: Sono le 9:01 della tarda.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

L'ultima canzone, Giulia Biagio Antonacci. Ed ora, signori, dove si va a quest'ora? Come sempre, come la tradizione di questo programma vuole, si va al cinema. Ripercorreremo non tutto il box office, ma soltanto le ultime tre, o le prime tre posizioni del cinema, ovviamente Italia, grazie a Coming Soon. Terzo posto, allora, troviamo Disclosure Day. È un film che racconta cosa potrebbe succedere se un giorno il mondo scomparisse, senza più alcun dubbio che gli extraterrestri esistono davvero. Più che sull'azione, la storia si concentra su come reagirebbero le persone, i governi e tutta la società davanti a una notizia così incredibile. Posizione numero 2, ci sono Toy Story 5, questa volta i giocattoli devono affrontare una nuova sfida. Bonnie si appassiona sempre di più alla tecnologia e mette da parte i suoi vecchi amici. Così i giocattoli cercano di dimostrarle che la fantasia e il gioco insieme possono essere ancora speciali. E ora, signori, rullo di tamburi. Al primo posto del box office di questo weekend troviamo Minions and Monsters. I simpatici Minions finiscono nella Hollywood degli anni 20 e sognano di girare un film con dei mostri. Naturalmente combinano un disastro dopo l'altro e tra gag, equivoci e avventure dovranno rimediare al caos che hanno creato. È un po' un classico dei Minions. Grazie ancora a Coming Soon, dove noi ci speriamo ogni lunedì. Caro Pacini, Marshmallow con Khalid con Number, tra poco.

Crumble, Marshmallow. Anche la colazione sta cambiando. Ma è mai possibile? Un italiano su due si sta organizzando meglio la colazione, perché è il momento più socievole, sociale della giornata. Cioè, una volta c'era l'aperitivo, no? Vi ricordate? Cioè, vedevi l'ora di finire la giornata e andavi a farti l'aperitivo. È un classico, poi del weekend ci mancherebbe. Ora sempre più persone stanno organizzando le colazioni. Quindi il momento prima di andare in ufficio, prima di andare al lavoro, ci sono un gruppo di amici o di colleghi, poi dipende dalle situazioni, che si organizzano per andare a fare la colazione, perché sta diventando uno dei momenti più sociali della giornata. Secondo me anche il fatto che, come posso dire,

0: Le uova, il salmone, il riso, le zuppe, i formaggi, perfino la carne, non è obbligatorio. Noi siamo cresciuti con questo retaggio che diciamo, alla mattina c'è il cornetto, c'è il cappuccino, c'è le classiche, diciamo, la classica colazione dolce. Non è detto, potete farlo come volete. Ma la cosa bella è proprio questa, che sta diventando uno dei momenti più sociali, quindi ti svegli già, secondo me, con una marcia in più, con un po' di endorfine in più all'interno del cervello, perché devi fare subito, appena uscito di casa, una cosa comunque gradevole, comunque bella, no? E poi vai al lavoro e vado come vada. I tempi cambiano e bisogna essere camaleonti, altrimenti siamo fuori, eh? A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Nico Haines, Fabio De Magistris, J'adore su Company. Buon lunedì sera ancora da parte di Corpezzi, Gianluca Pacini. Gianluca, tu hai delle assicurazioni? Paghi delle polizze?
1: Più di una.
0: A parte quella dell'RC, cioè dell'auto che è obbligatoria, ma poi il resto? Che cosa ti sei assicurato?
1: La console, per esempio.
0: La console? Beh, sai, sì. È il classico, per il DJ c'è, cioè, il bicchiere della Vanacola che si rovescia.
1: Più di una classico, volta, vero? Un paio, almeno un paio.
0: Ti è successo?
1: Una volta per colpa mia, sì, una volta per colpa mia, una volta invece i clienti.
0: Vabbè, certo, perché fondamentalmente assicurarsi, è, diciamo, che cosa significa? Pagare una polizza per essere risarciti in caso che succeda qualcosa di negativo. In America si sono sbizzarriti su questo. So se sai, c'è anche l'assicurazione per il rapimento alieno. Capito? Se gli alieni ti rapiscono, alla tua famiglia sarà risarcita di denaro. Ma ci sono tante cose di questo genere. Sì, sì, di tante cose di questo genere. Ovviamente si parla sempre di cose materiali, l'auto piuttosto che danni a terzi, piuttosto che vado anche in aeroporto, quando andiamo via paghiamo una piccola assicurazione in caso di smarrimento o di rottura, per esempio del bagaglio, certo. Però, signori, avete mai pensato l'assicurazione, che potrebbe essere anche ironica, però l'assicurazione contro la rottura del cuore? No, sto parlando a livello sentimentale, non che se ti viene un infarto, sto a livello sentimentale. Potrebbe essere, perché comunque quando, cioè, finisce, diciamo, una relazione, ci sono dei traumi. E quindi questa assicurazione potrebbe essere utilizzata per, che ne so, pagare delle sedute dallo psicologo, farti un viaggio perché così ti aiuta a star meglio. Cioè, alla fin fine, per il benessere personale ci sta. Io sono d'accordo su questa cosa, non so, ma voi come la pensate? Tutti quanti, bene o male, siamo usciti da una relazione, si è rotta, abbiamo sofferto, abbiamo... Quanto male siamo stati? Allora, se tu immagini di averti questa assicurazione che ti assicura e ti permette di fare qualcosa di bello per te, che può essere, come ripeto, uno psicologo piuttosto che altro, che ne so, un bel viaggio, quelle crociere da single, capito? Te lo paga l'assicurazione. Cioè, in qualche modo ne devi uscire. Soldi ce ne sono, anche se siamo in un momento critico economico, ma soldi si possono far girare. Potrebbe essere questa un'occasione. Non so come la pensiate voi, se volete dirla vostra al 333-2-688-688 c'è spazio, non c'è problema. Andiamo con Jess Klein, Take Me Home.

0: Il Rama con Cabana su Company. Racconta anche qua, desiderio di libertà, attrazioni, quant'altro. Qua racconta anche l'incontro in mezzo al caos in una festa di notte, che dopo potrebbe cambiare tutto in qualche modo, potrebbe nascere un amore, ma potrebbe finire l'amore. E ci sono le assicurazioni per il cuore rotto. Ma Massimo mi scrive, per me è una grandissima cavolata. Su cosa si basa questo risarcimento? Si parlava prima di assicurazioni che possono risarcire per il dolore. Sulle lacrime, sui messaggi ti odio, ti lascio. A me sembra una stronzata. Mi scrive Massimo, è goliardico e simpatico, però a pensarci bene, se tu riesci ad argomentare la tua relazione finita e ovviamente stai male per questo, magari lo psicologo potrebbe essere pagato dall'assicurazione. Dico io, non lo so. Speriamo non accada mai. Ci sentiamo tra pochissimo con il Company Disc.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento. L'ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Jubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: nostro programma oggi ad ultimo. Abbiamo fatto una bellissima gag, tra l'altro, insieme con lo sciamano. E torniamo a parlare anche adesso, così è quasi inevitabile non parlare del concerto che è entrato nella storia, perché vabbè, qua si dice 250.000 persone paganti, e quindi è il più, diciamo, famoso, è il più entrato nella storia e quant'altro. E ovviamente polemiche su polemiche, eccetera, eccetera. Ma lasciamo perdere le polemiche, perché è normale che tecnicamente 250.000 persone possano vedere tutto allo stesso modo e ascoltare tutto allo stesso modo. Cioè, insomma, la zona di Tor Vergata, dove si è svolto il concerto alla periferia di Roma, è molto vasta. Immaginatevi, ma dalle foto potete anche capirlo. Forse era meglio fare come farà Vasco il prossimo anno, 12 concerti sempre nello stadio, così ci sono 12 tornate di persone per far... Può essere, ma quello che deve colpire è che se un ragazzo è riuscito a creare un legame così forte, così ampio, con un pubblico, e ricordo che la voce del concerto di Ultimo era uscita l'anno scorso, si parlava del Circo Massimo, se non mi sbaglio, ed era già andato sold out. Erano già stati venduti 200.000 biglietti in pochissimi giorni, poi ne sono arrivati a 250.000. Sono i testi, è quello, cioè è talmente stata un'esplosione grande che i testi hanno fatto la differenza. Cosa vuol dire questo? Che i ragazzi under 20, under 25, che bene o male è il target di Ultimo, i testi li ascoltano. Ovviamente lui parla, ovviamente le storie che raccontano sono le storie che viviamo un po' tutti, che hanno vissuto un po' tutti, e i ragazzi di quell'età lì sono molto sensibili, e questa è una cosa bellissima per il futuro. Ma non voglio fare il filosofo, però insomma io sono un tifoso di questo aspetto e sostengo Ultimo, bravissimo. Quelli che si sono lamentati perché il palco era coperto, eccetera, ma che vi aspettavate? Lo ve lo dico in romano, ma che vi aspettavate a fare? Non era normale la cosa. Comunque complimenti, speriamo ne faccia ancora. Anzi, 11 date già pronte per l'anno prossimo e avanti così. Intanto arriva Anna con White Girl.
1: Radio Company, the summer is magic.

0: Calvin Harris con Giant nella versione di Purple Disco Machine su Company. Rimaniamo un po' in tema di concerti perché rimarrà sicuramente iconico quello di ultimo, svolto qualche giorno fa, ma nella storia ci sono stati anche altri che sono rimasti iconici. Beh, 1985, i Queen al Live Aid, per come è nata la storia e tutto. Non c'entra questo con i Queen. Non c'è, non puoi associarlo, con rispetto, perché viva gli anni 90, vero no? Poi abbiamo Woodstock, 69, tre giorni di musica, pace e amore con la cultura hippie di un'intera generazione, insomma l'avete studiata sicuramente, sapete di cosa sto parlando. Nella lista dei concerti iconici, signori, c'è il Modena Park del 2017 di Vasco Rossi.
1: Yes!
0: 40 anni di carriera, 225.000 spettatori, quasi come ultimo, quasi. Poi abbiamo Simon e Garfunkel al Central Park del 1981, 500.000 persone a New York, però attenzione, il concerto era gratuito, quindi un po' più facile. Ci sono stati anche ultimamente, se non erro, Madonna, anche Rod Stewart a Copacabana, ha fatto tipo 1 milione di persone, ma là è facile, poi comunque era tutto gratuito. Nirvana, 1992, l'esibizione, diciamo che quando sul palco arrivò Kurt Cobain in sedia a rotelle per ironizzare sulle sue condizioni di salute, un pazzo. The Beatles, quando salirono sul tetto del loro studio e fecero il concerto da là, ed era il 1969, lo studio di registrazione di Londra. Poi ci fermiamo a Jimi Hendrix, 1967, fu iconico questo concerto suo perché al termine di Wild Thing diede fuoco alla sua chitarra elettrica, consacrandosi definitivamente nell'Olimpo del Rock. Come ho detto oggi, lo sciamano, ce l'hai, facciamo uno strappo da regola, Pacini, ce l'hai lo sciamano di oggi?
2: In un secondo? Aspetta.
0: Ce l'hai? Ti tengo io, non ti preoccupare, intrattengo io nel frattempo. Lo sciamano di oggi dice, cioè, il sunto di tutto, capito? Il sunto di tutto. Devi fare qualcosa, se no non puoi, diciamo, non fai niente. Devi fare un po' di casino, dice. Ce l'hai? Se ce l'hai sì, se no no, non c'è problema.
2: Non faccio in tempo.
0: Sta arrivando. Lo fa, io no, non ho capito.
2: Non riesco, non ce la faccio.
0: Niente, è scappato, giustamente è tardi pure per lui. Insomma, il sunto dello sciamano di oggi diceva che devi fare un po' di casino, se no non ti succede niente nella vita, capito? Devi fare qualcosa, devi lasciare il segno. Intanto andiamo con la musica di Company. Gordo con Loco Loco.

0: su Radio Company. Siamo quasi alla fine. Facciamo l'ultima pausa. Caffettino o tisana, non lo so. Ma anche un bel bicchiere di acqua gassata fresca va benissimo. A dopo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia. Siamo arrivati alla fine anche oggi. Grazie Gianluca Pacini per aver curato la parte tecnica. Grazie mille, grazie a tutti gli autori che hanno lavorato anche oggi per questo programma che ritorna domani, naturalmente, sempre a partire dalle 8 della sera. Ma sai che ci mancano solo 3 settimane e poi c'è la pausa estiva di questo programma?
1: No. Cioè, guarda, già in ferie andiamo.
0: Sì, no. Sì. E se tutto va bene, ritorniamo. Se verremo riconfermati, ritorneremo a settembre. Si sa mai nella vita, facci mai dare nulla per scontato. E con questa massima vi do la buonanotte con un bacio. Ciao, domani.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Quasi un minuto alle 9, Radio alle 10 della sera.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Company Boutique. Summer Vibes. Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il

0: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il 17 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: 7, Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini. Selection Fabio De Magistris.
1: Ciao a tutti, buona serata, soprattutto ben ritrovati. Questa è Radio Company. Io sono Fabio De Magistris. Ritorno al nostro appuntamento che questa settimana c'è Company Yesterday a quest'ora. Primo contatto lunedì 6 luglio. Tante canzoni da riascoltare assieme. Poi ricordo che all'interno di questo appuntamento riascoltiamo solo i grandi successi di qualche tempo fa. C'è Gianluca Pacini ad occuparsi della regia. Tra poco sentiremo Phantom Planet, Michael Jackson, Robbie Williams. E adesso c'è Katy Perry.

Qualche minuto con Robbie Williams, uno dei suoi tanti successi, era Supreme, la canzone che abbiamo appena riascoltato in questa serata d'estate qui su Radio Company. Gianluca Pacini si occupa della regia, a quest'ora io sono Fabio De Magistris, altre canzoni quindi subito pronte da riascoltare, quelle di Giorgia, Bobby Brown, Florida, David Morales e adesso per ripartire Everybody dei Backstreet Boys. Everybody.

0: David Morales e così per qualche minuto Needin' You nella serata di Radio Company, a quest'ora dedicata ai successi proprio di qualche anno fa. Per noi c'è una brevissima pausa adesso, ritorneremo però tra poco.
1: Radio Company, Yesterday. Spot.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi l'11 luglio a Santa Croce del Sannio Benevento, il

0: voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ancora una buona serata, siete su Radio Company. Continua l'appuntamento del lunedì con Company Yesterday, solo i successi di qualche anno fa da riascoltare assieme, uno dietro l'altro, senza nessuna interruzione. Io sono Fabio De Magistris, pronto subito a farvi riascoltare Chas & Eddy e il loro grandissimo successo Would I Lie to You, poi Lady Gaga, Amy Winehouse, subito Gorillaz, c'è Clint Eastwood.
1: Radio Company Yesterday.

inconfondibile, la voce di Amy Winehouse. L'abbiamo riascoltata stasera con Rehab all'interno di questo appuntamento Company Yesterday con Gianluca Pacini che si occupa della regia. Io sono Fabio De Magistris, pronto quindi a farvi sentire altre canzoni che abbiamo scelto, quelle di Pink, Spice Girls, Ricky Martin e subito Stereophonics.

0: un passito
1: parlare. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di stasera, lunedì, con Company Yesterday. C'era Ricky Martin per chiudere, così abbiamo riascoltato il suo grandissimo successo, Maria. Grazie a Gianluca Pacini, che è stato in regia. Da Fabio De Magistris è tutto. Vi aspetto domani sera a partire dalle ore 23. Company Yesterday.
2: Don't stop the party.
3: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Media Company. Radio
1: Spot. Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.